0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
1: We'll be back in a while. I'm moving to the sun.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
4: This is In the Club with John Summit.

0: Let's have a break. We'll come back soon.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. This is In The Club, exclusively for you.

0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in

0: with your eyes open.
1: Yeah.
2: Femme House Radio.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
4: Detox.
2: We

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Detox. Detox. Radio 105.
4: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
3: We have a

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Keep you from running away.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici.

0: pubblici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend Super Weekend. Buongiorno, buongiorno Italia, siamo tornati, inizia una nuova stagione di 105 Super Weekend. Mi siete mancati un casino, mi siete davvero mancati tantissimo. Sono Nicolò Torielli ed è un piacere e una gioia ridarvi il buongiorno, ma ridare il buongiorno a lui in regia, perché non mi alzo in solitaria alle 4 del mattino, perché noi siamo una coppia. Davidino!
1: Ma buongiorno, ciao Nick!
0: Davidino, facciamo un attimo una premessa. Ho questa voce molto gracchiante, non perché abbia fatto chissà quale notte brava, assolutamente no, ma ha fregato l'aria condizionata della macchina. Davide,
1: devi stare attento. Davide, l'età avanza.
0: Ma oltre all'età, io ho una macchina molto vecchia che ha quelle vecchie aree condizionate che ti sparano il getto gelido addosso. E mi è scesa la voce. So che mi scuserete, perché comunque nella prima ora di 105 Super Weekend ci concentriamo su di voi. Ci concentriamo su di voi che siete già svegli. Ci concentriamo su di voi che, se siete svegli a quest'ora, state compiendo per forza di cose un'impresa eccezionale. Noi abbiamo un numero di telefono che è 342 41 15 105. Non vi resta nient'altro da fare che prendere il vostro smartphone in mano e mandarci una nota audio con il buongiorno, ma soprattutto con il nome e che cosa state compiendo in questo momento. Inizia ufficialmente la nuova stagione di 105 Super Weekend. Moriremo.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno Italia, sono Nicolò Torielli. In regia c'è Davidino. Mi sei mancato un casino, Davide.
1: Anche tu.
0: Scusatemi per questa voce grattugia, però ragazzi, l'aria condizionata mi ha seccato e quindi sapete cosa facciamo? Mandiamo in onda le vostre voci che sicuramente saranno più squillanti della mia, che avete mandato WhatsApp audio al 342 41 15 105.
2: Oh, buongiorno, mi chiamo Gianmarco, sono Gianmarco.
0: Ciao, Pippo. Gianmarco.
2: Immobiliare Senigallia. Allora, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie.
2: Buongiorno anche a te, che però non so mica come te chiami.
0: Nicolò Torielli.
2: Allora, com'è che è la cosa qua? La cosa è che si pulisce qui.
0: Bravo.
2: È dalle 3 della mattina che sto pulendo la cucina.
0: Bravo.
2: Niente, la domenica va così, anche perché dopo devo andare a vedere la Vigor Senigallia.
0: Bravo.
2: Ciao bello, ciao.
0: E che sia una buona domenica. 342 41 15 105. Siamo tornati con 105 Super Weekend.
3: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino. Ciao. Noi siamo
4: Thomas,
3: Olga, e stiamo facendo colazione perché dopo andiamo a camminare. Buona domenica.
0: Buona domenica a voi cucciolotti. Buona domenica a voi. Consiglio, mandate

0: Siamo noi fino alle 9 del mattino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Mirka da Pesaro e sto andando a lavorare e vorrei fare un saluto speciale per piccolo Gregorio. Ciao, buon lavoro.
0: Glielo facciamo noi il saluto speciale al piccolo Gregorio. Piccolo Gregorio, anche se non ci stai ascoltando perché starai dormendo mentre Mirka sta andando al lavoro, questo disco è per te. Piccolo Gregorio, questo disco è per tutti quelli che mandano un WhatsApp al 342 41 15 105.

0: Ciao Nicolò, buongiorno! Sono Federico e in questo momento si va al lavoro, come tutti i giorni, 6 giorni su 7 si va al lavoro. Buona giornata, ciao Davidino!
1: Buon lavoro a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando in questo momento. Buon lavoro a tutti, a tutto il mondo, a chi sta lavorando, a chi è sveglio quest'ora. Questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. Davide, noi non abbiamo però ancora salutato e ringraziato una persona, chiedo venia, me ne sono scordato, ma lei c'è, è sempre presente ed è la nostra Francesca Pinna. Francesca Pinna, la quale ho rotto le palle infinitamente questa settimana, perché è vero che non ti ho disturbato a te, Davidino, perché mi sono detto, dai, deve già alzarsi domenica alle 4 del mattino, se inizio a stargli addosso subito il primo giorno.
2: Comunque un
1: piacere, lo sai. Sì, lo so, però so che alzarsi alle 4 del mattino non è proprio una grandissima gioia. Diciamo che quando ci trovavamo quest'estate a fare la regia, magari di pomeriggio, era un poco più piacevole, però la piacevolezza ci viene data da voi, che ci mandate messaggi audio al 342 41 15 105.
3: Ciao Niccolò, ciao Davidino, buongiorno. Noi ci prepariamo per la vendemmia che faremo in settimana, roba del genere. E sistemiamo mezzi e tutto. Buona giornata.
1: Alza la pigiatura, Davidino, perché questo è il periodo di vendemmia. Quindi, cari amici, voi ci dite anche il nome della vostra azienda agricola, ma noi lo tagliamo apposta, perché se arrivano dei vini in largo Donegani, magari vi possiamo anche ringraziare. Ma se non ci mandate niente, vi ringraziamo del WhatsApp audio e basta.
4: Buongiorno da Sassuolo. Io sto andando a prendere mia figlia e andremo insieme a fare un mercatino dell'artigianato a Luzzara. Ciao, Mimi da Sassuolo.
1: Momento madre figlia, meraviglioso. Momento madre figlia è qualcosa di straordinario che ci fa stare bene. Voi vi trovate con i vostri figli in questo momento? Più tardi vi troverete con i vostri figli. 342 41

15:105. Intanto arriva lui. Però non è una trasmissione, cioè, saluto di qua, saluto di su, saluto di giù. Siamo anche una trasmissione radio, per l'appunto, con grandissima musica, come Bruno Mars con Oh My Soul. Ciao, ciao.

0: 24 Golden, Yandor, questo è Mood 105 Super Weekend. La regola è semplicissima: 342 41 15 105, ci mandi un vocale dentro i 20 secondi e noi ti ritrasmettiamo.
1: Ciao ragazzi, stamattina è uno spettacolo. L'unico giorno, la domenica, che posso aprire mezz'ora dopo, arrivo già tre persone qua a chiedermi: ma il giornale non è ancora arrivato, come mai? Mamma mia, sarà una dura giornata. Carlo di Colante Esaurito di Oggiano, ciao.
0: Te la alleggeriamo noi la giornata, Carlo. Rimani qui con noi con 105 Super Weekend.
2: C'è la pubblicità.
3: 105 Super Weekend.
4: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Peggy Goo Woman, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno, è un piacere ritrovarvi e ritrovarci qui con voi fino alle 9. Da d'ora in poi tutte le domeniche rigorosamente in diretta, perché noi non registriamo. A noi piace darvi la giusta sveglia la domenica o la giusta buonanotte, perché c'è anche gente che torna dal lavoro e quindi magari deve percorrere, che ne so, gli ultimi chilometri e decide di farlo in compagnia con noi. Grazie davvero di cuore per la fiducia. Poi c'è invece magari chi soffre di insonnia, proprio non riesce a dormire, quindi cosa fa in casa? Fa avanti e indietro fin quando non accende la televisione sul canale 66 del digitale terrestre e ci può ritrovare in splendida forma con un paio di baffi in più che taglierò settimana prossima, scusatemi. Volevo giocare a sembrare il messicano, però visto i messaggi che stanno arrivando, forse Davide settimana prossima è il caso di ritornare al vecchio look, dandogli anche una piccola colorata al ciuffo, perché sì, sono abbastanza trasandato. La voce potrebbe farvi presagire qualcosa se state ascoltando solo la radio, però quella è colpa dell'aria condizionata. Io sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino. La prima ora facciamo una cosa, che tipo la chiamata di gruppo? 342 41 15 105. Vi chiediamo chi siete innanzitutto e dove state andando, perché se siete svegli a quest'ora state sicuramente facendo qualcosa di importante. Poi magari con le scatole girate se state andando a lavorare, però state facendo comunque qualcosa di importante. Essendo arrivati un sacco di messaggi al 342 41 15 105, ci siamo detti: Davide, ma perché non ne mettiamo tutti insieme e facciamo sentire qualche messaggio uno dietro l'altro, affinché i nostri ascoltatori possano accorgersi che siamo tornati, che siamo tornati per tutta questa nuova stagione invernale. Prego.
1: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno.
1: Sono Maurizio da Lucca, esco ora dal lavoro.
0: Buonanotte.
1: Faccio 40 km per andare a letto e intanto ascolto voi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: Buongiorno a tutti a Radio 105, sono Mario da Benevento, lavoro in Svizzera e vi sto seguendo dalle 4:30 di stamattina, perché sto rimpatriando, nel senso sto tornando in Svizzera dalla mia famiglia. Saluti a tutti.
0: Bravo.
3: Buongiorno Nicolò, ti auguro una buona domenica, sono Francesca.
4: Buongiorno, sono Gio da Ravenna e sto andando a lavorare, sto andando a fare piadina per il Popolo del Mare, visto che è ancora caldo. Ciao a tutti,
0: buon lavoro Popolo del Mare.
4: Buona domenica a voi.
1: Ciao Nicolò, buongiorno. Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Senigallia, sto andando a lavoro, sono chef, però da stasera sarò in ferie per 15 giorni e dopo si torna a lavorare. Buona giornata a tutti.
5: Buongiorno, Giuseppe dalla Sicilia, e qua stiamo viaggiando per andare a caricare un bel viaggetto di latte. Buona giornata a tutti.
6: Buongiorno 105, qui si gira il tarallo stamattina, dietro da Genova, tranviere.
0: Si spinge signori, si spinge in questa domenica 6 settembre 2026, c'è Saif a parlare d'amore. Che bello!

0: Siena Spyro, Material Lover, questo è 105 Super Weekend. Tra l'altro, Davidino, tengo tra le mani una notizia che... No, ve la do nella seconda ora. Tra l'altro, tornano i nostri giochi. Abbiamo deciso di anticipare il nostro Bestia Tempesta alla seconda ora, perché vogliamo dare possibilità a chi è sveglio così presto di portarsi a casa un kit con i gadget di Radio 105.
1: Quindi tenetevi pronti.
0: Tenetevi pronti. E tra l'altro, invece, nella terza ora ritorneranno i nostri ospiti. Visto che stanno per ricominciare le scuole, magari c'è qualche genitore all'ascolto che dice: ma io questo figlio non lo capisco, come posso affrontare nel migliore dei modi quest'anno scolastico? Avremo Studia Facile con Ale, avremo Alessia Giandomenico, che è una professoressa preparatissima, che ci darà una serie di skill. A voi, perché io non ho figli, quindi è sempre bello sentire argomenti, però cioè io non ho figli. Tu hai figli, Davidino?
1: No, per adesso no.
0: Però voi, che magari avete dei figli, occhio che nella terza ora c'è Alessia Giandomenico, ma questa è la prima. E com'è che dico sempre, Davide, di...
1: di scriverci?
0: No, di vivere il qui e ora.
1: Ah, esatto.
0: Presente. 342 41 15 105.
2: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino. Cosa si fa stamattina? Si passeggia sotto questa brezza settembrina, che la mattina è veramente godevole. Un po' di fiatone in salita, Simo da Fiorano.
0: Davidino, mi vuoi mettere il rumore della brezza? O se non ce l'hai, soffia sul microfono.
1: Soffia
0: sul microfono, Davidino, se non c'è la brezza.
1: Aspetta, eccolo.
0: Questa è la brezza che spero vi possa accompagnare insieme alla nostra musica. 105 Super Weekend. Con la brezza, tieni la brezza. Tieni la brezza. Finché non parte a cantare. Gordo. Who made who? Energy.

Rosalia De Spezia, questo è 105 Super Weekend. Siamo tornati oggi, primo giorno di scuola nostro, possiamo definirlo così. Davidino, io sono Nicolò Torielli, siamo anche in diretta sul canale 66 del Digitale Terrestre e 342 41 15 105 è il numero che dovete comporre per mandarci i vostri messaggi audio. Torniamo tra pochi.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Radio 105, proud to be different.

0: puntata, questo 105 Super Weekend. Patti chiari e amicizia lunga. Buongiorno, bentornati. È un piacere ritrovarvi ed è un piacere ascoltare tutti i messaggi che invadono la nostra segreteria al 342 41 15 105 per festeggiare carrellata, carrellata.
1: Buongiorno, ciao Nicolò. Io Giusy, professione sanitaria, vado a svegliare i miei pazienti psichiatrici che mi aspettano nella struttura di veglia.
0: Buon lavoro.
1: Ciao, Giusy da Torre Lavillo.
2: Michela da Firenze. Io mi sono alzata invece con la voglia di fare i biscotti. Ho fatto dei frollini al cioccolato e quindi adesso sono in forno. Poi casomai ti mando la foto. Buona giornata.
0: Anche i biscotti per mandare.
3: Sempre
0: eh?
3: Presente all'appello del mattino. Manfredi, andiamo a vedere qualche bel cane a Vinchiaturo, provincia di Campobasso. Ciao!
4: Uè Nicolò, ciao, Gioacchino da Palermo. Io sto andando a pesca di dentici. Bellissimo, super operativo. Ciao, grande.
5: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidina. Io sono Silvana da Binasco, bentornati. È bello risentirvi in coppia. Adesso io vado a prendere il giornale, il caffè e poi camminata della mattina. Buona domenica ragazzi, ciao!
6: Buongiorno a tutti, cosa c'è di meglio che una bella giornata da 12 ore a lavorare? Ciao a tutti, Andrea da Stresa, viaggio.
0: Questi siete voi, questo è 105 Super Weekend.

Alfa, Gigi D'Alessio, Gino Venapoli. Questo è 105 Super Weekend. Siamo tornati. Sta terminando la prima ora, ma non temete, perché vi terremo compagnia fino alle 9. Nella seconda ora giocheremo e nella terza avremo una super ospite. Ci collegheremo con Alessia Giandomenico, con Studio Facile, con Ale, che ci prepara l'inizio della scuola, che dovrebbe iniziare, salvo caldo AFA, interpellazioni comunali, domani. Questo è 105 Super Weekend, rimanete con noi.

0: che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
12: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105, che storia!

0: Tommaso Paradiso, GTR Coca-Cola, buongiorno Italia. Questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli. In regia c'è Davidino. È iniziata ufficialmente questa nostra terza stagione insieme. Nella seconda ora io so che Davidino scalpita perché vorrebbe che io gli parlassi di me contro te che si sono sposati. No, no, perché non sono affari nostri.
1: Di cosa mi vuoi parlare?
0: Io ti voglio parlare di natura e di una stupenda e di una stupenda ostinazione. Davidino, voglio parlarti di natura e di una stupenda ostinazione.
1: E si è bloccato tutto,
0: ma allora noi da buoni ostinati faremo ripartire il macchinario che si è bloccato. È presto anche per i nostri computer. Nella prima ora abbiamo iniziato a schiacciare tasti su tasti per mandare in onda i vostri vocali, che potete continuare a mandarci al 342 41 15 105. Ma anche se si è bloccato tutto, io voglio raccontarti lo stesso di questa stupenda ostinazione e voglio parlarti della storia di Camilla. Al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, l'ippopotama più anziana d'Europa, questo è il verso dell'ippopotamo, ha dato alla luce il suo 15° cucciolo all'età record di quasi 55 anni, ben oltre l'aspettativa di vita della specie. Il parto è avvenuto in acqua, in autonomia, dopo circa 8 mesi di gravidanza. Nei primi giorni madre cucciolo non si sono mai allontanati dal laghetto. Mi verrà da dire, ma va. Camilla vive al parco dal 1976, quasi 50 anni, e il suo piccolo è l'unico ippopotamo nato in Italia negli ultimi 5 anni. E cari amici, ci sono cose che continuiamo a fare con entusiasmo anche quando tutti pensano che sia troppo tardi. E la storia di Camilla è la versione animale di questa stupenda ostinazione. Ma questo per chiedervi cosa? Perché non è che vi raccontiamo solo la storia di Camilla. Qual è una passione che

0: Club Jorenz, Kungs, questo è 105 Super Weekend. Noi ti diamo una storia come quella dell'ippopotama Camilla che ha dato alla luce un ippopotamino all'età di 55 anni. Da lì siamo partiti con stupende ostinazioni, perché non è mai troppo tardi. Nella vita non è mai troppo tardi. Molte volte diciamo, ma ormai è tardi. No, non è mai troppo tardi. Da lì vi abbiamo chiesto qual è una passione che avete iniziato da adulti o che non avete mai smesso di coltivare. Noi abbiamo un numero che è il 342 41 15 105, e c'è chi ci scrive: a 36 anni ho cominciato a studiare pianoforte, Marco d'Arezzo, interessante. Poi c'è chi ci scrive sempre: a 50 anni mi sono iscritta a un corso di ballo latinoamericano. Allora, Carmen da Treviso, allora, può esserci la passione del latinoamericano che poi ti prende, ma si sa anche che, come diceva un mio amico insegnante di latinoamericano, il latino unisce, divide e cornifica. Perché il latinoamericano, Davide, è un mondo che io conosco veramente molto poco, ma amici che lo praticano mi raccontano.
1: Beh, diventa passionale.
0: Ma un ambiente bello frizzantino, eh. Tu li vedi lì, curatissimi. Io sono più verso, diciamo, su quelli. Allora, per chi ci sta guardando sul canale 66 del Digital Terrestre, vedrà sicuramente delle mie facce strane. È perché voi non potete vedere Davidino dall'altra parte, che è meraviglioso. Forse anche meglio così, sotto certi punti di vista. Però, spoiler, è meraviglioso. Poi invece c'è chi ci scrive: ho cominciato in palestra a 65 anni, ora ne ho quasi 70 e sono qui 3-4 giorni a settimana, mi sento benissimo, lo consiglio a tutti. Non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi per nulla, non è mai troppo tardi per innamorarsi, non è mai troppo tardi per cambiare pagina, non è mai troppo tardi per salutare e andare via. Vogliamo chiedervi qual è una passione che avete iniziato da adulti o che non avete mai smesso di coltivare. 342 41 15 105. Questo è 105 Super Weekend. C'è Giulio, Brescia, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Brescia, serenamente, questo è 105 Super Weekend. Non è mai troppo tardi per... C'è Daniele D'Orvieto che ci scrive: a 47 anni ho iniziato hip hop e ho fatto anche il saggio di fine anno. Grande Daniele. Poi c'è chi come Mattia: ho iniziato a giocare ai videogames nell'86 col Commodore 64. Ho praticamente vissuto sulla mia pelle tutte le ere videoludiche successive fino ai giorni nostri, senza mai smettere di giocare. A proposito di gioco, stra pochissimo giochiamo a Bestia Tempesta. Rimanete qui con noi con 105 Super Weekend.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_Italia.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €1,000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
1: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Malcolm, Todd Earrings, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il brano più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Tra l'altro, una Sleepy Hit, che è uno di quei brani che magari viene fatto anni prima, e questo dovrebbe essere uscito, se non erro, nel 2024, ma diventato famosissimo grazie a TikTok. Buongiorno a tutti, questo è 105 Super Weekend. È giunto il momento di giocare a cosa? A Bestia Tempesta. Sigla.
1: Ci sono due nuovi quadrille, uno rango tango. Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: In cosa consiste Bestia Tempesta, nel caso tu ti fossi appena collegato per la prima volta all'interno di 105 Super Weekend? Ti faremo sentire il verso di un animale da salvare sotto la pioggia torrenziale, e tu dovrai indovinare di che animale si tratta. E il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di Bestia Tempesta. Quindi prestate bene attenzione e cercate di capire qual è l'animale da salvare. Oggi è facile, 342 41 15 105. Qual è l'animale da salvare? In estate se ne sentono parecchie. Se ne sentono parecchie, vi diamo anche l'aiutone, che non è che lo diamo sempre l'aiutone, eh. Facile. Davidino non è come gli altri registi che scelgono gli animali più bastardi e impossibili.
2: Oggi sono buono.
0: Oggi Davidino è buono. Qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Another Silver Lines.

0: Baby K, Tuca Macarena, questo è 105 Super Weekend. Vi abbiamo fatto sentire il verso di un animale da salvare. E il più veloce che ha risposto al 342 41 15 105 dovrebbe essere lui. Pronto, Francesco?
1: Pronto.
0: Francesco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, quanti anni hai, da dove chiami?
1: 42, da Catanzaro.
0: Cosa fai di bello nella vita, Francesco?
1: L'autista di autobus a Catanzaro.
0: Fa ancora caldo lì, vero?
1: Tanto.
0: Guarda, tu non eri a Milano, però penso che Catanzaro forse superi Milano in temperature, soprattutto questa settimana. Francesco, vacanze?
1: Però forse c'è più aria.
0: Ah, cioè, sì, no, guarda, stiamo parlando di una città meravigliosa che ho avuto anche la fortuna di visitare svariate volte nella vita. Francesco, vacanze già fatte, da fare?
1: Bene, finita, adesso ne ho un'altra settimana, andremo in un villaggio con mia moglie e poi si riprende a pieno ritmo.
0: Rimarrai in Italia o ti sposterai?
1: No, rimango in Italia.
0: E dove vai di preciso? E tu mi puoi dire fatti i cazzi tuoi, però è bello.
1: In un villaggio qua in zona, in Calabria.
0: Bello.
1: Da lontano.
0: A Pizzo Calabro?
1: Capo Vaticano.
0: Oh. Non ci sono mai stato, però veniamo a noi perché
1: vicino
0: tu...
1: Pizzo, okay. Poco più avanti di Pizzo.
0: Francesco, qual è l'animale da salvare?
1: La cicala.
0: Complimenti! Francesco, hai vinto. Ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
1: Vabbè, la dedico a mia moglie, Maria, che quest'ora sta dormendo, mio figlio Lorenzo e poi tutti quelli che mi conoscono.
0: Francesco, grazie per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci. Buona domenica, Francesco.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ciao.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, questo è 105 Super Weekend. È arrivato un messaggio che dice: ragazzi, è da un bel po' di tempo che gioco ma non ricevo interazione. Il mio numero di telefono è visibile? Sì, è visibile, ma molto probabilmente, anzi non molto probabilmente, non sei abbastanza veloce, perché ricordiamo che nei nostri giochi premiamo sempre chi risponde per primo rispetto a tutti gli altri. Poi tanti magari rispondono qualche secondo dopo, ma noi ci atteniamo alla precisione assoluta perché ci piace essere precisi, anche perché non è che regaliamo pacche sulla spalla, ma il kit con i gadget di Radio 105 che impiegano un po' di tempo prima di arrivare, ma arrivano, e quando arrivano rendono felici un sacco di persone. Però, ritornando all'argomento, non è mai troppo tardi, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, non è mai troppo tardi per ritentare e provare a giocare con noi. Giochiamo sia la mattina che anche in 105 Super Weekend del pomeriggio, quello che va in onda dalle 16 alle 18. Premiamo tutti. State tranquilli che prima o poi la fortuna ti sorriderà.

0: Radio 105.
1: 105.
2: 105. 105. Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK with Khalifa Girl Next Door. Questo è 105 Super Weekend. Io lo so che tu, Davide, sei scalpitante per saperne di più riguardo a me contro te che si sono sposati, ma no, no, io ti voglio raccontare di una storia molto più interessante, una storia vera, che è accaduta a Mappano nel Torinese. Nonna investigatrice sventa la terza truffa, la terza. Eh sì, signore, una donna di 85 anni ha riconosciuto la truffa del finto carabiniere. Signor carabiniere, ha avvertito la figlia e ha finto di preparare oro e gioielli. All'arrivo del presunto emissario sono intervenuti i carabinieri veri. Un ventenne è stato arrestato e quattro complici denunciati. Non gliela si fa la signora di Mappano, non gliela si fa. Avete capito bene, c'è una signora in giallo, sta nel Torinese. Ma qual è stato il dettaglio che a voi vi ha fatto capire mi stanno fregando? Vi sarà capitata una situazione? 342 41 15 105. Ah, c'è l'infotraffico, andiamo ad ascoltarlo.
1: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 15 Parma La Spezia crea code all'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato per un altro incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Incidente anche sulla statale 45 bis Gardesana occidentale all'incrocio Mazzano nel Bresciano. Sulla 16 è segnalato un veicolo fermo tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
15: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
14: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
15: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
21: 105.
22: 105.
23: 105.
21: Che storia!
24: Radio 105.
23: Che storia!

0: Buongiorno a Radio 105, sono le 7.59.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici contro due navi e un drone subacqueo americani nel Golfo Persico. Per rappresaglia colpite tre petroliere di Teheran. Raid israeliani nel sud del Libano in risposta agli Hezbollah che hanno lanciato velivoli senza pilota contro i soldati impegnati nella zona di sicurezza. Witkoff e Kushner hanno discusso con Putin di piani sostanziali per l'Ucraina, ma per Peskov non ci sono nuove idee. Gli inviati della Casa Bianca attesi oggi a Kiev. Dalla mezzanotte è entrata in vigore la tregua di tre giorni ordinata dal presidente russo e accettata da Zelensky, ma Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Sassonia-Anhalt alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. È durata meno di 24 ore la fuga del 32enne di origini marocchine, considerato il presunto assassino del connazionale di 65 anni, fratello dell'ex fidanzata. Mohamed Koufi è stato arrestato ieri alla stazione ferroviaria di Basiliano Udine. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Agli US Open, Darderi si qualifica agli ottavi, Cobolli invece eliminato. Europei di volley femminili, Italia in finale dopo essersi imposta sulla Polonia alle 18 la sfida contro la Turchia. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

Madonna Densetiria, buongiorno a tutti. È iniziata ufficialmente la terza ora di 105 Super Weekend, inizio di stagione. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino, Francesca Pinna in redazione. Tra poco ci collegheremo con Alessia Giandomenico, la nostra professoressa, che ci darà le skill necessarie per affrontare nel migliore dei modi il rientro a scuola dei vostri figli, perché noi non abbiamo né io né Davidino, però noi abbiamo voi. Noi abbiamo voi che ci scrivete sempre al 342 41 15 105, come Valentina, che ci ascolta mentre sta correndo, oppure come Simone, che ci scrive dagli Emirati Arabi, Ayman. E come fa Simone ad ascoltarci? Perché Simone si sarà scaricato molto probabilmente l'app di Radio 105, che vi consigliamo tutti di scaricare, oppure ci sta ascoltando sul nostro sito 105.net. Poi dopo, ben inteso, siamo anche in diretta sul canale 66 del Digitale Terrestre, oltre che naturalmente sulla radio. E quando si parla di radio, gioco forza, si parla anche di musica. Role Model, High Hopes.

Pharrell Williams, Peace by Peace. Questo è 105 Super Weekend, Nicola Torielli, Davidino, Francesca Pinna, tutti voi che ci ascoltate, ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Davidino, non sei l'unico che freme per conoscere come è andato il matrimonio di me contro te, anche Ilenia da Pordenone ci ha scritto, ma io voglio parlare di scuola, perché tra poco ci collegheremo con Alessia Giandomenico, che ci darà le dritte necessarie per affrontare questo rientro nel modo migliore, nonostante alcuni, in alcuni paesi, visto il troppo caldo, stanno presentando delle istanze per posticipare l'apertura delle scuole. Però c'è un'altra storia invece, di istruzione bellissima. Parlo di Ginostra, borgo di Stromboli, dove dopo 10 anni verrà riaperta una scuola, pensa, per una sola persona. Per una sola persona, non decidi di dire per una scuola. La bambina è la piccola Isha di 6 anni, che avrà la possibilità di godere dell'istruzione. Questa è una storia meravigliosa, perché ci sono 1 miliardo di scuole che cadono a pezzi, poi però quando si decide di tenerne e di riaprirne una per una sola persona, è pazzesco. È pazzesco ed è straordinario. Questo per dirvi che tra poco sarà qui ospite con noi Alessia Giandomenico, Studio Facile con Ale.

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Radio 105. Proud to be different.

Sharing My Bell, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno in questa domenica 6 settembre. Domani in alcune zone d'Italia ricomincia la scuola e abbiamo deciso quindi di darvi una serie di skill. Una serie di skill da chi? Io no, perché non sono un insegnante, non ho figli. Abbiamo deciso di contattare la nostra amica, la professoressa Alessia Giandomenico, per dare il via a una rubrica che porteremo avanti con una certa costanza, una rubrica dedicata al mondo dello studio su come affrontarlo nel migliore dei modi. Sigla.

0: Monaco. Buongiorno Alessia.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Tutto bene Alessia?
1: Tutto bene, voi?
0: Molto bene, siamo pronti a ricominciare ad andare a scuola, almeno non noi, virtualmente, tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, come i genitori che saranno pronti a portarli. Io mi sono preparato una serie di domande da farti per cercare di attrezzare i genitori nel migliore dei modi. Sei pronta a rispondere, Alessia? Sei pronta?
1: Prontissima.
0: Ad esempio, scuola e intelligenza artificiale. Come dosarla? Non dosarla proprio? Escluderla? Da che età la inseriresti o se è già stata inserita?
1: Allora, proprio su questo ti do l'ultima news del momento. Non so se ne sei a conoscenza, ma il sindaco di New York, per esempio, ha vietato l'intelligenza artificiale dalle elementari fino alle scuole medie. Quindi questa è una notizia che potrebbe fare scalpore, ma ti dico subito la mia: io sono d'accordo, perché penso che proprio in quella fascia di età si debbano acquisire quelle skill, chiamiamole così, come il ragionamento, la capacità di imparare a scrivere da soli. Quindi se noi iniziamo ad utilizzare questa intelligenza artificiale già da così piccoli, c'è un problema. Invece, iniziandola ad utilizzare più in là, ecco, non diamo al computer la mansione di pensare e scrivere al posto nostro. Quindi io penso questo, che l'intelligenza artificiale abbia bisogno, ecco, di essere imparata nel tempo, perché va imparata, bisogna imparare ad utilizzarla, perché è uno strumento comunque potentissimo che può venirci in aiuto.
0: E non bisogna diventarne schiavi.
1: Sì, esatto, soprattutto non da così piccoli, perché poi sappiamo bene come ragionano i ragazzi, no? Soprattutto durante il periodo delle scuole medie, la utilizzano praticamente per fare i compiti al posto loro, e questo non va bene, ricordiamolo.
0: Invece, alcuni consigli da dare ai genitori in vista di questo rientro, errori da evitare?
1: Uno solo che vale per tutti: non bisogna diventare studenti al posto dei figli. In che senso? Bisogna aiutarli anche nell'organizzazione, perché no, però non bisogna, ecco, per esempio controllare lo zaino ogni sera al posto loro, non bisogna controllare ogni giorno se abbiano fatto i compiti. Un pochino i ragazzi hanno bisogno di sbagliare anche, perché l'obiettivo non è formare una persona che prenda sempre 10, che non sbagli mai. I ragazzi devono imparare a gestirsi da soli, a cavarsela da soli, e perché no, anche a prendere dei voti bassi qualora non studino, perché hanno bisogno di capire come ci si comporta anche a scuola. Infatti poi qui ci si potrebbe ricollegare benissimo al discorso dei voti: non abbiamo bisogno di 10, di ragazzi che prendano sempre 10, ma abbiamo bisogno di ragazzi che imparano a sbagliare anche.
0: Alessia, rimani qui con noi perché ho ancora un po' di domande da farti.
1: Va bene.
0: Siamo al telefono con Alessia Giandomenico, studia facile con Ale, questo è 105 Super Weekend, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Sinner, My Body's and Ready. Questo è 105 Super Weekend e per chi è collegato sul canale 66 del digitale terrestre noterà una figura straordinaria, meravigliosa, oltre ad essere preparata e anche molto bella. Siamo in collegamento adesso, non più telefonico ma anche televisivo, con Alessia Giandomenico. Alessia, di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo.
0: Si ritorna a scuola. Abbiamo bisogno di strutture, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Metodo di studio, come affrontare questo rientro?
1: Darò un consiglio che sembra provocatorio all'inizio dell'anno scolastico, ma io dico sempre di partire subito a bomba, potremmo dire. Quindi diamoci subito da fare, non accumuliamo i compiti. So che il cervello degli studenti all'inizio dell'anno deve riabituarsi, non si ricorda subito verbi, interrogazioni, equazioni, però dobbiamo subito iniziare a studiare. Quest'anno sono molto cattiva, diciamo così, però in realtà è il consiglio che do sia all'inizio dell'anno sia durante l'anno a tutti i miei studenti. Non bisogna accumulare, in che senso? Se all'inizio dell'anno abbiamo una pagina da studiare, facciamolo già dal primo giorno, perché quei 10 minuti di studio del primo giorno ci salveranno nelle settimane successive, perché molto spesso ai miei studenti capita di ricordarsi per il giorno dopo 47 pagine di storia da studiare, e questo non va assolutamente bene, direi. Tu che dici?
0: Ma guarda, sono bellissimi consigli, poi non so quanti li seguiranno realmente, è detto tra di noi, perché partire a bomba, ma chi c'ha voglia, dai, allora parliamoci chiaro, poi dopo è ovvio che i nostri ascoltatori e i nostri genitori che ci stanno ascoltando, diciamo, mi raccomando, convinceteli, portateli a studiare, perché se no si troveranno ad accumulare tutti i compiti, poi la realtà di solito è ben diversa. Quanto tempo dedicare al giorno fuori da scuola allo studio? Un'ora, due ore, quanto? Il tempo necessario secondo te qual è?
1: Anche questo dipende dal tipo di scuola, dal grado di scuola, quindi si cambia da medie, superiori, liceo, istituti tecnici, però il mio consiglio è dedicare almeno un paio di ore fatte bene, 2-3 ore fatte bene allo studio. Poi io sono la prima a dare pochi compiti, io sono un'insegnante anomala da questo punto di vista, perché io preferisco dare pochi compiti e vengano svolti bene, quindi appunto ecco costantemente, e poi lasciare però lo spazio anche ai ragazzi di dedicarsi ad altre attività, perché su questo sono d'accordo, non esiste solo la scuola, però ecco quelle 2-3 ore fatte bene servono allo studio. Poi ripeto, dipende dal tipo di scuola, dipende da quanto si è costanti, ecco, ogni giorno, questo sicuramente sì.
0: Quando un alunno in classe ti dice mi annoio, la risposta miglior, cioè come te la gestisci? Ti poni delle domande, tu cerchi di affrontare il problema in un modo diverso?
1: In realtà sì, perché io sono la prima che si mette in discussione, almeno per quanto mi riguarda. Quando uno studente mi dice mi annoio, a volte capita, o comunque me ne accorgo da sola, che si annoiano, chiedo sempre perché, cerco di capire perché, cerco anche di migliorarmi io, perché può capitare che l'insegnante a volte sbaglia, ecco, magari la solita lezione frontale può essere un po' noiosa. Io però dal canto mio cerco appunto di integrare un po' di lezione frontale con qualche attività, anche perché ormai gli strumenti sono tantissimi, abbiamo nominato ecco prima l'intelligenza artificiale, può essere utilizzata anche ecco in maniera positiva dagli insegnanti. Ormai con l'intelligenza artificiale si possono creare vari giochi, attività, quiz, quindi bisogna anche ascoltarli gli studenti, bisogna insegnarli ecco come studiare, come comportarsi, sicuramente questo dobbiamo farlo sia noi insegnanti sia i genitori, però bisogna anche ascoltarli e, perché no, anche prendere da loro qualcosa di positivo. Ci possono comunque dare dei consigli che poi sono utili per insegnare, sempre nella maniera più positiva possibile.
0: Alessia, prima di salutarti volevo chiederti una pagella lampo finale, una frase agli studenti, una ai genitori e una ai docenti per questo inizio anno scolastico 2026.
1: Allora, agli studenti appunto, partite a bomba, quindi quello resta il consiglio principale. Ai genitori, ecco, non sostituitevi ai vostri figli, quindi aiutateli, accompagnateli, ma non diventate voi gli studenti. E ai docenti, come me, in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico e cerchiamo sempre di fare il meglio.
0: Grazie mille ad Alessia Giandomenico, grazie di cuore. Grazie di cuore, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Alessia.
1: Alla prossima.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Moving to the Sun, tra l'altro questo brano ha una storia pazzesca. Se prima si parlava di intelligenza artificiale, Imal Angel l'ha prodotta con un software di intelligenza artificiale. Google ci ha visto del potenziale, ha detto aspetta che ci attacchiamo la voce di Ultranate, e hanno fatto la hit di quest'estate, sicuramente la più ballata. 105 Super Weekend torna tra pochissimo.
1: C'è la pubblicità. Weekend Super Weekend, Weekend 105.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!

Ed Sheeran Repeated, questo è 105 Super Weekend in questa domenica 6 settembre 2026. Siamo tornati, c'è chi si è appena alzato, quindi buongiorno, e c'è invece chi sta praticando sport da ore, come tanti degli ascoltatori che ci scrivono al 342 41 15 105. E a proposito di sport, in Inghilterra sono fuori forma. In Inghilterra gli inglesi tre quarti risultano inattivi, quindi cosa stanno proponendo di fare? Di pagarti se cammini. Avete capito bene? Ti pagano se cammini. Chi cammina almeno 30 minuti al giorno, 5 volte a settimana, arriva in un mese a percorrere una distanza simbolica pari una maratona e potrà convertire i chilometri accumulati in voucher, sconti su trasporti pubblici, spesa, ingressi gratuiti in centri sportivi. Questo per incentivare la gente a far calare il culone. Eh sì, sport, grande manica, la Brexit. Hai capito, gli inglesi ne sanno sempre una più del diavolo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. E ragazzi, scusate, questa voce che sembra che abbia fatto chissà quali sarà. No, l'aria condizionata. Ma te ti rendi conto, Davide, che arrivo a 40 anni così?
2: Non ho più 20 anni, amico.
1: Non ho più 20 anni.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 57 tangenziale di Mestre è segnalato un incidente tra Terraglio e allaccio A27 Mestre Belluno. Lungo il raccordo A1 Siena a Firenze, traffico rallentato a causa di un incidente verificatosi allo svincolo San Donato. Sulla 1 Milano-Napoli è segnalata nebbia Banchi tra Chiusi e Fabbro con visibilità 100 metri. Traffico rallentato sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Prato Ovest. Lungo la Statale 75 Centrale Umbra sono segnalati lavori di manutenzione tra Colle Strade San Giovanni Profiamma, Statale 3 Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Perché? Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: 105.
20: 105.
19: 105. Che storia.
21: Radio 105.
22: Che storia.

0: Sam Motel, My Type. Se finì, Davide, se finì. È finita la prima puntata di questa stagione di 105 Super Weekend. Davvero, grazie di cuore, Davide.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ricominciano le levatacce, Davidino.
1: Sì, ma ci stanno.
0: Di qualità.
1: Lo faccio con piacere.
0: Questo mi fa piacere.
1: E lo devo fare.
0: Poi sei obbligato. Cazzo, dei. Grazie, Davidino. Grazie a Francesca Pinna. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, che avete interagito con noi, che ci avete guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre, che avete magari scaricato l'app 105 oppure vi siete collegati sul sito 105.net. Io sono Nicolò Torielli, ci risentiamo per la mattina domenica prossima, sempre dalle 6 alle 9. Però attenzione, perché c'è l'appuntamento di 105 Super Weekend del pomeriggio, dalle 16 alle 18
1: con il Nick Pong anche.
0: Col Nick Pong. Per chi c'è scritto Bestia Tempesta, l'abbiamo spostato la mattina nella seconda ora. È tutto chiaro. Che sia una buona domenica. Siamo ripartiti con 105 Super Weekend. Ciao a tutti.

0: Siamo puntuali, si inizia, che ore sono?
1: Le 9 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. Scattata a mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni e accettata da Zelensky, ma nella notte droni ucraini avrebbero colpito la raffineria petrolifera russa di Ryazan. Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Il capo del Cremlino ieri ha ricevuto Witkoff e Kushner. Hanno discusso di piani sostanziali per arrivare alla pace. Oggi gli inviati della Casa Bianca sono attesi a Kiev. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano il raid contro un drone navale americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedenza le forze di Teheran e Washington si sono scambiate una serie di attacchi nella regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Da Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. In un video l'appello straziante del padre della 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada della A1 dall'ex, che si è tolto la vita allo stesso modo. Franco Isceri chiede ai politici unità contro la violenza. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin: contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio: negli anticipi del sabato di Serie A la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2. Prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1: al Gran Premio d'Italia clamorosa pole di Gasly. Tennis US Open: Darder accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Tutto bene a 105.
5: Eccoci qua. Non si fa più, abbiamo detto da ieri non si fa più.
1: Non si fa più.
5: Meno male, dice subito con la via del Davidino. Va bene, buongiorno, siamo arrivati, buona domenica, buon 6 di settembre, Edoardo Mecca.
1: Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, voglio dire, Linda, te ne sei andata e noi non facciamo più il woohoo.
5: Esatto, va bene, c'ha sempre lei il copyright. Buongiorno Davidino che ha accompagnato Nicolò Torrielli fin qui. Com'è? Hai ripreso anche tu il ritmo con la sveglia presto?
6: Sì, alle 4:30, ho posticipato di un quarto d'ora.
5: Ah, così? Beh, nuova stagione, hai detto, sì, si può fare.
6: Ho fatto un due conti e arrivo perfetto.
1: Come Fantozzi che alla fine aveva trovato proprio il tempo perfetto per arrivare calibratissimo a prendere il pullman al volo.
5: Vero?
1: Beh, scena veramente incredibile.
5: Bel parallelismo con il cinema, giusto. Come state voi? Tutto ok?
1: Bene,
5: al
1: benissimo.
5: Nord si bisogna parlare, Edo, lo so che bisogna parlare anche di calcio, bisogna parlare anche di Inter.
1: No, ma di calcio non
5: al nord, soprattutto a Milano, ma a Monza invece oggi c'è un gran premio.
1: C'è il Gran Premio di Monza,
5: c'è un gran premio, ho fatto il gioco di parole, sì.
1: Gasly in pole position, quarto Lewis Hamilton, vedremo come andrà quest'oggi la gara. Devo dire però, ieri giornata in Serie A, è vero, hanno vinto Inter e Roma in un rimontone clamoroso al 94.
5: Tanti gol quest'anno, iniziamo già con tanti gol.
1: Ma belle partite.
5: Che questa è una notizia.
1: Devo dire la verità, ieri a guardare Inter-Napoli e Roma-Atalanta
5: ti sei divertito.
1: Belle partite.
5: Bene,
1: e
5: siamo
1: speriamo.
5: Contenti anche perché poi quando inizia il campionato tu ti piazzi sul divano,
1: no, ma
5: almeno
1: io,
5: passi del bel tempo.
1: Io l'ho già detto, voglio essere neutrale quest'anno il campionato fino alla fine del campionato, sarò neutralissimo.
5: Buongiorno scatenati, ci scrive così la zia. Buongiorno. Al centralino. Salutiamo la nostra Vale in redazione. Ciao. Oh, vabbè, altra notizia, magari poi la snoccioliamo col passare dei minuti. Non so se tutti lo sanno, ma si sono sposati me contro te. So che ne ha parlato già un pochino. Anche Nicolò Torrielli, ma ti vedo infuocato sull'argomento. No. Prima davanti a un caffè ti ho visto proprio bello frizzante.
1: No, io ne voglio parlare soprattutto con voi che siete genitori. Ma prima dobbiamo dare il via ufficialmente a questa puntata con il buongiornissimo caffè.
5: Prego.
1: La frase di quest'oggi è la seguente: pacata posse omnia mente tueri.
5: Proprio andiamo sul latino qua.
1: Sì. Felice chi può guardare ogni cosa con mente tranquilla.
5: Vero.
1: Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta?
6: Secondo me il Papa.
1: Il Papa?
5: Seneca.
1: Ah, ci sei andato vicinissimo. L'ha scritta Lucrezio.
5: Così, ho sparato.
1: La ripetiamo. Pacata posse omnia mente tueri. Felice chi può guardare ogni cosa con mente tranquilla.
7: Tutto bene? A 105!

0: Sì.
1: Mandy, che bello sentire che siete tornati.
2: Anche
1: sono il vostro Martino.
2: Lo sappiamo.
1: Sto facendo colazione per le strade di Tavagnacco.
2: Sto
1: ascoltando. Mandy, ci sentiremo presto.
2: Presto. Perché dicono la I?
3: Si sta proprio trascinando in questa domenica.
2: Perché i friulani?
0: Ma è solo lui che la dice.
2: Infatti, non lo so come mai.
0: Tavagnacco.
3: Uno dei tanti amici che passa a trovarci ogni tanto anche tramite messaggio vocale. Intanto facciamo un po' un giro di saluti, un appello se ci siete alle 9:10 di questa domenica 6 settembre, 342 41 15 105.
2: Ma le buone abitudini non terminano mai. Abbiamo l'almamecca, l'almanacco di oggi domenica 6 settembre. Allora, dovete sapere che il 6 settembre è il 249esimo giorno del calendario gregoriano. Anche in questa domenica c'è la festa della birra gregoriana. Tra i gregoriani si festeggia, balli, canti per le strade dei Gregori.
3: Tu scherzi, ma a Rieti proprio settimana scorsa c'era una rievocazione storica incredibile dove sembrava di essere davvero dentro l'impero romano.
2: Invece si stava a Rieti. Allora, manca.
3: Cosa fai?
2: Manca pochissimo!
3: Cosa fai?
2: Manca pochissimo.
3: Chiedo scusa a chi guarda 66, ma anche a chi ascolta, che ha fatto un buco totale.
2: E no, manca veramente sempre meno alla fine dell'anno.
3: Ah,
2: preparatevi! Ecco. 116 giorni! 116 e domani!
3: Sì, ma sai dove sarai tu?
2: Qui.
3: Qua, a condurre.
2: Allora, i santi del giorno.
3: Prego.
2: I santi che nella nostra giornata evochiamo per tante cose.
3: Ricordiamo sempre, se vogliamo salutare Linda, quando sbattete il mignolino.
2: Ma anche per dire San Gorgone, aiutami tu, per dire San Zaccaria, profeta, San Umberto di Maroil, abate, San Frontignano, Sant'Eva, Sant'Onesiforo, Santa Consolata di Reggio Emilia. Proprio proverbio di settembre: se fa bello per San Gorgone, la vendemmia va benone.
3: Beh, dai, questo è anche carino.
2: Oggi è una gran bella giornata di San Gorgone.
3: Pagherei per tornare indietro nel tempo e vedere quando si mettevano qua a scrivere.
2: Sì, incredibile.
3: Queste robe, cosa bevevano, soprattutto.
2: Incredibile. Allora, che cosa accadde oggi 6 settembre? Nel 1970 Pippi Calzelunghe appare in TV. Questo, è un bellissimo...
3: È iconico questo.
2: Iconico, accompagnato tantissime generazioni. Pippi Calzelunghe, tu sei fatta così, Pipinotta, Pesanella, Tapparella. Questo diceva la sigla.
3: Cazzi, sono solo le 9:11. Pensate com'è fritto il cervello di Edoardo Mac.
2: Chi compie gli anni il 6 settembre? Andrea Camilleri, Roger Waters e... Waters... Idris Elba. E nel 2007 muore uno dei giganti della musica mondiale, Luciano Pavarotti, proprio il 6 settembre del 2007.
3: Meno male che ti sei fatto serio almeno qua.
2: Sì. Allora, il segno sfortunato di quest'oggi, Sagittario. No, Sagittario, però potete consolarvi con una fetta di torta. Sagittario.
3: Perché così, una giornata... lo dici tu,
2: no,
3: così a caso, ma che cazzo di consiglio è?
2: Perché è una giornata un po' così, triste, però è domenica, consolatevi con una fetta di torta, magari all'uva, magari alle mele, magari è il tempo delle mele. Allora...
3: No, scusami, ma stai dicendo cose che neanche Tonio Cardonio ai tempi della televisione diceva, ragazzi.
2: Allora,
3: cos'è successo?
2: Il segno fortunato, la Vergine! Complimenti! In giornate come questa sei proprio il tipo di persona che tutti vorrebbero avere al proprio fianco quando le cose cominciano a complicarsi.
3: Scusa, solo per farti rendere conto, io chiederò a Davidino di prendere questo pezzetto che è andato in onda e di fartelo riascoltare, perché così capisci.
2: No.
3: Va bene, sorry, scusa, lo sento. Dai che c'è la musica che ci salva anche di domenica. Hit dell'estate,
2: sì,
3: possiamo dire.
2: Lo stavo dicendo.

0: The Weeknd su Radio 105 alle 9:20, ben svegliati, buongiorno a quelli che stanno facendo colazione. Così, buon tutto, anche a quelli che magari staranno con noi in macchina per tanto tempo, fino a mezzogiorno. Noi siamo ripartiti, nuova stagione, Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia, è tornato anche il nostro Davidino. E dobbiamo dirlo, abbiamo già detto forse in apertura, si sono sposati Me contro Te, a proposito di intrattenimento per bambini. Prima hai citato Pippi Calzelunghe.
1: Esatto, Luigi Calagna e Sofia Scalia si sono sposati finalmente.
0: E hanno fatto un matrimonio, per chi non lo sapesse, pubblico, super pubblico direi.
1: E quindi tra pochissimo ne parleremo, perché qua ci sono dei genitori che secondo me hanno portato i figli.
0: Tra pochissimo Edoardo Mecca lancia la provocazione.
1: Chi è?
0: Albano! Cosa fa?
2: Micolani!
0: Ehi!
2: Sono pronte le 250 bottiglie di vino.
0: No, non ne ho chieste così
2: che
0: tanto.
2: Mi hai chiesto?
0: 250.
2: Ma ci rendiamo conto? Che accattone che
0: ma
2: sei!
0: Ma non ne ho chieste così tante.
2: Ti ho dovuto travasare 250 bottiglie di vino. Però
0: conto?
2: Te lo sto spedendo perché ti voglio bene.
0: Grazie.
1: Però scusa, se ti ha travasato 250 bottiglie di vino, noi sappiamo che se fa bello per San Gorgone la vendemmia va benone, quindi sarà un buon vino.
0: L'hai detto in apertura, giusto. Noi torniamo tra poco, stati qua. Tutto bene a 105. Sole, pioggia, ma sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
1: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe e in odore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
10: E per il gas?
9: Ottima.
10: Internet?
9: Ottima.
10: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
9: Davvero!
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, caro Mecca, Malcolm Todd, Hearings.
1: La migliore musica selezionata da Radio 105, per noi ovviamente che siamo qui addetti ai lavori, e il disco evidenziato di colore giallo, colore Radio 105 e color bombetta.
0: Cosa c'entra il fatto che noi siamo qua? Servitori, così va bene. Buongiorno,
2: frasi a caso.
0: Frasi a caso per la rubrica Frasi a caso, Edoardo Mecca in Tutto Bene a 105.
1: Allora, stavamo parlando di matrimoni perché il 5 settembre è una data che si presta molto ai matrimoni.
0: Beh, sì.
1: Ormai poi con questo settembre che è sempre più estivo, la gente si sposerà sempre di più a settembre, ma probabilmente anche ottobre e novembre.
0: Devo dire che io mi sono sposato il 21 settembre, a giornatona
1: data
0: incredibile.
1: Perfetta.
0: Sì, sì, sì, di sabato, poi ambita da tanti.
1: Data perfetta.
0: Non
1: per...
0: è stato solo il matrimonio dei me contro te, adesso ne parliamo e li commentiamo, ma è stato un gran matrimonio di una... fantastica voce, speaker e personalità di Radio 105 e tanto altro.
1: Manola Mosley, tanti auguri!
0: Auguri! Io l'ho scoperto così. Allora gli ho scritto, ho detto: ma scusa, ma ho visto tutto così di botto.
1: Ma auguroni!
0: Ma tanti auguri, congratulazioni!
1: Auguroni! Devo dire, 21 settembre, tu ti sei sposato 21 settembre, data perfetta per farsi mettere le manette, immagino. No?
0: Aspetta, questa non l'ho capito.
1: No, il matrimonio, tu uno dici... 21 settembre, mi metti le manette, poi c'è l'autunno, l'inverno, no? Hai deciso di andare in prigione. Non è vero, non è vero.
0: No, ecco perché non la capivo, perché non è così.
1: ma certo, la mia era una provocazione.
0: No,
1: comunque,
0: infatti, però
1: ieri,
0: non ti seguivo, sì.
1: Chiaramente, notizia che è stata raccontata per mesi, mesi e mesi sui social.
0: Ieri è arrivato davvero il grande giorno perché c'erano tantissime persone. Adesso andiamo proprio più nello specifico, sia fisicamente nel palazzetto, nell'Unipol Dome,
1: sì,
0: sia online a seguire questo matrimonio.
1: Loro sono una delle coppie forse più seguite in assoluto sui social network, che sono i me contro te. Hanno un pubblico di bambini esagerato,
0: scatenatissimissimissimi
1: direi. Allora, Louis e Sophie, seguitissimi content creator, hanno pronunciato appunto sì all'Unipol Dome Arena di Milano.
0: E abbiamo deciso di parlarne perché non hanno problemi di pubblicità. Cioè,
1: no, direi di no. E allora, l'evento streaming, perché è stato un evento nel palazzetto in cui c'erano 6.000 paganti, 6.000 bambini.
0: Alla cifra
1: paganti. Arrivava, allora adesso le cifre esatte non le so, ma arrivava fino credo ai 250 euro se poi volevi incontrarli e stringere la mano.
0: Se volevi mettere la busta, oh.
3: E se volevi fare
0: regalo,
3: non potevi andare a mani vuote.
1: E poi c'era con le persone collegate in streaming oltre 100.000 persone collegate all'evento.
0: E io mi chiedo, erano più felici i bambini o i genitori?
1: No, io voglio
0: che
1: sapere.
0: Che supportavano questa.
1: Esatto, io voglio sapere, ci sono genitori che hanno portato i bambini al matrimonio dei me contro te?
0: Dai.
1: Non fate finta, perché in tantissimi siete genitori. Secondo me qualcuno li ha portati.
0: E soprattutto, e ne conosco anche di amici che fanno così, con la scusa, vabbè, ma porto mio figlio. In verità è un po' per voi, l'esperienza,
1: no,
0: il regalo, quello che volete voi in generale. Fatevi sotto, dai, 342 41 15 105.
1: Ma poi il matrimonio non doveva essere una celebrazione privata di un'unione, di un amore. Adesso questa spettacolarizzazione che fai pagare la gente, ma cos'è?
0: Incredibile.
1: Bah, vabbè. Talk to you intanto.
0: Esatto, a Notre su 105.

0: Chi lo sapevamo?
1: Io lo sapevo che c'era qualcuno che aveva portato figlie, moglie a vedere Me contro te. Lo
0: sapevo. Esatto. Allora salutiamo intanto Marco da Alessandria. E intanto lui da Alessandria è venuto a Milano e dice: ho portato mia moglie e mia figlia, ma io sono stato fuori. Me lo immagino 2 ore e mezza lì a dire: ma pensate che cosa sto facendo? Ma pensate a queste due qua.
1: No, ma pensa anche essere genitore. Cosa voglia dire? Cioè, pensa...
0: Fai anche questo, caro Mecca. Sì.
1: Però è anche responsabilità vostra. Cioè, voglio dire... Ma tu hai un bambino e ti chiede: andiamo al matrimonio? Andiamo al matrimonio! Non è che andiamo a vedere... A sentirli cantare.
0: E poi qualcuno che proviamo a contattare, perché ci hanno scritto... allora, siamo stati... Aspetta. No, recupera quel messaggio lì. Ah, no. Ciao, sì, sono stato con mia figlia di 7 anni... Pensavo che regalassero almeno i confetti, manco quel,
1: ma anche
0: con
1: i confetti.
0: Quello che c'è preso.
1: Ma cioè,
0: Fabri, ma
1: nemmeno la bomboniera, che di solito quando vai al matrimonio te la danno.
0: Per quelli che stanno scrivendo: ma veramente, ragazzi, state parlando di questa roba qua? È comunque un fenomeno
1: incredibile, cioè, ragazzi.
0: Ormai che è sfuggito di mano, quindi no. Insomma, è stato ieri, giusto parlarne, tra virgolette, ma non è che faremo 3 ore così,
1: no,
0: è
1: certo,
0: giusto per capire, certo, se qualcuno di voi c'è stato che ci racconta in prima persona l'esperienza.
1: Ma anche perché stiamo parlando a livello social veramente di un fenomeno incredibile.
0: Tu dicevi adesso, senza essere troppo sicuro, però, che il film forse ha incassato quasi come il film di Checco Zalone. Siamo su cifre comunque
1: a livelli di Checco Zalone impossibile, però siamo a cifre altissime.
2: Abbiamo Fabrizio in linea.
0: Eccolo,
1: eccolo.
0: Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora,
3: ciao,
0: dici ciao. Di più, intanto grazie. Vai.
3: Prego. No, io ho avuto mia moglie che ha portato mia figlia a vedere il concerto Il matrimonio viene contro te, però eravamo lì tanti mesi che l'aspettavo, poveretta, perché lei patita, è andata a vedere tutti i film, è andata a vedere anche l'altro concerto, perciò pensavamo che almeno gli regalassero
0: qualcosa, certo.
1: No, neanche i confetti.
3: Sì, magari se sono state là festeggiate, sai, fuori sarebbe stato, secondo me sarebbe stato carino.
1: Ma come funzionava? Cosa è successo?
0: Era uno show, uno spettacolo.
3: Sì, era uno show, però si sono sposati. Quello che hanno detto, si sono sposati veramente.
1: Ma
3: cioè,
1: voi...
3: comunque c'erano i testimoni.
1: Ma avevate un dress code particolare?
3: No, mia figlia si è vestita un po' particolare, con degli occhialini tutti colorati, erano un po' tutti colorati, ma niente di che.
0: Erano tutti emozionati, i bambini, ragazzi.
3: Sì, ha detto, sì, mia moglie ha detto che mia figlia ha pianto dall'inizio alla fine quando sono sposato.
0: Perché vedi, per rispondere anche a Edo che dice: e voi
1: io sono allibito.
0: No,
1: io sono
0: però,
1: alli Beatles.
0: Allora aspetta, se però
3: siamo
0: hai
3: due, anche io sono alli Beatles.
1: Ma sì, Fabrizio,
0: il
1: dai.
0: Figlio o la figlia talmente fan di questi ragazzi qua, sì. Loro danno l'opportunità, quindi aprono le porte del loro matrimonio, del loro show. C'è questa possibilità, e automaticamente il figlio o la figlia ti chiede di andare.
1: Sì.
0: Non sto giustificando,
3: sì,
0: però capisco.
1: Capisci?
0: Come lui è stato trascinato, porca miseria.
1: Fabrizio, anch'io da piccolo ero fan di Del Piero, ma non è che chiedevo di andare al matrimonio, voglio dire. Adesso c'è questa spettacolarizzazione del matrimonio che secondo me è una roba senza senso. O no?
3: Molto senza senso. A parte che eravamo in due, anch'io ero fan di Del Piero, non mi hanno mai portato neanche al matrimonio. No, però a parte questo, sì, è stato, cioè, una cosa da una parte bella per i bambini, però noi da adulti dico che secondo me è una cosa un po' brutta.
0: Vi guardavate in faccia della serie, ma sta succedendo davvero.
3: Sì,
1: Fabrizio, grazie per il tuo intervento. E sai cosa ti dico? Alex Del Piero i confetti ce l'avrebbe dati.
3: Sicuro. Almeno la maglia l'avrebbe firmata.
1: Ma certo, sì.
0: Ti abbracciamo forte, comunque ti capiamo,
3: dai,
0: siamo lì con te.
1: Hai capito?
0: Dai ragazzi, è così, 2026, d'altronde succedono tante cose.
1: Chissà chi andrà al matrimonio di Harry Styles.
0: Chissà, ci invita, dici?
1: Non lo so, sicuramente ci saranno delle American Girls.
0: Vai.

0: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Damiano David su Radio 105 alle 9.47, buongiorno, tutto bene a 105, ma tutto bene anche ieri al matrimonio dei miei contro te, a
1: Beh,
0: quanto pare, ma...
1: Ma chi lo sa, allora chi c'è?
2: Avevo ragione io!
1: Vanna!
2: Avevo ragione!
0: Cosa?
2: Oh no!
1: Allora, devo dire Vanna...
0: Ah, sul fatto che tipo gli scemi vanno tipo...
1: Esatto, sì, devo dire che anche Fabio Dalazzate ce lo dice. Lo scrive, aveva ragione Vanna Marchi.
0: Facciamo insomma un po' un recap per quelli che hanno acceso la radio adesso da poco. Si parlava, ma semplicemente perché è un fenomeno, non dico mondiale, ma comunque un fenomeno...
1: Italiano sicuramente,
0: ma seguitissimo, e me contro te. Si sono sposati ieri, aperto al pubblico, matrimonio show a un palazzetto di Milano molto famoso, e 100.000 persone collegate in streaming.
1: Tra streaming e persone presenti erano oltre 100.000 persone.
0: L'abbiamo semplicemente commentata questa notizia,
1: certo.
0: Abbiamo semplicemente messo in diretta telefonica un genitore allibito che ha accompagnato il proprio figlio.
1: Un testimone, ecco.
0: Esatto.
1: E poi c'è Laura da Verona e dice: io ero al matrimonio di mia figlia Silvia.
0: E allora tanti auguri.
1: Tanti auguri.
0: È vero, comunque dicevi 5 settembre, data proprio iconica per
1: sì.
0: I matrimoni di quest'estate 2026. Non ne parliamo più, si cambia pagina, ma prima Genova e Napoli, bella collaborazione anche da Alfa e Gigi D'Alessio.

0: te ci dividerà.
1: Genova e Napoli, bel gemellaggio.
2: Tre punti in tre partite, che li ha fatti solo il Napoli.
1: Non essere così cinico però.
2: No, però ieri Genova...
1: Ma si parla di musica.
2: Il Napoli ieri ha perso con l'Inter, il Genova col Como, e devo dire, si soffre.
1: Tu dici, Genova. Avrà portato bene queste canzoni?
2: No, beh, sicuramente sì, però per il momento tra Genova e Napoli...
1: Sì, giusto per fare un po' un gancio con lo sport e con il calcio. Prego!
3: Ciao! Amici, sono Topolino.
2: Ciao.
3: Oggi grande festa a Topoligna.
2: Che bello.
3: Tantissimi turisti arriveranno anche da fuori.
1: Dov'è
3: allora, dateci le notizie sul traffico.
1: Cosa sta diventando?
2: Ma sì, ma beh, chissà quanti si staranno dirigendo a Topoligna.
1: Davidino che mi dice pochi secondi fa, ti suono che c'è Topoligna. Tra poco.
2: Mamma mia. Tutto bene
4: a 105. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla A14 Adriatica tra Forlì e Imola verso Bologna. Code a tratti lungo la 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione Parma. Sulla 4 si resta in coda allo svincolo di Peschiera nel tratto Brescia-Padova. Infine sulla 30 Caserta-Salerno è segnalato fumo tra Maddaloni e Nola. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: 105
1: 105
3: 105
23: Che storia!
24: Radio 105
25: Che storia!

0: Ciao Cipollini, su Radio 105, è già passata un'ora, sono le 10.
1: Radio 105, proud to be different. Cosa sogno?

0: Quanto mi fa impazzire quando Fabri Fibra entra sulle canzoni e dice Shamo. Vabbè, Shamo lo aggiungo io, però fantastico. Bella collaborazione, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, Sura,
1: Micolani e Dario Micolani.
0: Ma basta, 3 minuti dopo le 10, seconda ora di Tutto Bene a 105. Cosa si fa? Qual è il menù?
1: Te lo dico subito, te lo dico subito, sigla.
0: Ah, così?
1: No, no, non ce la faccio.
2: Troppo il corpo.
1: Patatini! Il PBM Tarocco! Il PBM Tarocco, anche oggi si corre all'indietro. Senti anche un po' la voce lontana perché si va indietro di quasi...
0: Ah, perché è il fiatone anche.
1: Sì, e si va indietro anche di quasi 30 anni. Come funziona il PBM Tarocco ormai lo sapete.
0: E allora, aspetta, prima di andare indietro a volte anche di 30 anni, sono 23 anni di matrimonio tra Federica e suo marito.
1: Che non ha un nome.
0: Dice, lo amo ancora da impazzire però.
1: Federica, in questi 23 anni non ti ricordi neanche come si chiama tuo marito.
0: Federica, almeno il nome potevi dircelo.
1: Infatti,
0: però.
1: Allora.
0: Vai.
1: Benissimo, il PBM Tarocco, lo sapete, a 342 41 15 105 ci sarà la sfida tra due annate e voi tra quelle due annate dovrete scegliere quale tra queste vi ha dato più esperienze belle, più ricordi. Ecco.
0: Oggi cosa celebriamo?
1: Oggi celebriamo settembre, quindi sono due canzoni uscite a settembre. Una del 1995, okay. E una nel 2000.
0: 1995 o 2000? Che cosa facevate? Chi eravate in quegli anni?
1: Devo dirti che una di queste due canzoni mi permise alle elementari di vincere Beato tra le donne.
0: Veramente?
1: Esatto.
0: Esatto, stavo per ridere esattamente così. Va bene, dai, vogliamo i vostri ricordi, le cose che vi sono successe, le cose che ricordate che sono successe anche nel mondo in quegli anni. Quindi 95 o 2000, l'anno che vince, poi sapete, insomma, da lì andiamo a pescare una bella hit. A questo punto proprio di settembre di quell'anno.
1: Esatto. E poi dalla prossima settimana il PBM sarà...
0: Basta, lo basta. Salutiamo. Ma basta. Sì, nuova stagione, novità. Sì, esatto. Sì.
3: Qualche
0: adesso...
3: Qualche spoiler?
0: Non lo so. Tu che lo salutiamo.
1: No, non diciamo niente.
0: Ah, no spoiler, va bene. Miley Cyrus adesso. Let's go.

0: va, non ce la faccio.
1: Proprio il corpo, il corpo.
2: Ce la fai.
3: Patatini, il PBM Tarocco.
4: Il PBM Tarocco, senti che eco, senti che eco. Allora, la sfida quest'oggi era tra il 95 e il 2000 e devo dire che è stata schiacciante la vittoria dei vostri ricordi.
2: Quando si dice proprio andare indietro nel tempo in maniera precisa, perché hai scelto settembre di questo 95 e settembre di questo 2000.
4: 31 anni fa, 31 anni fa usciva...
2: Ma...
4: una hit che veramente ha fatto ballare tutto il mondo. E allora vai.
5: Questo è il PBM Tarocco.
2: E allora, se dici 31 anni fa, è perché stiamo parlando del 95.
3: Lo so che... Bombastico, romantico, fantastico.

0: È l'anno in cui sono diventato grande, mi sono diplomato, Luca da Grosseto.
1: Nel 95 il mio primo motorino nuovo, dopo un'estate a stressare tutta la famiglia. Ciao Gianni.
0: Ilaria di Torino è rimasta incinta a 18 anni del suo primo figlio nel 95.
1: Federica fa gli auguri a Dino, si è ricordata il suo nome, di prima.
0: Ah, grande Dino. Il suo maridino.
1: Eccola. Sta perfetto,
0: Oh.

0: Tanti auguri a Melissa che compie 52 anni e non sentirli, e dice anche forza Juve, quindi Melissa sono meritati.
1: Cosa c'entra col passato questo, scusa?
0: Niente. Con questa io vinsi Beato tra le donne alle elementari perché la ballavo, la cantavo.
1: Ma era un format proprio Beato,
0: sì,
1: tra le donne.
0: Che faceva nell'intervallo.
1: Ma venivi un po' bullizzato dalle donne almeno?
0: Incredibilmente no.
1: No? Eri l'amico, l'amicone?
0: Sì.
1: Va bene, grazie a questo PBM che ci ha fatto volare. Beh, il 95
0: Bombastic di Shaggy.
1: Aspetta.
2: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
10: Temptation Island vi aspetta.
11: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
10: Con imperdibili novità.
12: C'è qualcun altro nella tua vita?
10: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
13: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
10: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: il suono di Justin Bieber, Daisies. 10:25, buona domenica, buongiorno, buon sport, buon relax, buon lavoro a tanti, Buongiorno ragazzi, Dario, ieri ho fatto una bella serata nel mio paese. Quando vieni al mio paese, Cristina Dall'Ainate, ciao, perché c'era una bella carica ieri, grazie.
1: E Cristina Dall'Ainate,
0: nel mio paese, ehi. Vabbè, che si fa adesso?
1: L'Ainate,
0: sì.
1: Io avevo capito che fossi all'Inate.
0: Cosa faccio? Le feste in aeroporto?
1: Non lo so, ecco perché. Invece eri vicino a dove ero io, sì, l'Ainate.
0: Per quello che ti abbiamo detto, io e il buon Mattiagre, dai, vieni a fare un giro. Invece no,
1: tra
0: come
1: l'altro,
0: al solito in poltrona.
1: C'è l'aeroporto di Linate, c'è l'aeroporto di l'Ainate.
0: Per favore, dai, tutto bene a 105, fino a mezzogiorno insieme. Nella seconda ora abbiamo una bella e buona abitudine che manteniamo, ovvero...
1: ovvero che si gioca all'Indovinello, quel gioco che potete fare accompagnandovi con un vinello, passeggiando la colazione o la merenda, qualsiasi cosa voi facciate, con un vino.
0: E anche questo lo metteremo in vacanza.
1: No? Peccato, perché devo dire è stato il gioco dell'estate.
0: Ogni tanto salterà fuori, dai.
1: Pensa, tutta la settimana io non potevo uscire per strada, infatti sono dovuto stare obbligatoriamente in casa. Non potevo uscire per strada perché la gente mi fermava e mi chiedeva quale sarà il prossimo indovinello del
0: prossimo. Possiamo andare avanti, per favore.
1: Allora, come funziona? Io adesso vi leggerò un indovinello, e al 342 41 15
0: comunque
1: 105.
0: A te il cervello a volte ti va in pappa, cioè non esci, ma non perché non ne vuoi uscire tu, perché non ce la fai.
1: No,
0: io ti ho
1: faccio.
0: Capito ormai,
1: non ce la faccio
0: purtroppo.
1: Sì. Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
0: Radio 105.
1: Bravo, date subito dei gadget a Dario Micolani. Allora andiamo con l'indo di oggi.
0: È iniziato il sesto anno a sopportarlo, Cicci.
1: 5 galline fanno 5 uova in 5 giorni. Oggi si fa matematica. Quante uova fanno 100 galline in 100 giorni?
0: Sai che mi sono perso. Ripeti, allora, scusa subito.
1: 5 galline,
0: sì,
1: fanno 5 uova in 5 giorni. 5. Quante uova fanno 100 galline in 100 giorni? 100. Perché è l'eco, chiaramente, della gallina che fa l'uovo.
0: Mamma mia, che palle. Di domenica uno è già stanco, vuole rilassarsi.
1: È un indo, è un indo.
0: A far andare questi due neuroni che ha.
1: Non è che posso regalarvi i gadget, eh. Allora, mentre voi state sorseggiando il vostro vinello...
0: Oggi siamo sulla logica, diciamo, il vinello di logica, no?
1: Logica, matematica. Allora, 5 galline fanno 5 uova in 5 giorni. Quante uova fanno 100 galline in 100 giorni? 342 41 15 105. Business.

0: Stavo pensando che è anche un modo un po' per tenere il cervello allenato per tutti quelli che torneranno tra poco a scuola, no?
1: Ma certo.
0: Il nostro indovinello.
1: Certo, perché io so che non tutti hanno finito i compiti delle vacanze, quindi con l'indovinello di quest'oggi stiamo veramente giocando con la matematica. Allora io, permettimi, ma devo ringraziare veramente tutte I, E, A, U, U, I, S, P, C, V, perché siete stati tantissimi, I, A, U,
0: facciamo
1: W,
0: un investimento,
1: XY,
0: Davidino, CZ. Prendiamo un manganello, lo teniamo qua.
2: A, no, che devo fare il manganello,
0: anche lì, vero,
1: G, Q, H, T. Allora, però il più veloce a dare la risposta,
0: ecco, se arrivo a 40 anni così, veramente prendetemi a manganellare.
1: Ecco, dobbiamo vedere il prossimo anno come arrivo. Allora, Alessandro,
0: posso andare peggio, fidati. Ciao Ale, buongiorno.
3: Eccomi. Buongiorno a voi ragazzi.
1: Come stai?
4: Ciao, ma senti che bella voce squillante, anche tu.
3: Ma veramente.
1: Da dove ci chiami?
3: Ciao ragazzi, veramente un piacere ascoltarvi.
0: Grazie.
3: Parlarvi più che altro.
1: Che grazie.
3: Ascoltarvi, vabbè, non sempre, perché...
1: Vabbè, adesso non... Vabbè, non... no, non è scherzo, che deve sottolinearlo.
3: Siete i miei compagni dell'estate, non solo, dai.
1: Grande, olè, grande olè. Alessandro, da dove ci chiami?
3: Da Milano.
1: Ah,
3: da Milano, stavo correndo
1: dalla City?
3: Attorno al Parco Sempione, quindi
0: grande.
1: Ma scusami, mi confermi Parco Sempione, verde e marrone dentro la mia città, come cantavano Elio e le Storie Tese?
3: confermo.
1: Proprio risata di circostanza, va bene. Allora, ti ripeto l'indo vinello di quest'oggi, però devo chiederti con quale vinello hai giocato.
0: Mamma mia.
3: Ma ieri con un Barolo.
1: Bravo, vedi che il Barolo,
0: oh, il Barolo
3: ha funzionato stamattina.
1: Bravo, ottima scelta.
0: Le langhe, ragazzi.
1: Ottimo. E poi oggi ha smaltito con la corta. Allora,
3: esatto.
1: 5 galline fanno 5 uova in 5 giorni. Quante uova fanno 100 galline in 100 giorni?
3: 2000.
1: Bravo!
0: E adesso seguitelo. Seguite Edoardo e Ale la soluzione.
1: Ogni gallina fa un uovo ogni 5 giorni.
3: Esatto.
1: In 100 giorni, quindi ne fa 20.
3: 100 galline, in 5 giorni ne fanno 100.
1: 20. Esatto, bravissimo. Okay. Quindi 100 per 20, 2000.
3: Bravissimo.
1: Bravo Ale, riceve allora, i gadget ufficiali di Radio 105.
0: Bravo Ale, dai, che ci sei arrivato tu da solo. E insomma, bravo Edo invece che con ChatGPT si è fatto aiutare.
1: Esatto.
0: Che fa tanto fenomeno. Lì che, vabbè, io non se è per che... caso il telefono diventa nero lo schermo, va in panico perché non riusciva a dire le uova.
1: Non è che è di
0: senti,
1: matematica.
0: Dedica la vittoria a chi vuoi, Ale.
3: Guarda, la dedico a tutti i miei amici. Abbiamo un gruppo che è fedelissimo, insomma, dello Zoe, non solo, e la mia famiglia, che probabilmente mi sta ascoltando perché la radio l'ho lasciata accesa a casa.
0: Ottimo.
1: Che meraviglia.
3: Sono Sabrina, Sebastian e Charlotte.
0: E allora grandi, ciao grandi. Anche a chi ci guarda sul 66, un abbraccione, una buona domenica.
1: Un abbraccio. Grazie, ragazzi, Alessandro, bravi. Sei stato bravissimo, velocissimo e simpaticissimo.
0: Vai, corri. Grazie adesso Ale, corri.
3: Vado, no, basta, adesso cammino.
1: Ciao.

0: E stasera
1: mister.
0: c'è una partita
1: Sì.
0: che poi
2: Tosta, Juve Mile.
0: rappresenta
1: Beh, che
0: quello che il
1: carica.
0: calcio italiano storicamente
1: Sì.
0: ha di meglio da offrire,
1: Juve Milan.
0: quindi
2: Mamma mia.
0: tanto mi gratto perché ho
2: Cosa? Sta grattando.
0: paura che poi quel mecca lì
1: No.
0: porti un po' di iella.
1: No. Ce l'ha con
2: Ma non
1: te.
2: si dice.
1: No.
2: Ma poi perché dovrei...
1: Sai cosa ti dico? Che non mi viene da dire adrenalina
2: No,
1: pura.
2: assolutamente. Io però, questo lo devo dire, ieri sera stavo guardando Roma-Atalanta. Fino al 90esimo l'Atalanta stava vincendo. Su una chat di amici c'era Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, che stava parando di tutto. Ho scritto, certo che la Juve avesse preso Carnesecchi avrebbe fatto un affare. Due gol subiti in 2 minuti.
1: Bene.
2: Hanno massacrato
1: E allora vuoi fare il
2: chiaramente.
1: pronostico di questa giornata di Serie
2: Benissimo, l'aggiornamento sulla Serie A con pronostico, con pronostico. Allora, abbiamo il Mikolanix 2, Mikolanunix 2.
1: Giocate responsabilmente, però
2: Allora,
1: noi quest'anno vogliamo buttar lì anche i nostri pronostici e vedere poi chi la spunta. C'è una sorta di classifica anche a fine anno su chi ne ha azzeccate di più, visto che quest'anno faremo anche il fantacalcio insieme, pensa un po'.
2: incredibile. Pazzesco. Allora, intanto abbiamo già detto che il Como aveva vinto venerdì a Genova 4-1. I risultati di ieri sono stati anche clamorosi.
3: Ma come ha vinto, scusa?
2: Beh, ha vinto molto bene.
3: Ah,
2: Como?
3: ok. Come...
2: Allora, il Torino è stato corsaro a Firenze in crisi nera. La Fiorentina 0 punti dopo 3 partite. Ha vinto 2-1 il Toro.
1: Un Fabio Grosso già in discussione, secondo te?
2: Sì, già profondo grosso, possiamo dire.
1: Ah, ragazzi,
2: Oppure...
1: ma 30 secondi seriamente non si possono fare.
2: Fiorentina in un grosso guaio.
1: Spalletti che si gratta. Tu che fai le battute. Davidino che Como. Cosa sta diventando questo programma?
2: L'Inter che
1: Sentiamo.
2: sotto di due gol al 50esimo ribalta la situazione contro il Napoli con il Torito, con Lautaro Martinez che al 93esimo segna il gol del 3-2. Quindi l'Inter vince, stessa sorte della Roma che perdeva 1-0 in casa con l'Atalanta. Al 90esimo, al 93esimo,
1: quando hai scritto tu sulla chat.
2: Carnesecchi, tra l'altro anche colpevole sul secondo gol.
1: Beh, bravo.
2: Complimenti,
1: Dai,
2: quindi Atalantini è colpa mia. Allora, le partite di oggi alle 15, no, scusa, Frosinone-Venezia.
1: Frosinone Venezia X, secondo me.
2: Per me vince il Frosinone.
1: Ok.
2: Parma-Monza.
1: Aspetta che le segno. Parma Monza X2.
2: X2?
1: Positivo, ovviamente.
2: X2?
1: Vai, vai.
2: Per me X.
1: Ok.
2: Bologna-Sassuolo.
1: Bologna-Sassuolo 1.
2: Anche per me 1. Juventus-Milan.
1: X.
2: Per me due.
1: Eccolo lì, lo fa apposta. Guardalo.
2: Poi domani si concluderà la terza giornata con Cagliari-Lecce.
1: Cagliari-Lecce X.
2: X. Per me vince il Cagliari. Udinese-Lazio.
1: Butto gol, posso dire gol?
2: Ah, così. Per
1: Segnano tutte e due.
2: me
1: Non so chi vince.
2: X.
1: X anche lì, va bene, dai. Vediamo chi da
2: Vedremo,
1: questa domenica
2: vedremo.
1: in poi, da questo turno in poi, ne azzecca di più.
2: Ricordiamo anche che oggi c'è il Gran
1: Sì,
2: Premio.
1: scusami, ricordiamo di giocare
2: Tra
1: responsabilmente. E
2: l'altro,
1: poi, che cosa vogliamo ricordare?
2: che c'è il Gran Premio di Monza, quindi
1: Vero?
2: grande, grande attesa nel nostro paese. Partirà in pole position Gasly, Lewis Hamilton quarto, quindi le Ferrari partono un po' dietro, però speriamo, speriamo,
1: E
2: speriamo.
1: posso dire che il Gran Premio di Monza è una di quelle esperienze proprio della vita, secondo me, il Gran Premio in generale, la Formula 1,
2: Sì,
1: no? Ma
2: sì.
1: quando sarà che appunto siamo qua in queste zone, ma quando apro Instagram, tutti i miei amici sono
2: Sì.
1: a Monza, chi dentro la pista
2: Sì.
1: proprio, chi sulla
2: Sì.
1: pista, chi fuori, comunque lì, all'autodromo, grandi, bravi.
2: Bisogna anche capire chi ha un buon green screen e chi no.
1: Anche, dici, con l'intelligenza
2: Ma sì,
1: artificiale.
2: certo,
1: No,
2: tanti si collocano
1: fidati.
2: lì.
1: No, ci sono tutti lì.
2: Ah, perché entrano
1: Tutti
2: sgraffignando,
1: su inviti,
2: Sono dei
1: su...
2: grattoni i tuoi amici?
1: Anche, perché no? Va bene, 10:45, stiamo insieme fino a mezzogiorno e state con noi, eh. Adesso c'è anche Saif, parlare d'amore su 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla A14 Adriatica tra Forlì e Imola verso Bologna. Code a tratti lungo la 15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione Parma. Sulla 4 si resta in coda allo svincolo di Peschiera nel tratto Brescia-Padova. Infine sulla 30 Caserta-Salerno è segnalato fumo tra Maddaloni e Nola. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Bella interessati. Info in DM su Bella Education_Italia.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché!
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
15: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
14: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
16: 105.
17: 105.
16: 105.
17: Che storia!
18: Radio 105. Che storia!

0: Senato, sono già passate 2 ore qui su Radio 105. Mancano 2 minuti alle 11, baby.
1: Radio 105.

0: 11 e un minuto, buona domenica, buon quasi pranzo, iniziamo a dirlo. Vabbè, ci sono quelli sì, che mangiano presto, ma ci sono quelli che stanno preparando. Comunque noi dobbiamo dare anche la novità che purtroppo il nostro Yader Beva Bessivola non sarà più ospite fisso della domenica.
1: Però noi lo salutiamo.
0: Ma magari lo sentiremo ogni tanto.
1: Ma sì, certo, comunque. Lo ringraziamo tantissimo e sappia... Yader, ti vogliamo bene, Yader, scivola.
0: Facciamolo
2: scivola.
0: Esatto, per l'ultima volta insieme però, 1, 2, 3.
3: Scivola.
0: Però noi in questa domenica di rientro, che triste siparietto, dicevo, in questa terza ora della domenica, comunque almeno oggi, ti sei reso conto di quanto
1: sì,
0: è stato triste mentre
1: terribile.
0: Lo facevamo?
1: Sì, terribile.
0: Vogliamo parlare comunque di cibo, perché sappiamo insomma che tra pochi giorni rinizia la scuola, riniziano i vari corsi in palestra.
1: Il Pilates.
0: Rinizia tutto, c'è poco da dire, il beh va bene parliamo a settembre, in questo
1: sì,
0: caso
1: certo.
0: È arrivato. E quindi vogliamo sapere da voi se avete
1: il Ponzio Pilates, anche
0: la scorpacciata di qualcosa in particolare che ha a che fare con il cibo, con la tavola. Per esempio, tu ti sei spaccato a Budapest di che cosa? Parlando proprio in gergo.
1: Allora, dal momento che...
0: Minchia, mi è arrivata tardi comunque il Ponzio Pilates.
1: Sì, cazzo. Sì. Che uno va, il Ponzio Pilates funziona così, uno va a fare appunto l'attività, ma poi se ne lava le mani, cioè non paga. Allora, in Ungheria, devo dire, che ricordiamo che l'Ungheria è lo stato più lungo d'Europa.
0: Minchia, basta, davvero. Devo metterti tipo, sai il tester con la scossa, tipo.
1: No, allora devo dire che
4: è vicino a Coratino da un pezzo comunque.
1: Lì non ci vado veramente da un pezzo. Allora devo dire che essendo una cucina molto ricca di aglio e cipolla, sì. Io la cucina ungherese sono andato proprio con i piedi di piombo. Però devo dire che ci sono a Budapest tantissimi ristoranti.
0: Qual
1: etnici.
0: Era la specialità?
1: Allora la specialità sono due: il langos, che è tipo una gnocco fritto grande, okay. Una pizza fritta.
0: Lo gnocco
1: grande.
0: Fritto che ci ha creduto di più.
1: Esatto, buono tra l'altro, molto buono. E tu lo riempi, lo farcivi con...
0: quello che volevi tu.
1: Sì, avevano delle tipologie.
0: Affettati, ecco. Formaggi.
1: Esatto, no, poi lo fanno con le cipolle.
0: Basta con queste cipolle.
1: Se no c'era il goulash. Il goulash che però d'estate è un po' pesantino, perché è tipo un brodo, un spezzatino di carne con peperoni, cipolla, bello sostanzioso. E poi hanno praticamente come dolce, hanno delle torte, molto, essendo poi vicini all'Austria, Vienna, hanno quelle torte che somigliano anche alle Sacher, molto buone.
0: Sì.
1: Ma hanno anche, con un nome impronunciabile, hai presente i cannolini, quando prendi i pasticcini, sì. I cannolini? Ecco, quella sfoglia del cannolino... Tutta rotta, loro lo fanno diventare più grande, più a cono gelato.
0: Ah, ok.
1: Quindi viene un gelato con quella
0: roba. L'ho assaggiato,
1: roba.
0: Però, buono.
1: No, quello non l'ho assaggiato, non però l'ho assaggiato. Visto che c'era, immaginavo che fosse.
0: Scusa, non ti butti nel...
1: No, però ho assaggiato la cucina ungherese. Ecco, diciamo che della vacanza non è che proprio... Però non ne ho fatto scorpacciata. Ho trovato degli etnici favolosi.
0: Io invece in Trentino ho proprio scorpacciata di speck.
1: Beh, vabbè. Sai che in Trentino c'era anche quel
0: cartone... Di Canederli.
1: Quel cartone animato, te lo ricordi? Quel
0: dai,
1: cane è lo speck.
4: E poi hai fatto Trento, fai anche Trentino.
1: Esatto, questo
3: vai,
1: è un classico.
5: Dario Micolani, adesso che è settembre, verrai a sfidarmi a padel? Oppure hai paura, ti caghi nelle mutandine, sei un pippone.
1: Ma Sinner, si contenga.
0: Questo programma è per il metaverso, davvero.
1: Ma ti ha detto che sei un pippone.
0: Ti caghi nelle mutandine. Da Sinner, per favore. Diamoci un taglio.
6: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc. E nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh. Che poi può diventare
2: quando siamo come Walter. Allora, Ernia con dedica. Noi passiamo dal disco di Ernia all'ernia del disco che ho io, perché un po' di mal di schiena. Allora,
1: perché attenzione, cosa è successo, amici,

0: dice: state dicendo un pacco di cavolate, che questo è vero a prescindere.
1: Questo è...
0: Allora, il langosh, quello originale, è uno gnocco fritto. Allora, cosa ho detto, Monica? È quella roba lì. Con al centro panna acida e formaggio. Il langosh originale, ok, è quello. Poi, a Budapest lo facevano con altre robe anche. Cioè, non solo con quello.
1: Certo.
0: Cioè, è come dire, la pizza...
1: Ma non prenderla sul personale.
0: No, perché mi ha detto, state dicendo anche con questa arroganza.
1: Vabbè, ma è così.
0: E poi ha detto che la spezia...
1: Nel grande contenitore succede anche questo, giusto.
0: E poi è vero che c'è la paprika, che la spezia che la fa da padrone, infatti è una cucina molto speziata. Io credevo che infatti fosse alla spezia. Allora...
1: Noi vogliamo sapere, per favore, i piatti che avete anche scoperto, assaggiato per la prima volta andando in giro per l'Italia, per il mondo. Io, per esempio, ho scoperto cos'è il... Kaiserschmarrn.
0: Ah,
1: Kaiserschmarrn. Non so se si pronuncia così. Sapete cos'è voi? No, amici?
0: Cos'è?
1: In Trentino.
2: Kaiserschmarrn. Non è un dolce?
1: Bravo, è un dolce.
0: Come si dice?
1: La pronuncia è...
2: Kaiserschmarrn.
1: Kaiserschmarrn.
0: Kaiserschmarrn. Ma cos'è? Cos'è?
1: Una soffice frittata dolce di origine austriaca, molto diffusa appunto, come si dice anche sul web in Trentino Alto Adige. Praticamente è una via di mezzo tra una crepe, un pancake, un soufflé, viene messo cotto in padella, tu immaginati appunto una crepe, con sopra poi ben caldo un po' di zucchero,
0: buono,
1: un po' di frutta secca, un po' di mirtilli, un po' di marmellata, insomma condito così. È un piatto completo, cioè il nostro Yader Fabri direbbe beh vabbè.
0: 840.000 calorie.
1: Uova, farina, latte, zucchero, burro e poi un pizzico di sale, a volte del rum, anche un po' di vaniglia, insomma.
0: Sai,
1: molto buono, molto buono.
0: Sai io di cosa farei scorpacciata in Trentino Alto Adige? Di strudel. A me lo strudel mi
1: volevi
0: fa impazzire. Volevi
1: dire strudel come sembravano gli svizzeri di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: A me lo strudel...
1: Potevo rimanere offeso.
0: A me piace. No, è
1: così.
0: Veramente una cosa che mi fa impazzire. Lo strudel con le mele.
1: Oppure sembra quello intervistato, è una bella bestia, sembravi un po' lui.
0: Sì.
1: Cosa volevi aggiungere sulla cucina ungherese? Dai,
0: no,
1: prego.
0: Questa cosa qui che è vero, che la paprika la fa da padrona, è una cucina molto speziata. Quindi devo dire che poi gli altri, io ho assaggiato per esempio la zuppa di pesce di fiume, la zuppa di pesce di fiume, tra cui anche il pesce gatto, molto buona.
1: Il pesce gatto?
0: Eh sì, è un pesce di fiume.
1: Ah, ok.
0: Miagolama.
1: Insomma, è stata un'estate proprio all'insegna della tavola,
0: no,
1: della
0: ma
1: buona cucina.
0: È veramente una delle specialità, ungheresi, ma è molto buona.
1: Ah, vabbè, adesso sto scherzando, però.
0: Non è, ovviamente, non è come lo strudel di mele.
1: Eccolo lì, vabbè. Però... aiutateci voi, dai, raccontateci i piatti che avete scoperto, di cui avete fatto magari anche un grande scorpacciata, per dire.

0: Nicolani,
1: sì.
0: Si pronuncia Kaiserslautern. Sciocco.
2: Ah,
1: vabbè,
2: vedi?
1: Adesso, sta stai diventando facendo... proprio una roba personale.
2: Sì, fai un po' arrabbiare Sinna.
1: Grande scorpacciata di Seadas, Valentina. Oh, questa è la frase se volete da completare anche per questa terza ora. Grande scorpacciata di quest'estate, fatecelo sapere.
3: Quanto mi fa ridere, quanto è permaloso Edo.
1: Eh sì.
3: È tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
2: È vero, è vero.
3: Non se la prende mai.
1: Però,
3: per quando
1: mai.
3: Viene criticato per le battute o per altro. Ma quando lo criticano sulle informazioni che dà,
2: bravo,
3: diventa una bestia.
1: Assolutamente
2: è
1: sì.
2: È vero, è vero.
1: Quando lo metti in discussione sulla sì. veridicità delle cose o
2: perché
1: su altro.
2: Ho toccato con mano.
1: Sì, la prende, se la prende proprio cambia sguardo, gonfia un po' il petto.
2: Però posso capire anche nell'orgoglio ungherese, ci sta.
1: Vero, vero. Tra l'altro stanno arrivando altri commenti. State qua perché vi leggiamo tutti tra poco.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: disco 105 selection per quel che riguarda questa settimana. Malcolm Todd Hearings alle 11.23 suona questa domenica, mentre vi accompagniamo ancora per una quarantina di minuti verso la tavola, anche magari verso il vostro pranzo domenicale.
1: 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105, evidenziata di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Grande scorpacciata in Maremma di tortelli, di tortelli dolci al ragù. Paola da Monza, tra l'altro, che ci manda anche l'emoji, l'emoticon, chiamatela come volete voi, della Formula 1, perché ci siamo, manca sempre meno,
1: esatto.
0: Al Gran Premio.
1: Prima mi sono dimenticato anche di dire, a proposito di Gran Premio, che partirà terzo Leclerc. Allora, ciao ragazzi, stiamo tornando da due settimane in Abruzzo, bellissimo, lungo la costa dei Trabocchi. E non
0: e
1: so
0: trabocchi.
1: Dei Trabocconi.
0: L'hai detto la torinese?
1: Sì, che, che bella la costa dei Trabocchi,
0: sì.
1: Mamma mia, ci sei stato tu?
0: Sono stato, molto molto bello.
1: E non so dirvi quanti celli pieni e ferratelle abbiamo mangiato. Ale Anto ci scrive.
0: Un grande abbraccio a tutti quelli che stanno finendo le vacanze, signori. E anche per voi è finita. Per voi che magari avete fatto, non so, due mesi di vacanze, tipo gli insegnanti, per voi che invece avete fatto questa ultima settimana a cavallo con tra agosto e settembre.
1: A cavallo?
0: Davvero, domani? Domani, secondo te domani o il 14 è il grande giorno del rientro?
1: Ma sai, secondo me le cambierà un po' in
0: tutta
1: Italia. Dove
0: davvero è finita l'estate?
1: Cambierà un po' in tutta Italia, secondo me finirà proprio alla fine il 14.
0: Leggevo, tra l'altro, rientro al lavoro, bastano tre giorni perché i benefici delle vacanze inizino a svanire. Bene, vedi, uno alla fine poi.
1: Intanto Barbara da PN, dov'è? Pordenone? Esatto, Barbara da Pordenone ci dice: grande scorpacciata di pimientos del padre, ogni tapas
0: da
1: in Barcelona.
0: Barcelona.
1: Perché allora, per dire, per parlare spagnolo devi sempre tirare fuori la lingua, tipo Barcelona,
0: come diceva Linda Paninetto, così.
1: Così.
0: Ah, è vero, un po' di radio verità. Qualcuno giustamente sull'apertura del nostro programma, questo è il primo weekend senza di lei, avete capito insomma che è cambiato un po' il palinsesto. Abbiamo detto proviamo a chiamare Linda perché facciamo un salutino ufficiale,
1: certo,
0: no?
1: Esatto. Non ha neanche risposto.
0: Non ha neanche risposto alla nostra chat.
1: È la considerazione di Linda nel momento in cui è passata tutti i giorni, radio. Ecco come ci considera. Quindi sapete già a chi volere più bene.
0: No, secondo me si è presa proprio questa domenica dicendo proprio voglio dormire, giustamente, perché era abituata anche lei alla sveglia presto. Va bene, grande scorpacciata di, se volete ancora per qualche minuto ne parliamo, poi abbiamo un po' di notizie per voi e magari facciamo proprio una telefonica, visto che Linda ci ha balzato, come dice la Gen Z,
1: esatto,
0: ci ha ghostato con qualcuno di voi che sta preparando proprio qualcosa di tipico, magari per l'ultima volta, perché poi da domani sarà dieta.
1: Tipo per esempio lo strudel. Allora, Stefano dal Lussemburgo, quest'estate è stata scorpacciata di Wiener Schnitzel e Mozart Kugeln, le palle di Mozart.
0: E come sono fatte? Voglio informarmi.
2: Sono dei cioccolatini.
1: Sono dei cioccolatini?
0: Ah, sì?
2: Sì, con del marzapane, se non sbaglio.
0: Quanto mi è preparato Davidino sulla tavola, ragazzi. A te ti ho visto grigliare bene bene.
2: Sì, adesso sto anche impastando la pizza.
0: Che
1: meraviglia,
0: vabbè.
1: Che meraviglia. Però si dirà marzapanen, no?
2: Pensen de sì.
1: Ah.
0: Prego, andiamo con Giulio Bresch, serenamente. Nonostante, insomma, il ritorno alla sveglia presto di Davidino, anche lui è in gran forma.
1: Sì, veramente, è vero.
0: 11.27 sul volume, su 105.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: altro dei dischi che ci siamo portati dietro per tutta l'estate, sì, e continuano a farci ballare. Bello morbido anche a quest'ora, ci sta. Magari per quelli che si stanno svegliando, un po' soft perché hanno fatto la baldoria ieri sera, non so, dico, eh. 11:33, buona domenica da parte nostra, ancora Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia, Davidino, fino a mezzogiorno. Qualcuno chiede se riprenderà anche il programma di Maria Sole Polio. Certo, sì, riprende il palinsesto anche del weekend, e l'avete capito. Si parlava di cibo, si parlava anche in qualche modo un po' del rientro, del fatto che dobbiamo rimetterci un po' in forma. Tu sei a dieta, per esempio, no?
1: Sì, per forza, dai.
0: Questo paese che ti sto per leggere ti premia se cammini almeno 30 minuti al giorno. Quindi camminare per mezz'ora, avete capito bene, potrebbe presto diventare un'attività, insomma, che vi frutta. Per i cittadini, però, britannici, quindi niente, vabbè.
1: O per Bacco, per Dindirindina. Sai quanto ho camminato in Ungheria?
0: Quanto?
1: 80 chilometri in 4 giorni.
0: Davvero? Beh, a te piace, sì, tanto camminare, anche alla tua ragazza.
1: Girata tutta a piedi, girata, bravo, bravo, non ho preso un mezzo, un taxi, niente.
0: Pensa però che la sanità pubblica inglese darà il via a questo programma denominato Marathon Mount, una vera e propria maratona rateizzata, ideata per premiare chi sceglie le proprie gambe invece del trasporto pubblico, quello che hai fatto tu praticamente. Iniziativa che sfrutta la psicologia delle notifiche e delle fiammelle, tipica di app come Duolingo, Snapchat, se le conoscete, trasformando il ricatto morale delle serie consecutive di attività in un formidabile, possiamo dirlo, alleato per la salute un po' di tutti.
1: Ecco, fa sempre benissimo camminare. Allora, a proposito di camminare, a proposito di Ungheria, a proposito di piatti che mi sono stati contestati, abbiamo, sì, Alberto.
0: Ciao Alberto.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, no, Alberto.
2: Non era una contestazione, era una precisazione.
0: Bravo, dai, no, io, bravo, voglio dissing in, no, diretta. Su,
1: dissami, dai, dissami.
2: No, ridimmi perché ho sentito male, scusami.
0: No, che dico, voglio dissing, voglio un po' di toni accesi qua, questo ci piace.
2: No, no, no, assolutamente, assolutamente.
0: Vai, raccontaci di più.
2: Innanzitutto sia stock a tutti, eh.
1: Cosa? Scusami, non ho sentito.
2: Innanzitutto sia stock.
1: Sì, certo.
2: Ciao a tutti, in ungherese.
1: Ciao,
2: tu.
1: Ciao,
0: ah, certo, okay.
1: Allora, devo dire,
0: partiamo
1: che
0: così,
1: l'ungherese è veramente difficilissimo da comprendere. Questo si
2: no,
1: può...
2: l'ungherese è impossibile.
1: È impossibile.
2: È impossibile.
0: Adesso vogliamo il piatto tipico della domenica in Ungheria.
1: Vai,
0: vai. Cioè, tipo adesso...
2: La domenica non lo so, ma il piatto tipico è chiaramente il gulyash, che è una zuppa, non, sì, è lo spezzatino, eh.
1: Infatti...
2: Lo spezzatino si chiama Pörkölt,
1: Pörkölt,
2: che mangerò io oggi, tra parentesi.
1: Vedi. Ah, tu oggi mangi quello? Ma tu,
2: sì,
1: tu praticamente vivi qui, però.
2: Io vivo in Italia, ho conosciuto in Italia mia moglie, e mia moglie è ungherese, e noi tutti gli anni, chiaramente, andando a trovare i parenti, andiamo in Ungheria.
0: Ah, certo, che meraviglia. Quindi chi la conosce meglio di te?
1: Però,
0: di tua moglie?
1: Però posso dirti una cosa, al di là della cucina, dimmi, ungherese, io sono stato a Budapest, è una città veramente che ha un fermento culinario incredibile, perché è anche pieno di ristoranti etnici di tutto il mondo. Quindi,
2: sì,
1: veramente,
2: ma
1: la consiglio.
2: È una città europea.
1: È vero, sì.
2: Ed è una bellissima città, ben servita dai mezzi, è stupenda, meravigliosa. Se dovete andare a fare un fine settimana lungo, io consiglio Budapest.
1: Bravo, bravo.
2: È veramente bella.
1: Anch'io, anch'io.
2: Quello sì. Io non sono, io, mia moglie non è di Budapest, mia moglie è vicino al confine con la Slovacchia.
1: Ok,
2: è a
1: ok.
2: 250 km da Budapest, quindi è un po' diverso. È un'altra Ungheria che gli turisti non conoscono, che però è ancora più bella, secondo me.
0: Vedi? È spesso così,
1: Sempre così. Allora, questo spezzatino come lo cucinerai quest'oggi?
2: No, lo cucina mia moglie, io proprio zero, Tieni presente che il gulyash per tradizione lo fanno gli uomini.
1: Ah, questa cosa non la sapevo.
0: Bello, vedi ragazzi, ogni domenica,
2: sì,
0: dobbiamo fare questo.
2: È il piatto tipico dei pastori della Puzza, della pianura. Era un piatto unico, si cominciava la mattina a mettere su carne e quant'altro e si arrivava verso il pomeriggio. Era un piatto unico, quindi molto pesante e grasso.
1: Esatto.
2: Ed era un piatto unico per tutta la giornata, certo. Un mattone mostruoso. Adesso è un po' più ingentilito, chiaramente.
1: Diciamo che faticavano, si facevano un gulyash così tutto il giorno per poi, sì, portarlo a termine, giusto?
2: Esatto, si partiva la mattina ed era il piatto unico per tutta la giornata.
1: Grande,
0: ottimo, ottimo. Grazie,
1: grazie per queste informazioni che ci hai dato, anche su una cultura diversa.
0: Grazie.
2: Guarda, l'Ungheria, io spero che gli italiani ci vengano in Ungheria e girino come la sto girando io.
1: Bravo, bravo, è vero, e io sono del tuo stesso parere, infatti l'ho detto.
0: Beh, tu sei un grande promotore, possiamo dirlo, perché insomma ti sentiamo anche con un tono bello acceso, bello carico.
2: Attenzione, voglio andarci in Ungheria.
0: Vedi, vedi, vedi.
1: Beato te.
2: Voglio trasferirmi.
1: Beato te. Sai che anch'io ci vivrei?
2: Sì, no, è stupenda l'Ungheria. Sono belli anche gli ungheresi, ti posso garantire. Sono belle persone.
1: Lo so, lo so.
0: Alberto, adesso basta.
1: Grande Alberto! Grazie per essere stato con noi.
0: Prendetevi un caffè e grazie, andate in Ungheria, ragazzi, insieme. Dai, scherzo. Ciao Albi,
1: ciao,
0: grande.
1: Ciao. Vedi, vedi, cosa ti dicevo?
0: Vedi, io però ho apprezzato il fatto proprio che t'ha bacchettato.
1: Sì, subito.
0: Beh, sì.

0: ¡Vamos a México!
1: Tutto bene, tutto bene a 105.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: Sai cosa ti dico?
1: Che cosa?
0: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ten-pen.
1: Sì, proprio lei. E io sai cosa ti dico? Digi den den den den den, digi den den den den.
0: Eccoci qua, rasi dopo il primo weekend.
1: Sì, Peggy Goo tra l'altro.
0: Sono semplicemente i due tormentoni, due dei tanti tormentoni di quest'estate.
1: Tra l'altro Peggy Goo, non me lo sarei mai aspettato, ieri era allo stadio a seguire l'Inter contro il Napoli.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Perché non te lo saresti mai aspettato? È qua?
1: Che ti
0: è
1: in quel Inter?
0: Ah, che tifa Inter? È dichiarata?
1: Ieri era lì.
0: Vabbè, Inter-Napoli, magari tifa Napoli.
1: Esultava i gol.
0: Magari è andata a guffare.
1: Esultava i gol di Lautaro.
0: E allora sì.
1: Allora, a proposito di belle iniziative
0: sì.
1: e camminate, oggi la Fondazione Matilde Lorenzi ha organizzato una camminata di 7 km al Colle Braida, Val Gioia, in provincia di Torino, per ricordare la giovane atleta scomparsa e la raccolta fondi per il progetto Matildina for Safety. Buona domenica.
0: Beh, ci sono belle tante iniziative di questo tipo. Non so se è settembre proprio anche un po' il mese più adatto, forse perché appunto tutti tornano dalle vacanze, no?
1: Sì, teoricamente sì, poi se continuano ad esserci 36-37 gradi anche basta.
0: Quanto te la sei vissuta male quest'estate per le temperature?
1: Malissimo.
0: Sai che gli altri
1: malissimo.
0: Anni non ti ho mai sentito lamentarti
1: no,
0: così.
1: No, come quest'anno veramente è stato terribile. Io veramente alcune giornate erano infernali, bruttissime.
0: Oh, come direbbe che Cozzalone, e metti un cazzo di climatizzatore
1: no,
0: a casa.
1: No, ragazzi, non bastava.
0: Non bastava, per forza, il ventilatore è diverso.
1: Vabbè. Due.
0: Andiamo col prossimo disco. Intanto avete ancora qualche minuto, se vi va, per raccontarci se avete fatto una grande scorpacciata di per quel che riguarda la tavola in vacanza.
1: A me dispiace che Barry non possa nuotare. Barry can swim, però canta e ci fa ballare con Dance Dance Dance.
0: Ah, hai fatto bene a venire anche oggi, sì.

0: Beh, vabbè, lo dico io, vi faccio volare adesso, caro Edoardo Mecca, caro Davidino, perché io quest'estate ho fatto una grande scorpacciata di taglieri di salumi e formaggi.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Dai, che ci viene anche fame, ma è illecito, insomma.
1: Meraviglioso.
0: Una decina di minuti a mezzogiorno, siamo ancora live, tutto bene a 105. Io ho fatto una grande scorpacciata di crepe in Bretagna. Ciao Oliver, vedi?
1: Ecco, una cosa che proprio non mi piace, io ve lo devo dire, le crepe. Non mi piacciono.
0: Anche a me. Cioè, vero? Se mi dici la sera, oh, sai quando so, ti viene un po' il buco, sei, sì, sei in giro la sera, crepe. Vedi gli stand, ci facciamo una crepe. Molti si esaltano quando la trovano.
1: No, non mi soddisfa, non mi
0: tutta
1: non
0: la
1: mi
0: vita gelato. Cioè, ma se mi dici d'estate, no? Se vuoi sfogarti con un dolce.
1: Oppure uno strudel con le mele.
0: Ecco. Sul piatto.
1: La Bretagna da non confondere con la Gran Bretagna. La Bretagna è al nord della Francia, diciamo. La Gran Bretagna è più a nord ancora, eh? Sì. Non confondiamo.
0: Va bene, sì, uno di quei talk dove dici, bah, vabbè. Comunque tra poco state qua, perché prima di salutarci andiamo nel 2010 con un pezzone.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: 105
14: 105
13: 105 Che storia!
15: Radio 105.
14: Che storia!

0: sì, ve l'avevo detto, 2010, la grandissima Rihanna, Only Girl in the World, alle 11.57. Sì, c'è chi si sveglia anche a quest'ora.
1: Esatto,
0: sì.
1: Come Linda Pani.
2: Ma buongiorno, ciao principesse, buongiorno.
0: Qua la principessa sei tu.
1: Sì, esatto, sì. Che... Adesso che hai preso un altro ritmo, ti svegli quando vuoi.
3: Alle
1: 17:30
3: si sveglia.
2: No, no, ma vabbè, solo la prima domenica. Ieri ho fatto il trasloco, ero stanca, ho dormito un po' di più.
0: Come
2: ma
0: stai?
2: Non
0: sei ufficialmente nella City, in quel di Milano?
2: Sì, sì, sono ufficialmente qui. Sono ufficialmente qui.
1: Hai mangiato dei paninetti così?
2: Ieri ho mangiato 3 paninetti così, invece che mangiare un hamburger ne ho mangiati 3 piccoli, così avevo 3 gusti diversi.
1: Brava, brava. Allora ricordiamo dove ti possono trovare.
0: Tu quest'estate hai fatto scorpacciata di... Prima si parlava di tavola, vai. Facci sognare.
2: Scorpacciata di?
0: Cibo, che cosa hai mangiato? La cosa che hai mangiato di più quest'estate?
2: Tantissimo prosciutto, tanto sì. Prosciutto così, tantissimo prosciutto.
0: Ah, vabbè, dai, Linda, prenditi un caffè adesso, dai, che è mezzogiorno. Va bene, volevamo salutarti ufficialmente, dai,
1: esatto,
0: visto
1: esatto.
0: Che i nostri ascoltatori
2: Grazie.
0: Hanno detto sarebbe bello sentirla al telefono per l'ultima volta con voi.
1: E da domani, alle 18 con Pauline e Martin, diciamolo, sì. Linda Pani.
3: La ziona bella!
1: Allora,
0: Dai, ti abbracciamo Linda, buona domenica.
2: Ragazzi, ciao. Grazie.
3: Ciao Linda.
2: Spero di vedervi presto.
0: Certo.
1: Ciao, baci,
2: grazie.
0: Ecco. Noi siamo arrivati in fondo, quindi sì. A queste 3 ore, devo dire deliranti.
1: Sì, devo dire di sì, oggi è stato veramente un grande show radiofonico.
0: Pronto, mette giù. Mi stava facendo... Sapete che quando Davidino mi serve gli assist sulle cheat di Aldo Giovanni Jack, io poi in qualche modo devo dirlo. Ognuno ha le sue, come avete capito.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Grazie a Davidino.
3: Grazie a voi, a domenica prossima.
0: Anche tu adesso vai a letto.
3: Sì, assolutamente sì.
0: Vi lasciamo con Maria Solepollio, che anche lei è tornata nel palinsesto di Radio 105 del weekend. Vi auguriamo una buona settimana. Torniamo sabato.
1: Ciao.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Vale solo per Kiev e Mosca la tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore infatti sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. Nella capitale ucraina attesi gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Un 60enne è morto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva. È successo stamane nelle campagne tra Alcamo, Trapani e la frazione di Grisì, Palermo. Ferito alle braccia l'uomo che ha cercato di soccorrerlo. Aggredita a martellate dall'ex compagno, una 28enne tunisina è finita in ospedale a Potenza con prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto ieri sera in un appartamento a Calitri, a Bellino. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo arrestato dopo una breve fuga. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como spazia dall'economia alla politica. La Damage Line, basta disfattismo sull'Unione Europea. Per il pentastellato Conte serve un fondo nazionale di sviluppo per fare crescere il paese. Renzi, Italia Viva è certo, con contratto alla tedesca il centro-sinistra può vincere. Il sondaggio in platea premia il governo. Calcio, terzo turno di Serie A, affari su Juventus-Milan che si gioca alle 20.45. Alle 15 aprono Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Dalle 18 Bologna-Sassuolo. Tennis agli US Open, Dardari qualificato agli ottavi affronterà Zverev. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

welcome back amici di Radio 105. Io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. Buona domenica a tutti i nostri super ascoltatori. Sapete che a noi piace cominciare così, ma per chi si fosse appena sintonizzato, mi presento, sono Maria Solepoglio e qua ci saranno due ore di musica pronte per voi, che hanno un po', diciamo, il desiderio e l'obiettivo di accompagnarvi in quella che è la vostra domenica. Ma prima di cominciare come di consueto, lasciatemi dire bentornati. Come sono andate le vostre vacanze? Avete ripreso a lavorare? Come è andata la vostra estate? È stata magica? È stata speciale? Un'estate come le altre? Fatemelo sapere al 342 41 15 105, che è il numero dove ci terremo, diciamo, in contatto in queste due ore, dove come sempre sarete voi i protagonisti. Non so voi, ma io percepisco sempre settembre come il vero inizio dell'anno, come il vero capodanno, e non è una cosa che riguarda solo me. È come se mi fossi resa conto che è un po' un inizio comune. C'è chi prepara i buoni propositi, chi ha tanta energia, chi sente veramente quel focus e quell'ispirazione di aria nuova che gli permette di mettere proprio il booster, no, per cominciare. Fatemi sapere se per voi è lo stesso, se siete fan dei propositi oppure semplicemente è il mese peggiore perché con sé porta via l'estate, come diceva il nostro Jovanotti. E parlando di Jovanotti e parlando di musica, direi che è il momento di dare la parola a lei, Madonna, sulle note di Danseteria.

Venseteria era Madonna, che poi questo nome, oltre a essere il più difficile del mondo, è anche il nome di uno dei locali notturni più leggendari di New York City ed è attivo principalmente nei primi anni 80. È una sorta di teatro che ha plasmato la scena artistica e musicale della città. È come se fosse una vera e propria identità e negli anni ha regalato generi di musica totalmente diversi, dalla new wave alla dance a un mix di punk, e poi è diventato illustre e famoso, diciamo quasi un giro turistico necessario se siete a New York amanti della musica, perché ha lanciato Madonna, e quindi diciamo che questo brano in qualche modo era forse un atto dovuto a questo posto, dove ha raccontato in questo brano e attraverso insomma la sua storia la notte in cui iniziò la sua magica e imprescindibile carriera. Io fossi in voi, se siete degli artisti, un giretto in questa danceteria forse lo farei, non so se porterà la stessa fortuna, ma chi siamo noi per non provarci? E adesso torniamo in Italia perché c'è la cantante femminile più ascoltata ad oggi, che è la nostra Anna. Conta 44 dischi di platino, 11 dischi d'oro e un successo

Levante. A novembre partirà il secondo tour nei palasport delle principali città italiane e quindi sarà un anno molto intenso per la nostra Anna. Però adesso noi ce l'ascoltiamo con calma e a tutto volume qui a Love's Music.

Wasted, Anna qui a Love's Music. Con questo brano ha consolidato anche il suo dalizio artistico con il suo ormai produttore Miles. Insieme hanno creato un vero e proprio inno pop e si è riconfermata con questo e altri progetti che vi citavo prima. Non so se eravate connessi qui a Love's Music, quindi il suo album Vera Baddie e un tour che l'ha portata quest'estate in giro, insomma, per l'Italia, come una delle nuove leve della musica, ma soprattutto capace anche di sperimentare sonorità un pochino internazionali. E parlando di musica internazionale, mi piace dire World Wild, c'è un'artista femminile che continua a ridefinire i confini del pop latino e si è confermata anche lei come una delle voci più influenti della scena musicale mondiale. Ha vinto solo 16 candidature ai Latin Grammy, cioè non è che ha vinto, ha ricevuto 16 candidature, di cui ne ha vinti 5, perché comunque vuole rimanere umile, ed è stata candidata per 2 Grammy Awards, vincendone uno. Direi una statistica perfetta per la nostra superstar mondiale Karol G, che collabora con Manu Chao per questo nuovo singolo che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. Si intitola Viajando por el Mundo. Adoro dire questo titolo perché lo trovo molto sexy, Viajando por el Mundo, non come De Seteria lì che ci aveva messo 3 anni. Il loro però è stato un incontro artistico capace di aprire un dialogo, diciamo, quasi generazionale, e questo brano è estratto dal suo nuovo album e mi piace perché il connubio tra questo brano e questo album è perfetto, perché ha voluto rappresentare questo concept: esplorazione, libertà, contaminazione culturale, il tutto con un viaggio per il mondo. Ascoltiamole insieme.

Karol G e Manu Chao sulle note di Viajando por el Mundo. E viaggiando ha portato a casa tantissimi successi e anche un po' riscritto quella che è la musica latina nel mondo per un'artista donna, e ha portato a casa veramente un anno straordinario fatto di nomination, premi, Grammy e chi più ne ha più ne metta. E adesso è il momento di Somber con My Body Is It Ready. In questo brano è come se si fosse lasciato andare a un racconto, perché io lo conosco, cioè ve lo garantisco, però si è lasciato andare a un racconto veramente molto delicato, intimo, e ha voluto parlare della percezione di sé e del rapporto con il proprio corpo, che sono sempre temi molto delicati, vanno affrontati in un determinato modo, e ha voluto esplorare la difficoltà dell'abbandonarsi alle emozioni, quando una parte di sé, come se non si sentisse ancora pronta forse per fare quello step, quel passo. Potrete ascoltarlo dal vivo con tutto, insomma, la sua musica e tutto quello che lui ha da dire in Italia, perché si esibirà il 22 febbraio 2026 all'Alcatraz di Milano. Sapete che è l'unica data italiana del suo tour mondiale. Io non so se ci sono ancora biglietti disponibili, mi sottolinea qualcuno che è sold out, però noi lanciamo un appello: 342 41 15 105. Se qualcuno non vuole andare più al concerto, vuole regalarlo a qualcun altro, venderlo, insomma, Loves Music, se può essere un ponte per la musica, io sono molto contenta. E per il momento ce lo ascoltiamo qui a tutto volume, My Body Isn't Ready.

0: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E questo è Love's Music, la nostra musica della domenica. E non perdiamo tempo perché abbiamo un altro brano da ascoltare insieme. Per lui l'estate in generale, il periodo caldo, quest'estate l'hanno visto particolarmente protagonista. Tra il suo tour, Marea Tour, che è finito il 31 di agosto, e i suoi brani, diciamo che ha quasi un po' cavalcato l'onda dell'estate. Ed Addio, il suo nuovo brano, ha letteralmente spopolato. Lui è Bresh e questo pezzo parla dell'idea di perdere il controllo, che è una roba che a molti manda fuori di testa, e accettare che il caos delle cose a volte prenda il sopravvento. Quindi lasciarsi un po' andare, no? Seguire questa marea, questo concetto, che soprattutto magari nella stagione estiva è più facile lasciarsi andare. Ma il mio consiglio forse, soprattutto a me stessa, è quello di portarcelo, no? Magari anche in questo nuovo anno che sta per iniziare. Quindi lasciarsi andare agli imprevisti e cambi di direzione che arrivano lungo il percorso, e magari con una buona canzone di sottofondo tutto è più semplice. Ha concluso il tour estivo, ma è pronto a partire per quello autunnale. Dal 25 di ottobre si esibirà nei Palasport, con data finale prevista il 9 di novembre. E adesso abbiamo parlato di Bresh d'estate, lui è stato protagonista dell'estate, come lui sicuramente tantissimi altri artisti, qualcuno lo ascolteremo anche durante questa puntata. Ma io volevo chiedervi al 342 41 15 105, aspettate, prendete il cellulare, digitate il numero, qualcuno già ce l'ha segnato. Fatemi sapere qual è l'artista che ha accompagnato la vostra estate, ma soprattutto perché.

A noi piace dire la musica più bella di sempre. Speriamo insomma che queste canzoni, questi brani, queste storie vi stiano accompagnando nella nostra e vostra domenica. Fatemelo sapere al 342 41 15 105. Ma state già cucinando, state già mangiando, fatemelo sapere. Cosa state facendo questa domenica? Ora non avete più qualcuno di voi anche già al mare? Ancora al mare? Io lo so. Vabbè, aspetto i vostri messaggi. Ma prima vorrei tenervi compagnia con una news break. News break. Se state un po' incazzati, se siete un po' litigiosi, se vi parte un po' la brocca facile, dovete recarvi a Padova. E voi direte: perché a Padova? Perché lì insegnano a dialogare, solo a Padova, e principalmente perché vale la pena, diciamo, ragionare quando si vuol per forza in qualche modo combattere con qualcuno, far valere le proprie ragioni. E all'università di questa città, che è Padova, sembra sta diventando una barzelletta, è nato il corso di teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra Botta e Risposta, perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti. Mi devo assolutamente segnare a quel, come si chiama, Botta e Risposta, ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. Sono seria, perché il corso è praticamente spopolato, è stato richiesto da forze dell'ordine, vigili urbani, da avvocati e soprattutto genitori, ma anche da persone timide e introverse. Diciamo che, seriamente, come se fosse un corso di educazione civica molto specifico, perché insegna il dialogo e cambia in meglio le persone facendo emergere le potenzialità, le competenze, vuole in qualche modo valorizzare l'autostima e il modo di discutere sano e equilibrato, e viene usato il metodo socratico, ironia, fonti attendibili, spiegazioni chiare ed esaustive. Si impara anche a porre domande che mettono in difficoltà le argomentazioni dell'interlocutore, tipo: che cosa fai quest'anno a Capodanno? Ti immagini, tu stai litigando con una persona, gli fai una domanda totalmente decontenuta. Non credo sia questo il metodo, però insomma, a parte gli scherzi, è un corso che molti hanno scritto sul web, che dovrebbe essere inserito in tutte le scuole, dalle elementari all'università, perché aiuta a trovare un equilibrio tra te e gli altri. Cosa ne pensate? Lo fareste? Sempre il solito numero 342 41 15 105. E torniamo alla musica, perché Peggy Gou ci aspetta con questo brano Woman.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

Bruno Mars, che non si è mai fermato e nel mezzo ci ha lanciato questa grandissima hit. E ora, non vorrei smontare il momento Bruno Mars, ma c'è una collaborazione che mi incuriosisce tantissimo. Due mondi, due città che forse però trovano un punto in comune. Alfa e Gigi D'Alessio sulle note di Genova e Napoli. L'hanno presentata allo stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Il brano appunto vuole celebrare, come vi avevo un po' anticipato in apertura, due città legate da passioni e sentimenti in qualche modo forse simili. Alfa ha raccontato: in realtà Genova e Napoli si parlano da sempre, sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie e le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. Bella questa. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana. E Gigi D'Alessio continua: Genova e Napoli è una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono un po' la stessa anima, la stessa passione, lo stesso modo di vivere i sentimenti. Genova e Napoli si assomigliano proprio così: cantano, sognano, amano, tifano con la stessa intensità. Ascoltiamoli insieme.

0: E per tutti i nostri super ascoltatori che sono in macchina e ci stanno ascoltando mentre tornano a casa e raggiungono una meta, vi lascio qualche notizia sul traffico e noi ci risentiamo tra pochissimo sempre qui con Love's Music.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada verso Milano, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza. Ci sono rallentamenti tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. Un veicolo in fiamme è segnalato tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione Roma. Per traffico, code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola. Lungo la 23 Udine e Tarvisio, coda di 3 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso l'autostrada A4 Torino-Trieste. Infine sulla statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Bagni di Bormio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Temptation Island vi aspetta.
15: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
14: Con imperdibili novità.
16: C'è qualcun altro nella tua vita?
14: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
17: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
14: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
18: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: 105. Che storia!
22: Radio 105.
23: Che storia!

flamenco paranoia del nostro Samurai J. Scusate, stavo pensando della nostra squadra di, perché a me questo pezzo mi fa venire voglia di ballare veramente. Se, un, due, flamenco paranoia. Concludiamo, perché altrimenti i nostri ascoltatori si scollegano. E invece è il momento di rimanere sintonizzati, perché questo brano è reduce dal suo nuovo album, si intitola Amatore. Non è soltanto il cognome del nostro Samurai J, ma è proprio tutta la sua storia, tutta la sua identità che si intreccia con la musica, la vita, l'amore. È come se fosse un disco, e quindi anche tutte le canzoni che ne fanno parte, dedicato a chi ama e a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti ogni giorno e anche le proprie passioni. Parlando di amore, Love Again di Dua Lipa è il brano perfetto per questa seconda ora di Love's Music. Ascoltiamocelo insieme.

Love Again di Dua Lipa qui a Love's Music. Direi che l'amore è tornato, riandato nella sua vita, ora è destinato a fermarsi perché si è felicemente sposata con Callum Turner, un attore incredibile. Fanno coppia fissa e sono veramente una hit coppia, possiamo dire, di questi ultimi anni. E adesso, parlando d'amore, si cerca sempre il lato migliore delle persone, però ognuno di noi, diciamo, è come se nascondesse una sorta di red flag. E forse è il momento di questa news break. News break. Perché settembre, ritorno di grandi stili, cose meraviglio. Non vogliamo leggere un po' l'oroscopo? Io non sono molto addicted, non sono molto brava, ma ho recuperato per voi delle chicche interessanti. Leggiamo e scopriamo quali sono una ad una le red flag dei segni zodiacali. Andiamo veloce perché ne sono un po'. L'oroscopo. Partiamo con Ariete. La red flag è l'egoismo infantile combinato a una rabbia distruttiva. Così. Partiamo così, se sei Ariete non so se ti riconosci. Toro, dietro la tua facciata pacifica si nasconde una gelosia possessiva e un'ostinazione cieca. Sta sparando a zero, continua, non l'ho scritto io. Gemelli, la tua red flag è la totale inaffidabilità emotiva e la manipolazione verbale. Cancro, mia, vediamo. La tua è una miscela micidiale di vittimismo tossico e ricatto emotivo. Bene, mi verrebbe quasi da chiudere il computer, ma andiamo avanti. Leone, vediamo adesso. Leone è un egocentrico patologico, totale assenza di empatia su questa. E questa rischia di oscurare il tuo riflesso. Io mi immagino che ha scritto così, guardate, o sentite, Vergine. Fate finta che questo è un computer. Sei una vera macchina di ipercriticità distruttiva e controllo asfissiante. Punto, sotto, bilancia. Vabbè, io diciamo finirei con la bilancia. Vediamo per te cosa ti hanno consegnato. La tua falsità cronica, dettata dall'opportunismo, rovina l'armonia. Va bene, eravamo partiti dall'amore. Vabbè, si sa che nell'amore c'è una punta d'odio e viceversa. Come citava una canzone, parlando di musica, forse è il momento di lasciare la parola al prossimo.

Questo è Love's Music e voi siete i nostri super ascoltatori, per cui rimanete sintonizzati perché noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con tanta buona musica.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy,
3: Meredith,
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Hey!
13: 105.
12: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Malcolm Todd con Earrings è il nostro 105 Selection, un disco che accuratamente il nostro ufficio musica sceglie settimana dopo settimana. Lui è un artista che è esploso nel 2024 grazie a TikTok e da lì la sua carriera non si è mai fermata, e direi meno male perché è diventato il nostro Selection della settimana. E adesso c'è Charlie XCX che con il preavviso di pochissimo, quindi un'ora, ha pubblicato un nuovo brano a giugno, spiazzando il panorama musicale globale. Il brano e il nuovo singolo si intitola Wink Wink, e il cuore pulsante di questo pezzo risiede nel complicato rapporto, anche molto ironico, che lei ha con la propria immagine pubblica. Lei non vuole configurarsi con l'idea che gli altri vogliono attribuirle, quindi una bad girl, ha deciso di dare addio a questo immaginario e con toni molto provocatori ha voluto raccontare i contrasti tra una vita di lusso e una vita molto semplice, quindi partendo magari da una Porsche a favore di una di un'auto molto più minimale. Vuole insomma raccontarsi tra i campi di fragole, una semplicità per mettere in mostra che quando si è incastrati in un'immagine pubblica è difficile essere autentici al 100%. Lo fa con irriverenza, grandi sonorità, lo fa nel suo stile Charlie XCX.

Sun. Moving to the Sun mi ha riportato a quest'estate in Sardegna, dove ho ascoltato Ugel dal vivo. È stato veramente un DJ set incredibile. Riascoltarlo anche qui a Love's Music mi fa sempre molto piacere. Quest'estate siete stati in giro, concerti, DJ set, momenti che avete portato nel cuore? Perché dopo il successo dei Romantici, certificato disco d'oro, il tour nei palazzetti, nei Palasport, Tommaso Paradiso è tornato con Agitare Coca-Cola proprio il 19 di giugno e quindi ha regalato questo brano e anche altri suoi, insomma, pezzi a tutte le persone che l'hanno utilizzato un po' come colonna sonora. In particolare questo pezzo racconta di un amore estivo, gasato, imprevedibile, capace di racchiudere tutte le tensioni di un incontro che arriva senza preavviso. Quindi mentre ve la faccio ascoltare vorrei che mi faceste sapere, ovviamente senza riferimenti, rimanendo un po' vaghi, se anche voi c'è stato un amore che vi ha insomma scombussolato il cuore e che potete rivedere in queste parole di Tommaso Paradiso in Agitare Coca-Cola.

0: Siamo quasi alla fine di un'altra puntata di Loves Music, la prima domenica dell'anno insieme, quindi noi ci salutiamo per pochissimo perché abbiamo la pubblicità e ci rivediamo sempre qui con tantissima buona musica.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Radio 105. Proud to be different.

tanta, ma tanta, tanta musica è la protagonista della nostra domenica. Però tra una canzone e l'altra, secondo me una news ci sta benissimo, sentite. Newsbreak. Allora, io adesso non voglio fare quella che proietta, però settembre è un soffio che arriva l'autunno e io vorrei un po' anticiparmi, perché c'era quella frase, non so, c'era una sorta di detto che non mi ricordo, però il concept era che a volte, ah ecco, prevenire è meglio che curare. E quindi, se avete voglia di rallentare, l'autunno è perfetto. Adesso qualcuno spegnerà la radio perché sono ancora in modalità estiva. Io vi do questi consigli. Tanto ci godiamo ancora un po' di caldo che non ci molla. Quando arriverà l'autunno, magari li ritirerete fuori. Per esempio, potete rallentare partendo da una passeggiata. Colori, rumori, odori, temperatura possono trasformare una semplice passeggiata in un momento per riuscire a disinnescare il pilota automatico. Ritrovare ciò che ci fa star bene, qua non c'è bisogno in realtà dell'autunno, dedicare qualche minuto al giorno al senso di gratitudine, magari pensando a una persona, un'esperienza, qualcosa di piccolo e quotidiano per cui siete grati. Lo farò questa sera, lo farò. Cercare il proprio rituale, quindi non lo so, scrivere su un diario, acquistare una volta alla settimana una tisana nuova da bere, magari passare quel quarto d'ora durante la giornata senza smartphone, meditare, leggere, insomma stabilire del tempo per voi stessi. Non servono cambiamenti radicali, però a volte l'autunno che arriva con lentezza ci può ricordare che un reset comincia proprio rallentando e lasciando che qualche automatismo possa andare via per costruire una nuova routine. E sulle note di, e visto che abbiamo parlato di, diciamo, amor proprio, io voglio lasciarvi sulle note di Lose Myself.

E per chi si fosse appena collegato, io sono Maria Solepollio e siete sintonizzati su Love's Music, che è quasi giunto al termine, ma rimanete ancora con noi perché abbiamo ancora tanta buona musica da ascoltare insieme in questa domenica. A tra pochissimo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
11: Che storia.

che voglio ringraziare e salutare tutti per essere stati con me questa domenica con Loves Music. Grazie al mio super regista Antonio Summa e a tutte le persone che lavorano a questo programma e a Radio 105, ma soprattutto grazie a voi miei super ascoltatori per essere stati connessi con me. L'appuntamento come sempre a domenica prossima. Vi voglio bene, grazie e buona domenica.

0: Shake la furia.
1: Bella raga, domenica 6 agosto, quasi quasi mi sono già abituato alla vita da città, anche se sono sincero stavo meglio al mare sull'isola di Okinawa. Ma vabbè, ormai sono qua, un sacco di musica che spacca da farvi sentire e non vedo l'ora di farlo. Andiamo. Shake la furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Karol G e Drake che si chiama AI.

0: like one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: AI è l'attesissima collaborazione global tra la superstar colombiana Karol G e l'artista canadese Drake, pubblicata il 7 agosto, quarta traccia del sesto album di Karol G intitolato Nome a riempiento de sentir tanto. Il pezzo ha riscosso un successo immediato, debuttando direttamente al numero uno della classifica Billboard Hot Latin Songs e segnando un importante crossover tra la musica latina e l'hip hop globale, e non avevamo dubbi in realtà. Va bene raga, andiamo avanti, ci sono Topic e Carte Blanche con Lucky Ones.

Sienna Spyro, sempre più forte nel mondo della musica e sempre più presente nella nostra playlist, va fortissimo anche con questo ultimo singolo che si chiama Great Expectation. Ottimo, on to the next one. C'è il nuovo pezzo della cantautrice R&B statunitense Raven Lené, pubblicato come quarta traccia del suo secondo album intitolato Blue Island. Ve la suono subito, si chiama In and Out.

0: sole, pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia. 105.
11: Jake Lafuori su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, il prossimo singolo è il primo pezzo della cantautrice americana Audrey Hobart, diventato rapidamente virale su TikTok prima di essere incluso nel suo album di debutto, Who's the Clown? Co-scritto insieme al produttore Ricky Gourmet, è un pezzo pop-up beat. Parla del desiderio di sentirsi desiderati dopo una rottura e della situazione di rivedere un ex a una festa, e si chiama Sue Me.

è uno dei protagonisti assoluti della scena urban inglese. Il suo ultimo pezzo è questo, si chiama R&B, acronimo di Ring My Bell, e se siete amanti della musica avrete di sicuro capito perché. Ok raga, andiamo avanti e cambiamo tutto. È il momento di Jenny col suo nuovo singolo che si chiama Less Than A Lover.

0: Less Than a Lover è il nuovo singolo della cantante e rapper sudcoreana Jennie, membro delle Blackpink, che funge da traccia principale del suo primo EP solista intitolato Fallen Angel, e rappresenta una svolta rispetto ai suoi precedenti successi ritmati come Mantra o Solo. Si tratta di una ballata di pop alternativo e lo-fi che esplora la cosiddetta zona grigia delle relazioni estive, raccontando il desiderio di vivere un amore stagionale leggero a metà tra un'amicizia intima e una storia seria. E ne so qualcosa. Torniamo in Italia, raga, ci sono Giulia e Bresh con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, nuovo singolo di Julie, ultimo estratto dal suo album Solito Cinema, ricchissimo di collaborazioni. In questa canzone infatti c'è la voce di Brescia ed è subito hit, parliamoci chiaro. Va bene raga, cambiamo tutto, adesso c'è un singolone house per svoltare decisamente il sound. È recentissimo ed è dalla produttrice turca Carlita in collaborazione col produttore brasiliano Maliv e il cantante Jasper Dotwav, nome d'arte di Jasper Erkins. Il pezzo è caratterizzato da sonorità calde, estive e avvolgenti e si chiama Solar Skin.

elettronica globale i Medusa, il talento è enorme, i pezzi anche. Questo era il loro ultimo singolo che si chiama Weekend e se spacca così forte è anche merito della partecipazione della superstar Khalid. Ottimo, i ragazzi se lo meritano. Andiamo avanti adesso con un altro pezzone, sono Odile e Georgia Smith.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
10: Meredith
8: suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
18: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
17: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
19: A Radio 105 Jake it up
20: con Jake LaFure su Radio 105. Va bene raga, allora l'estate ha portato un vento di nudità, forse è troppo. Notizia recentissima: Vado, Imperia, sesta sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti denunciati. Il caldo torrido tornato a farsi sentire in questi primi giorni di settembre non ha scoraggiato gli animi bollenti di due amanti di mezza età che ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati beccati a consumare un rapporto sessuale in pubblico su una scogliera di Borgo Prino, provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi, che stavano godendo il sole domenicale. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i propri vacanzieri, che hanno notato una coppia, un uomo e una donna, entrambi italiani, impegnati in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia. A fermare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli a riva. Una volta rivestiti e ricondotti alla decenza, i due sono stati accompagnati in questura da una pattuglia per gli accertamenti di rito. Entrambi ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Però ne valsa la pena, dai. Suoniamo, ci sentiamo in Nothing But Thieves con Baby Cool.

0: sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Jake it up, Jake it up. Spegni ed esci dalla chat, c'è Jake it up, c'è Jake it up.
2: Di nuovo Jake it up con Jake la Fure su Radio 105. Allora andiamo con l'unica cosa che tira di più del semplice sesso: le corna. Vado, amici con benefici, altro che sconosciuti. Il conoscente di sempre è la tentazione principale per tradire il partner. L'amicizia, si sa, può assumere varie forme, da un'intesa superficiale a una complicità fraterna. Ma cosa succede quando il confine tra puro affetto e attrazione comincia a sfumare? È così che nasce il fenomeno degli amici con benefici, un'equazione apparentemente perfetta che unisce la confidenza di un'amicizia consolidata alla complicità sessuale, escludendo tutte le complicazioni emotive e le aspettative di una storia d'amore ufficiale. Un equilibrio che riguarda non solo i single, spesso l'amicizia affettuosa diventa anche il terreno perfetto per chi cerca una distrazione all'interno di una relazione già esistente, trasformando l'amico di sempre nel complice più insospettabile. Nell'immaginario comune la tentazione veste i panni di uno sconosciuto incontrato per caso, ma i dati ribaltano questa convinzione. L'indagine di Gleeden stima che il 42% dei tradimenti femminili nasce proprio nel cerchio delle relazioni più strette e apparentemente più innocenti. Colleghi, amici di famiglia e conoscenti di lunga data sono le figure che superano più facilmente la soglia dell'amicizia. Non è da meno la sfera sociale allargata. Il 9% dell'infedeltà comincia in occasioni conviviali. Mentre qualche legame si rafforza, possono nascerne anche di nuovi e inattesi. Se durante un matrimonio, una festa o una cena tra amici qualcuno sparisce in coppia, potrebbe esserci proprio un'intesa misteriosa. La quotidianità è terreno fertile per i legami più intimi, ma anche l'imprevedibilità mantiene il suo fascino. L'idea di un'avventura con qualcuno disconosciuto è allettante, tanto che il 33% delle intervistate ha avuto un'esperienza del genere, il 27% con una persona conosciuta in un locale o a un concerto, il 18% ha ceduto alla attrazione in discoteca o per il 9% è scoccata la scintilla con qualcuno conosciuto in luoghi pubblici come la palestra o il treno. L'unica cosa che mi è chiara comunque è che ci sono corna dovunque. Bravi tutti, suoniamoci Yugal insieme a Sexy Red e Gaetano con Bad Bitch. Baby, listen like you're from-

Bad Bitch è il nuovo singolo Tech House Latin Tech, pubblicato il 21 agosto dal produttore DJ di fama mondiale Yugen, insieme alla celebre rapper statunitense Sexy Red e al produttore multiplatino Gatano. Un bel gruppone di grande successo.

mondiale. È una mega hit anche questo loro ultimo singolo, che si chiama Barcelona, diciamoci la verità. Ok raga, andiamo avanti adesso. Il quarto disco di Bea Badoubi, Pylon, arriverà il prossimo 18 settembre, a distanza di 2 anni dal precedente This Is How Tomorrow Moves. Sono molti gli ospiti presenti sul suo nuovo disco, tra cui Hayley Williams dei Paramore, Brendan Yates dei Turnstile, Chino Moreno dei Deftones, Evan Stephens dei Pinegrove e Shane Moran dei Tile 5. E dentro ci sarà anche questo pezzo che si chiama Memories.

Bellissima e bravissima Ella Langley. In questo momento è di sicuro il volto femminile del country, e questo è il suo ultimo singolo che si chiama Be Her. E adesso passiamo da una star della musica ad un'altra. Lei è una cantante e cantautrice slovacca che si chiama Adela. Il titolo del suo ultimo singolo è Ain't in LA.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
16: Radio 105, Jake It Up, con JJ La Furia.
17: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, quello che stiamo per sentire è il nuovo singolo di Ty, la superstar sudafricana della musica e secondo me vera erede di Rihanna. Questo singolo è estratto dal suo secondo album intitolato A-Pop e arriva dopo lo straordinario successo globale di Water nel 2024 per consolidare la crescita internazionale dell'artista, fondendo le sue inconfondibili radici africane con un sound R&B audace, maturo e sensuale. Il pezzo è questo e si chiama That Girl.
18: Oh yeah.

Radio 105. Thank you.

La vera Queen è sempre Beyoncé. Non ce n'è, raga. Questo era il suo ultimo singolone che si chiama Morning Dew. God Save the Queen. Andiamo avanti, raga. La band londinese Jungle, collettivo in perenne evoluzione guidato da Jay Lloyd, Tom McFarlane e Lydia Kaito, ha annunciato il quinto capitolo della propria discografia. L'album intitolato Sunshine, uscito il 14 agosto a distanza di 2 anni da Volcano, è pieno di pezzi fortissimi, tra cui questo che è la title track e quindi si chiama proprio Sunshine.

E questi erano i Jungle con Sunshine, pezzo fortissimo, album fortissimo, tra l'altro hanno lo stesso titolo, bravissimi tutti, e adesso Next. Torniamo in Italia, la strana coppia formata da Fabri Fibra, dai Pinguini Tattici Nucleari, ha prodotto una mega hit, io ve la faccio sentire subito, si chiama Goya. Cosa sogni?

un featuring che non ti aspetti, questa sulla versione deluxe dell'ultimo album di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che si intitola Goya, come Francisco Cervervitore, nonché artista spagnolo considerato tra i più grandi di tutti i tempi. Grande pezzone, bella Fibra. Andiamo adesso avanti con un'altra mega hit, l'artista è Role Model, il titolo del pezzo è Joy.

pezzo è una bomba, si chiama Energy, fortissimi. Adesso andiamo avanti, Troye Sivan ha inaugurato una nuova era della sua carriera con questo nuovo singolo, title track del suo quarto album di studio, che si chiama She's the Best, in uscita il 9 ottobre. L'album arriva dopo la firma dell'artista con Interscope Records e questo è il primo brano inedito pubblicato da Troye da allora, suona adesso e si chiama proprio

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
10: A Radio 105, Shake It Up! Con Jake La Furia.
11: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rapp, la playlist delle meraviglie, Antonio Detto Serpi e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, c'è un momento nella carriera di ogni produttore in ascesa in cui la voglia di sperimentare prende il sopravvento sulla formula che ha già garantito il successo. Per Barry Can Swim quel momento coincide con questo pezzo che si chiama Dance Dance Dance.
12: Back to me. You play back.

Dance Dance Dance di Barry Can Swim è l'ultimo pezzo di oggi per me, ragazzi. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: Jake it up.
1: A Radio 105 sono le 16:01.
2: 105
1: Siamo tornati però so sad, perché con questa voce terribile veramente che brutta figura. Sono Nicola Torielli, buon pomeriggio a tutti. Inizia una nuova stagione di 105 Super Weekend. Uno si prepara dopo una settimana di vacanza, dopo aver condotto tutta l'estate 105 Summer, dicendo: il pomeriggio lo voglio fare bene come facciamo la mattina. E poi l'aria condizionata ti fa abbassare la voce. L'aria condizionata ti porta nella tragedia, quella più assurda, però fortunatamente in regia c'è lui. Buon pomeriggio Antonio Summa.

0: baffo, è uno spray per la gola.
1: Guarda, oh, mi hanno dato tutte le medicine del caso, propoli, gocce, ma purtroppo oggi voglio ispirarmi a lui, al mio compaesano Martin. Mio compaesano Martin che incontrerò stasera, e quindi mi sono detto cerchiamo di tenere la sua voce dando un buon pomeriggio Ferrara.
2: Sembro un po' male.
1: Io mi scuso anche con chi sta guardando il canale 66 del Digitale Terrestre, perché uno dice ok, mi faccio crescere i baffi, mi tengo un attimo trasandato, tanto siamo solo radio, dimenticandomi che oggi iniziava anche la mia diretta televisiva. Quindi se state guardando il canale 66 del Digitale Terrestre, questa immagine potrebbe essere un incentivo per fare una sana attività fisica, seguire una giusta alimentazione e perché no cercare di risolvere problemi interiori che tutti abbiamo. Chi ci aiuterà però a risolvere i problemi interiori? Di certo non io, ma la nostra Francesca Pinna. Nostra Francesca Pinna che ci fornisce, come ogni domenica mattina e pomeriggio, tutte le notizie che tratteremo. Oggi parleremo di scienza. Oggi torniamo indietro di 14 anni, quando conducevo il programma per bambini Archimede, e parleremo di scienza. Parleremo di tutte quelle invenzioni o di tutte quelle ricerche che apparentemente potrebbero portarci a pensare ma che cazzo ci faccio con questa cosa? Ma non si sa mai, perché la vita riserva sempre delle sorprese. Uno intanto inizia a studiare, dopodiché magari si trova la soluzione a qualcosa che noi troviamo assolutamente assurdo e si inizia a dire ma sai che è un genio, perché le grandi scoperte partono tutte così. C'è un uomo che ci crede, c'è un uomo che decide di portare avanti un suo pensiero nonostante magari abbia tutti contro, per poi essere smentito per un circa 10, 15, 20 anni, ma quando poi giunge il momento di ispirare la gente ne parlerà di lui molto bene. 342 41 15 105 per interagire con noi, è iniziata una nuova stagione di 105 Super Weekend. Let's go.

Miley Cyrus, Buzz Persuades, siamo tornati con 105 Super Weekend. Buon pomeriggio a tutti, ed è bello anche ritrovare i nostri affezionati della domenica. Della domenica che si fanno l'autunno e l'inverno, perché questo è il nostro spazio. Nicola Torielli, Antonio Sumi in regia, Francesca Pinna e la zia Centralino. Zia che non sempre abbiamo tutte le domeniche. Oggi è una di quelle domeniche dove possiamo disporre della zia. Quindi nel caso dovessimo scorgere tra i vostri messaggi al 342 41 15 105 qualcosa di particolarmente interessante, la nostra zia vi contatterà, vi telefonerà. Vi dicevo inizio puntata, parleremo di scienza. Tre giorni fa a Zurigo si sono svolti gli Nobel 2026, evento che premia scienziati particolari e fuori dagli schemi, gente che ha voluto svolgere studi che prima fanno ridere e poi fanno pensare. 36esima edizione, le prime 35 sono state fatte negli Stati Uniti. Dopodiché l'organizzazione, in forte conflitto con l'amministrazione Trump, si è detta: portiamoli in Europa, portiamoli in Europa e facciamo godere il vecchio continente di tutte queste ricerche che possono sembrare veramente assurde o addirittura anche idiote, ma che poi alla fine nascondono magari un'utilità. Dico magari perché vengono fatte. Poi dopo, se saranno utili, sarà il tempo a dirlo. Sono stati assegnati svariati premi come Scienza del Suolo. Premio Scienza del Suolo ha premiato Viviani e Altambier, che hanno seppellito 1000 paia di mutande di cotone organico identiche in oltre 25 paesi, per poi dissotterrarle dopo 2 mesi, portando avanti un progetto che ha dimostrato che la velocità di decomposizione del tessuto di cotone è un indicatore eccezionale e low cost dell'attività biologica del suolo. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Quale piccolissimo problema dovrebbe risolvere la scienza una volta per tutte? Noi abbiamo un numero, 342 41 15 105. Un problema che trovo veramente annoso è quello delle zanzare. Ci vorrebbe, secondo me, uno scaccia zanzare che non sia chimico e che non porti alla morte di chi lo indossa, ma soprattutto che le possa tenere lontano. Voi quale problema piccolissimo? Perché se mi parlate del surriscaldamento globale, cioè stiamo parlando delle puttanate. 342 41 15 105.

Post Malone e Chemical tre giorni fa sono stati assegnati gli Nobel Awards 2026, che è una parodia del premio Nobel che premia tutti quegli scienziati particolari e fuori dagli schemi. E da lì vi abbiamo chiesto quale piccolissimo problema dovrebbe risolvere la scienza una volta per tutte. Al 342 41 15 105 chi come Karin da Vicenza ci scrive: dovrebbero inventare il carrello del supermercato con tutte e quattro le ruote dritte. Sì Karin, però poi dopo come sterzi, perché è vero, il carrello del supermercato a un certo punto, quando soprattutto è carico, diventa anche di difficile gestione. Ma se dovessero fare tutte le ruote dritte è un casino. O fanno dei supermercati molto lunghi senza vari compartimenti, vari padiglioni, oppure non penso che possa essere una grandissima invenzione, una grandissima ricerca come il premio per la chimica svolto agli Nobel Awards. E in cosa consisteva questa ricerca? Il team di esperti è riuscito a dimostrare che la proteina del latte secreta dallo scarafaggio viviparo per nutrire gli embrioni nel proprio sacco gestazionale è un alimento con particolari ed eccezionali proprietà nutrizionali. Quindi mi farebbe da dire che è schifo, però c'è gente che investe tempo, energie per trovare delle risposte come il premio Ricchi alla guida. Infatti è stata fatta una ricerca attraverso 7 studi, è stato dimostrato che i conducenti di auto di lusso tagliano la strada agli incroci e non rispettano le strisce pedonali più di quanto possa fare chi guida utilitaria. Praticamente che i ricchi sono scontrosi, quando hanno il macchinone si sentono in dovere di poter fare tutto quello che vogliono. Voi convenite con questa ricerca? 342 41 15 105. Poi c'è chi ci scrive: come Simona da Crema, dovrebbero inventare i sacchetti della spazzatura che si aprono al primo tentativo. Ecco, questa potrebbe essere una grandissima scoperta. A chi non è mai capitato di impiegare svariati minuti prima di riuscire ad aprire il sacchetto del rusco, che rusco mi rendo conto essere un termine che si usa forse Mantova, provincia di Brescia, altre due o tre città, ma che è il sacchetto dello sporco. Quali piccolissimi problemi dovrebbe risolvere la scienza una volta per tutte? 342 41 15 105. Sono Nicola Torielli.

0: siamo tornati. Siamo tornati nella domenica pomeriggio. Questo è 105 Super Weekend dalle 16 alle 18. In regia c'è Antonio Suma.
1: Siamo tornati anche in diretta sul canale 66.

0: Madonna Dance Eteria, questo è 105 Super Weekend. Quale piccolissimo problema dovrebbe risolvere la scienza una volta per tutte? Rossella dalla Basilicata ci scrive: la puzza dei peti in pubblico. Ehi, voglia, Rossella, questo non è un piccolissimo problema, questo sarebbe la risoluzione di un grandissimo problema. Poi c'è chi ci scrive: la scienza dovrebbe trovare un modo indolore semplice di spettinare i capelli. Io ho i capelli molto ricci e quando ero bambina e non sapevo spettinarmeli da sola, il parrucchiere da cui mi portava mia mamma ha rotto più di un pettine per cercare di pettinarmeli. Questo è 105 Super Weekend, torniamo tra pochissimo. Weekend, Super Weekend, Weekend,
1: 105. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Temptation Island vi aspetta.
7: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
6: Con imperdibili novità.
8: C'è qualcun altro nella tua vita?
6: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
9: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
6: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Malcolm Todd Earrings, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Una sleeping hit. Che cos'è una sleeping hit? Un brano che non è propriamente nuovo, che viene fatto magari 2 anni fa, come dovrebbe essere il caso del brano di Malcolm Todd, ma che a un certo punto, in questo caso, grazie ai social, tante altre volte magari grazie a delle serie televisive, diventa una hit, esplode e riacquisisce una seconda giovinezza. Buon pomeriggio a tutti, questo è 105 Super Weekend, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa. 3 giorni fa a Zurigo sono stati assegnati gli Nobel 2026, che sono quei premi che vengono dati a ricercatori particolari e fuori dagli schemi. Tra i vari premi è stato assegnato quello della scienza del suolo. Ma voi pensate, questi qui hanno seppellito 1000 paia di mutande di cotone organico identiche in oltre 25 paesi. Per verificare cosa dopo che le hanno sotterrate? La velocità di decomposizione del tessuto di cotone, che risulta essere un indicatore eccezionale e low cost dell'attività biologica del suolo. Poi è stato assegnato il premio per la chimica. Infatti il team di esperti è riuscito a dimostrare che la proteina del latte segreta dallo scarafaggio viviparo per nutrire gli embrioni nel proprio sacco gestazionale è un alimento con particolari ed eccezionali proprietà nutrizionali, che già lì, insomma, già lo sapevamo che gli scarafaggi sono comunque pieni di vitamine, che arriveremo in un futuro quando ci sarà meno carne a dover mangiare tutti gli insetti. Poi però è stata fatta anche una ricerca riguardo la socialità, riguardo gli status economici. Infatti è stato dimostrato che i ricchi, con le loro macchine, con i loro SUV, non rispettano le precedenze, tagliano la strada e si comportano molto peggio di chi ha una macchina normalissima. Poi è stata fatta una ricerca sui serpenti e l'uomo. Infatti un ricercatore ha calpestato delicatamente e a varie temperature orari diversi serpenti velenosi nel tentativo di capire cosa li induca a mordere l'uomo. Poi non poteva mancare una ricerca sulle zanzare. Grazie al necroprinting, la tecnica pionieristica che usa le proboscidi di zanzara come ugelli ad altissima risoluzione per stampanti, cioè quindi quel beccuccio con cui ci mordono, con cui non ci fanno dormire, potrebbe servire in un futuro per stampare. E voi, quale piccolissimo problema vorreste che la scienza risolvesse una volta per tutte? 342 41 15 105. C'è chi vorrebbe i sacchetti che si aprono al primo colpo, c'è chi invece vorrebbe il carrello del supermercato senza ruote sterzanti e chi invece vorrebbe capire subito da quale lato inserire una chiavetta USB. Voi, super weekendisti, quale invenzione vorreste dalla scienza? 342 41 15 105.

Olivia Dean, Baby Steps, e questo è 105 Super Weekend. Mi rendo conto che non bisognerebbe rivolgersi a una singola persona, perché siete in tanti che ci ascoltate o che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Però alcuni ascoltatori fanno parte della nostra famiglia, sono attivi, ci ascoltano sempre, seguono tutti i programmi. Tra questo c'è Sandro di Abbasanta. Sandro, rimani lì perché tra poco c'è una sorpresa per te. Stiamo parlando degli Nobel Awards 2026, che sono quei premi che vengono consegnati a tutte quelle ricerche che possono sembrare assurde lì per lì. Poi dopo, se ci ragioni, dice: ma sai che forse però tanto non è una cazzata. Tra questi non poteva mancare il premio per la fisica. E in cosa consiste il premio della fisica? È stato segnato a Ted Truscott e a Zhao Pan, che hanno applicato particolari studi nell'ambito della dinamica dei fluidi per trovare la geometria perfetta degli urinatoi maschili e ovviare al problema dello splashback. Immaginatevi, questa, ragazzi, non è del Nobel War, cioè questa sarebbe l'invenzione delle invenzioni. Quante volte vi capita di andare in un bagno e ritrovare dei laghetti, e dire: ma no, ma, cioè, ma perché? Cos'è che porta l'essere umano a riprodurre un laghetto e a non riuscire a centrare il buco? Ecco, gli Nobel Awards 2026, che si sono svolti a Zurigo, hanno assegnato il premio alla fisica a questi due ricercatori che stanno studiando l'andamento dei flussi. Quindi io mi immagino dei water grossi 10 metri per 10, perché parliamoci chiaro, qualsiasi possa essere la forma col quale si costruirà la terra, ci sarà sempre qualcuno che non riuscirà a far centro. Che poi, tra l'altro, io tante volte me lo sono domandato, perché mi dico, ma come fai a non far centro? Cioè, nel senso, sei lì, ti metti lì, ti devi concentrare, una roba devi fare, una, non due, una. E da lì vi abbiamo chiesto: quale piccolissimo problema dovrebbe risolvere la scienza una volta per tutti? C'è chi ci scrive: le briciole nel letto arrivano anche se non mangio. Raga, cioè, no, se arriva le briciole è perché hai consumato nel letto. Quindi basta non mangiare, problema risolto, non c'è bisogno della scienza. Poi c'è chi ci scrive: il semaforo che diventa rosso sempre quando arrivo io. Risolviamo anche questo, l'onda verde. Per non prendere il semaforo rosso bisogna rispettare il limite di velocità del cartello della strada. Se tu segui quella velocità lì, entri nel flusso, entri nel mood e non troverai più semafori rossi.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

Another, Emily Warren, Silver Lines, un sunset, il mare, la voglia d'estate che sta finendo. 23 settembre finisce, signori, finisce questo 105 Super Weekend, prima puntata della stagione. Antonio Sumi in regia, Nicolò Torielli, la zia al centralino, Francesca Pinna. Siamo partiti dagli Nobel 2026, che è una parodia dei Nobel, però fino a un certo punto, perché premia ricerche, ricerche assurde, ricerche particolari, come quella che ha dimostrato empiricamente, che è una parola straordinaria, che significa basandosi sull'esperienza pratica, che i neonati profumano e i teenager no. Che uno dice, ma gà, ma ovvio, cioè i bambini profumano, il teenager con gli ormoni che pompano, tutta palla, la voglia di ficcare, è ovvio che hanno odori assolutamente diversi. Per poi il particolare urinatoio, è stato fatto uno studio per cercare di costruire un water che eviti tutti gli schizzi, e da lì vi abbiamo chiesto quale invenzione inutile o quale problema inutile dovrebbe risolvere la scienza per voi. Al 342 41 15 105 c'è chi ci scrive: la userei per risolvere il problema delle allergie. Il problema delle allergie è un problema serio, è un problema vero che assolutamente non mi sento di minimizzare. Non ne soffro, per fortuna, soffro problemi alla gola come potete sentire in questo momento, ma quello delle allergie so essere un problema veramente fastidioso. Poi invece un'ascoltatrice ci manda un messaggio dicendo: la scienza dovrebbe trovare un modo indolore semplice per spettinare i capelli. Io ho i capelli molto ricci, quando ero bambina non sapevo spettinarmeli da sola, il parrucchiere da cui mi portava mia mamma ha rotto più di un pettine per cercare di pettinarmeli. Io immagino il trauma, immagino la tristezza, però cara ascoltatrice, sappi che non la scienza ma la legge adesso è dalla tua parte, soprattutto se ti dovessi trovare a New York. Infatti a New York è vietato discriminare chi ha i capelli ricci, perché anche i capelli ricci possono essere discriminati, e quindi dal 1 settembre un parrucchiere non può più rifiutarsi di sistemare una chioma riccia, crespa o afro, perché ogni cliente deve essere accolto senza appunto discriminazioni. Quindi cara riccia, non ti preoccupare, perché dove non ci pensa la scienza ci pensa la legge.

0: Fred De Palma, ragazzino, ragazzino come quel pilota che oggi è partito in ultima fila e ha tre giri, anzi due giri dalla fine in testa. È in testa il Gran Premio d'Italia. Forza Kimi Antonelli, siamo con te. Questo è 105 Super Weekend. Stiamo seguendo con assoluta attenzione il Gran Premio d'Italia, il Gran Premio di Monza, ma parliamo anche di scienza. Vi facciamo ascoltare anche la musica e nella seconda ora giocheremo anche, regaleremo un kit con i gadget di Radio 105. A tra poco. 105 Super Weekend.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Ah!
8: C'è quello traumatico, quello muscolare.
9: Oi, oi.
8: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michel Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
15: 105.
16: 105.
17: 105.
15: Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: a Radio 105, sono le 17:01.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Pezzi Animal, è iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Super Weekend. Siamo tornati, buon pomeriggio, sono Nicolò Torielli. In regia c'è Antonio Summa, in redazione c'è la Pinna, al centralino c'è Barbara la zia. E questa voce mi ricorda un po' quando 3 anni fa trasmettavamo da Gallipoli e dopo bagordi e feste particolari mi ritrovavo, ciao ragazzi, benvenuti. Invece oggi non è più quello, è cambiato lo scenario, un'età diversa e un'aria condizionata gestita male mi ha portato a un abbassamento drastico della voce. Ma grazie a Dario Micolani che stamattina ha estratto dalla sua tasca una serie di pillole particolari che uno potrebbe pensare cose strane. No, propoli. Del propoli mi fa nicchia. Tieni questo, ne ho fatto scorta a Rieti quando ero giù alla fiera del peperoncino. Prendi queste pastiglie di propoli, riuscirai a reggere fino a fine puntata di 105 Super Weekend il pomeriggio. Reggere fino alla fine, come è riuscito il grandissimo Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio d'Italia partendo dall'ultima posizione. Cioè, stiamo parlando di qualcosa di straordinario. C'è da dire che noi siamo sempre stati tutti tifosi della Ferrari, no? Perché è italiana. E abbiamo vissuto i grandissimi fasti, gli ultimi con l'indimenticabile Michael Schumacher. Ma quando c'è un pilota italiano così giovane che porta a casa tutti questi risultati, non ce ne vorrà la Ferrari, ma ci sta che si inizi a tifare anche per lui, perché è un singolo, un ragazzo così giovane che sta battendo tutti i record. Si parla del Gran Premio d'Italia, Gran Premio d'Italia Monza, che ha portato turisti nel bel paese da tutto il mondo, ma turisti educati o turisti maleducati? È stata fatta una ricerca e tra i più maleducati ci siamo noi italiani. In questa classifica i più educati, eh sì, manco a dirlo, noi siamo considerati in assoluto i più maleducati. Cioè, che poi in questa ricerca che è stata fatta è stato chiesto agli intervistati chi sono i turisti più educati, quindi non è che hanno chiesto chi sono i più maleducati, ma se la domanda chi sono i più educati mi metti all'ultima posizione gli italiani, gioco forza che allora passiamo per maleducati. Al primo posto c'è il Giappone, al secondo posto c'è la Norvegia e al terzo posto c'è la Svizzera. Noi signori ultimi, per chiedervi qual è la cosa più imbarazzante che avete visto fare a un turista italiano all'estero. 342 41 15 105. Avrei delle storie da raccontarvi su Ibiza e gli italiani, ma non è questo il momento, perché adesso c'è Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno, sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. 105.

Doja Cat, SZA. Kiss Me More, ma siamo davvero i turisti peggiori? È stato condotto un sondaggio a cui è stato chiesto a 192 tour operator quali nazionalità si comportano meglio in viaggio. Al primo posto c'è il Giappone, che primeggiano in ogni cosa, in educazione, in pulizia, in savoir-faire, in galateo. Al secondo posto i norvegesi e al terzo posto gli svizzeri. Quarto e quinto posto per Canada e Stati Uniti. Noi italiani, ultima posizione. Che questo non vuol dire che siamo i più maleducati, però vuol dire che non siamo quelli che si comportano meglio. E se ci troviamo nell'ultima posizione, forse mi verrebbe da fare in automatico questa associazione. Da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105. Qual è la cosa più imbarazzante che avete visto fare un turista italiano all'estero? O quali sono tutti quegli atteggiamenti quando vi trovate in viaggio che vi fanno impazzire? In vacanza c'è chi come Martino ci scrive mentre mozziconi in spiaggia. Quello è veramente terribile, ragazzi, veramente. Cioè il mondo sta implodendo se poi lasciamo anche mozziconi in spiaggia. I mozziconi si prendono e si buttano via. Poi c'è invece chi ci scrive che suo figlio è educatissimo, è bello, è papà. Allora ci credo che tuo figlio sia educatissimo, poi bisogna vedere come si comporta all'estero. E soprattutto bisogna vedere come si comporta all'estero se ci si trova all'interno di un villaggio turistico con il buffet. Perché ai buffet scoppiano le scene più esilaranti e diciamo anche di inciviltà. Però non tutto il male viene per nuocere, perché una cosa che si fa in vacanza e si fa bene e si fa meglio è il sesso, e ci piace di più. Perché anche qui è stato condotto un sondaggio che dimostra che la vita sessuale trova una dimensione molto più intensa quando si lascia a casa la quotidianità. E che in vacanza i rapporti sessuali vissuti lontani dalla propria abitazione risultano nettamente migliori. Infatti, il piacere e la frequenza aumenta per la metà degli intervistati di questo sondaggio, perché si è più propensi a sperimentare. E nel fartela breve mi verrebbe da dirti: meno stress e più tempo per l'intimità. Quindi, cari ascoltatori di 105 Super Weekend, al di là degli atteggiamenti da maleducati che potete scorgere in vacanza, quando andate via, fuori dal vostro nido domestico, aumentate la frequenza con cui fate sesso col vostro partner? Quante volte? Ditelo, ditemelo a uno che quest'estate non si è mosso da casa, quindi nisba. C'è Audrey Obert, sui mi.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stenderlo, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, questo è 105 Super Weekend. Si parlava di turisti maleducati, gli italiani si posizionano all'ultimo posto della classifica dei più educati, non come i giapponesi, arigato, che quelli sono veramente delle belle persone, quando le incontri per strada è proprio piacere passare del tempo con loro. Noi passiamo come i mostri, come i meno cortesi. Però da lì siamo partiti sul fatto che in vacanza si fa più sesso, e essendo il sottoscritto uno che non batte chiodo perché pratica la ritenzione seminale per avere un'aura sempre più alta e più potente, vi ho chiesto: è vero, in vacanza si fica di più? 342 41 15 105. E c'è chi, come Riccardo, ci scrive: l'estate scorsa sono stato in vacanza in Liguria con mia moglie, abbiamo fatto dei numeri da paura, tanto che penso che quel letto l'abbiano dovuto cambiare. Eh sì, perché nella ricerca che stringo tra le mani e che mi ha fornito Francesca Pinna, non solo si fa più sesso, ma si sperimenta anche di più. Perché lasciare le mura domestiche ci porta a dire: o famo strano, o famo strano. E voi siete d'accordo? 342 41 15 105. Però questo non è proprio l'orario per parlare di sesso, ma più che altro potrebbe essere l'orario per giocare, regalare un kit con i gadget di Radio 105 con il Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Ladies and gentlemen, gentlemen and ladies, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. Sembra facile, uno dice: ah, mi metto a contare. No, non è facile. Tanti sbagliano, però alcuni invece indovinano. E il più veloce che darà la risposta esatta al 342 41 15 105 verrà chiamato da Barbara la zia e finirà in diretta con noi. Tutto questo è il Nick Pong. E anche senza voce mi piaceva elogiare la sigla che ci ha fatto DJ Spine, come tutti i sample, perché questo è il Nick Pong, per grandi e per piccini. Quindi se vi trovate in macchina e non sopportate più i vostri figli, alzate il volume della radio, contate i rimbalzi e poi mandate un messaggio al 342 41 15 105. Ma adesso mettimi una suspense, insomma, perché sta ritornando il gioco dell'estate ma anche dell'inverno. Gioco che dalla mattina abbiamo deciso di spostare nel pomeriggio. Quindi prestate attenzione, non tossire moco, perché sennò sembra un rimbalzo. Prego!

quanti rimbalzi ha fatto la pallina. 3-4-2 41 15 105. È tornato Nick Pong, è tornato 105 Super Weekend. Adesso c'è Bresh. Da Dio.

0: Bosa, Lose Myself, questo è 105 Super Weekend e siamo tornati con gli argomenti più disparati. Partiamo dalla scienza, tocchiamo il turismo, per poi passare al sesso e infilarci dentro il Nick Pong. Abbiamo giocato al Nick Pong, quindi mi metta maestro Suma il nostro tappetino della sigla che mi piaceva sentire. No, lo so, hai ragione Antonio, te lo dovevo...
1: Vogliamo essere ridondanti?
0: Io vorrei essere ridondante perché mi mette allegria.
1: Va bene, me lo chiedi con questa voce, quindi sì.
0: Questa voce sì.
2: Niccolò Torinelli presenta.
0: È tornato.
2: Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Abbiamo giocato a Nick Pong e vi abbiamo chiesto di indovinare il numero preciso di rimbalzo al 342 41 15 105. Il più veloce o la più veloce di tutti è stato stata pronto.
3: Ciao.
0: Con chi parlo?
3: Ciao, io sono Maura dalla provincia di Treviso.
0: Maura, cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, bello, parola grossa. Comunque mi faccio l'impiegata amministrativa su un gruppo abbastanza grosso qua nel Trevigiano.
0: Ok Maura, sei sposata, sei accompagnata, i figli?
3: Sono sposata, c'ho qua il mio marito Diego che saluto, che sta guidando.
0: Che salutiamo anche noi. Allora, okay. In sincerità, Mauro e Diego, in vacanza sì? Voi fate più sesso?
3: Domanda di riserva.
0: Ok, dai Diego allora, però, dai Diego. Diego, c'è da festeggiare stasera se Mauro darà la risposta giusta come sembra che la darà. Quindi, rimettiamo un attimo di suspense, maestro Summa. Maura, per festeggiare una notte di fuoco insieme a tuo marito che sta guidando, devi dare prima la risposta esatta. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
3: 16.
0: Risposta esatta, Maura! Maura, vinci un kit con i gadget di Radio 105 e una notte d'amore con tuo marito Diego. Diego, vogliamo sentire anche la tua voce. Vogliamo sentire anche la voce in sottofondo di Diego. Diego?
3: Aspetta.
0: Diego?
4: Pronto?
0: Diego, ti tocca stasera?
4: Può essere, sì, dai.
0: Dai, Diego, dai, c'è da festeggiare, Diego. C'è da festeggiare, anche se non siete in vacanza. Smentiamo questa notizia che abbiamo dato, che in vacanza si fa più all'amore. Smentiamola, si può fare anche a casa. Avete un motivo in più per farlo, oltre al vostro amore coniugale, il fatto che avete vinto un kit con i gadget di Radio 105, Maura!
3: Evviva! È la prima volta che ricevo un kit di Radio 105.
0: Guarda, questo mi fa veramente piacere. Io ti ringrazio per aver giocato con noi, per ascoltarci.
3: Grazie a voi.
0: Poi, tra l'altro, Maura, ti volevo anche segnalare la nostra app di Radio 105, che ti puoi scaricare. Sì? Così, certamente. Se ti trovi in un posto dove non prende niente con l'app, ti colleghi, metti che vai all'estero. Tra l'altro, noi italiani siamo stati classificati come i più maleducati tra i turisti. Però io so che con te e tuo marito Diego saliremo la classifica e arriveremo al secondo posto dietro i giapponesi. Quindi Maura,
3: metteremo tutta.
0: Dai Maura, scaricati l'app o ascoltaci anche sul sito 105.net. Grazie davvero di cuore. Buona domenica Maura.
3: Grazie mille anche a voi ragazzi.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, Nicola Torielli, Antonio Summa, Barbara Zia al centralino, Francesca Pinna, siamo tornati. È tornato 105 Super Weekend, tutte le domeniche mattina dalle 6 alle 9 e domeniche pomeriggio dalle 16 alle 18. Dopo aver giocato, dopo aver parlato di sesso, dopo aver parlato di turismo, relazioni, insomma, parliamo di relazioni e di un atteggiamento, mi verrebbe da dire, praticato in particolar modo dai Gen Z, ma non solo, non solo. Succede che tu incontri una ragazza, un ragazzo, ci inizia a conversare, non tantissimo ma neanche pochissimo, e ci si scambia i contatti. Lì uno potrebbe presagire, ok, magari è un inizio, no? Iniziamo a costruire qualcosa. Il giorno dopo tu le mandi un messaggio, tipo, ciao, guarda, è stata veramente una bella serata, veramente bella, ma si potrebbe ripetere. E lei non visualizza neanche il messaggio. E lei non ti risponde al messaggio. Questo atteggiamento si chiama dial toning. Dial toning, che non è ghosting, perché c'è una differenza. La differenza principale riguarda il momento in cui avviene la sparizione. Nel ghosting esiste già almeno un minimo di relazione. Ci sono stati appuntamenti, conversazioni o una connessione più definita. Nel dial toning, invece, la comunicazione si interrompe prima ancora che il rapporto cominci davvero. Quindi è stare lì sulla soglia, perché sai, nel ghosting magari ci si è vissuti un pochettino, a un certo punto uno si stanca, si stufa, poi non voglio dire che non sia un atteggiamento deplorevole, però ci si è vissuti. Nel dial toning no, si sono scambiate due o tre parole, ci si è scambiati soprattutto i contatti telefonici, l'altro cerca di contattare l'altra persona e l'altra persona ignora ogni tentativo di comunicazione. A me fa incazzare sta roba. Capita magari che alcune volte ci si trovano eventi mondani, colpa del prosecco che ci rende più loquaci, ci si scambia i numeri, però dai, il giorno dopo non visualizzare neanche e metti le ste due spunte. A voi è mai capitato? Guardate che è ancora peggio del ghosting, perché il ghosting è sì, sei sparito, sei sparita, non riesco a capacitarmene, bella stronza, bello stronzo. Ma il dial toning è proprio che c'è stato un là, ma che si ferma qua. Assurdo, assurdo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per un incidente fra Trezzo e Cavenago procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Forlì e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico è bloccato per un incendio tra Rose Montalto e Rogliano. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: a 2,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fructise Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105.
17: 105
18: 105
17: 105 Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: One Chunk Dance All Days era il 1983 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Come che storia che domani lunedì 7 settembre ricomincia il palinsesto ufficiale, torna allo Zoo di 105, torna agli squizzati. Chi è che manca, Antonio? Anche
1: Take Away.
0: Take Away. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima la mattina dalle 6 alle 9, il pomeriggio dalle 16 alle 18, pronto a passare il microfono a Moco. Ma prima fatemi ringraziare Francesca Pinna in redazione, brava, brava Francesca, brava Barbara, la zia Centralino, quando c'è brava, si sente la tua presenza, ma soprattutto lui in regia, che ha schiacciato tasti, alzato volumi, abbassato, rialzato, Antonio Summa. Io sono Nicolò Torielli, grazie di cuore, grazie a chi ci ha guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre, a chi ci ha ascoltato sull'app di Radio 105 o su 105.net. E poi c'è il grande mezzo, la grandeur, ovvero la radio, ovunque vi troviate. Buona domenica, ci sentiamo domenica prossima. Ciao a tutti!

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Dopo circa tre ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. Ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Si chiudono le urne in Sassonia-Anhalt, il land tedesco più povero e con la popolazione più vecchia. Atteso l'exploit di AfD, se riuscisse ad avere la maggioranza assoluta, quello di questa regione sarebbe il primo governo di estrema destra in Germania dal 1945. Alta l'affluenza, alle 16 era al 65,3%. Insieme per Lorena Isheri. Questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Intanto emergono nuovi dettagli. La vittima è rimasta per 20 minuti al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti due giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al decimo rally della Val d'Aveto, in Liguria. Morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva. Formula 1 per Kimi Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per le Ferrari, incidente per Leclerc che si ritira al terzo giro. Calcio nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Fischio d'inizio ora per Bologna-Sassuolo, alle 20.45 in campo invece Juventus-Milan. E al via in questi istanti la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Eccoci qua, in diretta dal Largo Donegani 1, siamo quelli del Mindset. Buonasera a tutti, sono le 18.02, domenica 6 settembre anche per noi. Ciao Anto!
1: Ciao Marco!
0: Come stas?
1: Io bene, tu?
0: Bene.
1: Hai trovato tutto?
0: Non trovavo l'iPad! Perché sono uno di quelli che non stampa i... Sai, da quando ho iniziato il Mindset ho iniziato a non stampare i fogli di carta con le notizie e mi sono comprato un iPad. Invece, capito... Prendo un iPad ed è comodissimo perché tu poi quando leggi le notizie te le sottolinei, fai i disegnini. Oggi per esempio parleremo, dopo te lo dico, di una challenge, parleremo con Hervé Barmas, ok? Che è un alpinista, scrittore, super figo, poi te lo racconto. E quando ho letto l'impresa che poi ti racconto, ho proprio scritto impresa e mi sono divertito. Ho dedicato del tempo a fare anche l'ombrette della scritta doppia che ho fatto. Ti diverti, no? Ti lasci andare. Poi se sei un ADHD come me, entri in alcuni flow pazzeschi, però sono sempre artistici, ok? Raga, benvenuti! Siamo appena connessi, siamo quelli del Mindset, sport, musica e natura. Buonasera a tutti e a tutte, io sono Moco, ve l'ho detto, c'è anche Antonio, c'è la Sara che ci ha girato un po' di notizie, che grande la Sara, che ci ha girato anche poi, ha organizzato, ve l'ho detto, la chiacchierata con Hervé Barmas, che ha fatto una roba, raga, mamma mia, ha fatto una roba pazzesca. E parliamo un po' di challenge, in effetti, in questa prima ora del Mindset, che poi si protrarrà fino alle 20 anche con la seconda ora. Però parliamo di challenge, perché siamo un programma per me che ci dà la possibilità di ipotizzare delle challenge. E settembre potrebbe essere un buon momento, no? Cioè, settembre e gennaio, forse, sono i momenti in cui io torno e dico... Mi rimetto sotto, ok? Non sto parlando solo di challenge forma fisica, ok? La pancetta e quant'altro, perché magari vedendoci in costume non ci siamo piaciuti. Sto parlando di challenge in generale. Voglio fare quella cosa lì perché io la faccio l'opposto. Voglio cambiare, voglio fare, effettuare una crescita personale su qualcosa. Non lo so che challenge farete, anche simpatica. Ve la dico io? Io tra poco mi faccio 15 km di corsa. Tra 2 settimane. Non ho mai fatto di fila 15 km di corsa. Ok, il massimo che ho fatto è stato 13 km e avevo i piedi spaccati. Quindi in 2 settimane mi devo preparare. Non so quale sia la vostra challenge, però so qual è il numero che farà sì che arrivino i vostri audio che ascolteremo volentieri nella prima ora. Il numero è il 342 41 15 105. Questa è una radio, è fatta anche di musica. Il primo pezzo è l'ultimo singolo di Miley Cyrus. Si chiama Bass Persuades. Let's go. Woo!

con Base Persuadies qua su Radio 105. Sarà anche il titolo del suo prossimo album, che se non ricordo male esce il 18 settembre. Siamo pronti a capire se Miley Cyrus, che poi si presenterà come Miley, si ripresenta in versione dance floor, tutta da ballare, un po' alla Madonna in questo caso. C'era, eh? Era in quello stile. Allora, al 342 41 15 105 salutiamo un po' di ascoltatori, poi leggiamo, poi mandiamo gli audio, li ascoltiamo e poi capiamo se non ci sono bestemmie, li passiamo volentieri. Ti parlavo di imprese oggi perché tiriamo in ballo, chiamiamo Hervé Barmas, che è un alpinista che avevamo già sentito, ok? Perché ai tempi aveva fatto una delle sue tantissime imprese pazzesche, ok? Aveva percorso tutta la costa delle Alpi, ok? Tutte le vette dall'inizio alla fine, tutte dall'inizio alla fine, ok, ma non ha fatto questa impresa, e Hervé Barmas che sarà tra poco, te lo devo dire perché non ci sarà tempo di raccontare l'impresa durante, ma le sensazioni di questa impresa, hanno fatto una figata, si chiama Endurance Italia, ok, l'ha inventata lui. Praticamente in un mese Hervé ha raggiunto la vetta più alta di ogni regione italiana, attraversando tutta l'Italia, tutto il paese, esclusivamente con le sue forze, in bici, a piedi, con la barca a vela, ok? Lui ha raggiunto le varie montagne, ogni montagna la più alta per ogni regione, a piedi, ok, in bici. Poi arrivava alla montagna, lasciava giù la bici e si faceva la montagna a piedi. Scendeva, riprendeva la bici e raggiungeva l'altra montagna, ok? Ha fatto 4.250 km, quasi 5.000 contando anche il fatto che ha preso la barca, e ha percorso un dislivello di oltre 81.000 metri di dislivello positivo, ok, tutti in salita, che è l'equivalente di scalare più di 9 volte l'Everest partendo dal livello del mare. Si sta parlando di una grande impresa, in un mese. Questa cosa qua mi piace molto perché Hervé si è proprio creato lui l'impresa, ok? E ha dato modo poi a pazzi, tra virgolette, come lui, supereroi come lui, audaci come lui, coraggiosi come lui, di intraprendere questo tipo di endurance, ok? Non so se voi vi siete mai creati una vostra challenge, vi stiamo chiedendo al 342 41 15 105 se all'inizio di questo settembre 2026 vi siete messi qualcosa per cambiare, qualcosa per dare il change, no, senza stress, eh? Raga, sempre senza stress, con calma, si parla di crescita personale, mood, benessere. Noi lo facciamo anche con la musica. Siamo belli morbidi con Carlita e Maliva.

0: Mauro da Cologno, sì. Non so se ci conosciamo,
1: Sì, raga. Ma intanto ci sta a ricevere complimenti. È un amico, purtroppo, capito, non è uno sconosciuto, però fa sempre piacere. Bella per Mauro, bella per quelli che stanno scrivendo al 342 41 15 105. Lui è Maurissimo. Lo conosci? Ricciolone, che poi fa gli eventi con noi con Radio 105, quando ci sono, per esempio, sono stati a Riccione con il basket 3x3, no? Quest'estate, e lui era con me a commentare. Lui ne sa poi di basket, è uno di quelli, a differenza mia, che va lì e fa la telecronaca quella giusta, ok? Come quelli che fanno i commenti alle Olimpiadi dello snowboard, che fanno i trick, ok? È presente che dicono mille cose. Tra poco sentiremo Hervé Barmas. Vi ho raccontato una delle tante imprese che ha fatto, quella appunto di pochi giorni fa, no, il mese di giugno praticamente. In un mese ha raggiunto la vetta più alta di ogni regione italiana, attraversando il paese esclusivamente con le sue forze, in bici, a piedi, in barcavela. Ok, di questo tipo di imprese ne raccontiamo spesso durante l'anno. Ricordo Lorenzo Barone, che dall'avvallamento di Bodélé, mi sembra che si chiami, che è in una zona nel deserto del Sahara in Africa, è partito a piedi, affrontando proprio il deserto, il vento pazzesco, a piedi e in bici. È arrivato alla costa. Quando è arrivato alla costa ovest dell'Africa, ha preso la barca, ha fatto tutto l'oceano, è arrivato in America. In America ha preso la bici, è entrato in Amazzonia e a piedi è arrivato su un vulcano che c'è in Amazzonia, non mi ricordo. Ecco, perché ha fatto questa impresa Lorenzo Barone? Perché c'è la natura che porta dei sali minerali attraverso la sabbia.

lui ha fatto questo tragitto con le sue forze per documentare la straordinaria bellezza e tecnologia della natura. Ok, non so se si può definire tecnologia, però veramente è una roba folle questa cosa qua. Adesso non so Hervé Barmas, e poi ce lo faccio raccontare, se all'interno della sua impresa poi c'era una logica, ok, o se era solo perché voleva farlo. Tra poco. Nel frattempo vi passiamo un altro pezzo e ascoltiamo i vostri messaggi, perché voglio sapere veramente, al di là della challenge sei tu Moco, se qualcuno veramente si è messo lì e fa: ma sai che io adesso quasi quasi quella roba lì la faccio? Dai, è il momento, falla, ora!

0: 105 Mindset.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Radio 105. Proud to be different.

C'è Calvin Harris con Tom Grennan, la traccia By Your Side qua su Radio 105. Diamoci un attimo di tempo perché stiamo per connetterci con il Vrebar Mass. Nel frattempo vi faccio sentire nel Mindset Somber con My Body Isn't Ready.

0: Bomber con My Body Isn't Ready. C'è anche Hervé Barmas che abbiamo contattato. Prova a vedere perché ti ho messo giù. C'è ancora, dai. Allora siamo nel mindset, ricomponiamoci, perché abbiamo nel fuori onda, siamo mossi, ma siamo riusciti a trovare Hervé Barmas che è a fare un'altra impresa. Pronto Hervé?
1: Ciao, come state?
0: Bene, ti siamo venuti a prendere. Dov'è che sei?
1: Ma io sono in Ogliastra, in Sardegna, a scalare. E dunque in Ogliastra non sempre prende bene il telefono, ecco.
0: Infatti, vai. Bene, adesso stai fermo lì perché eravamo troppo curiosi. Dai, stavamo parlando della tua Endurance Italia. Ok? Del tuo. Prima di tutto, stai bene? Stai bene, tutto a posto?
1: Ma sì, sto bene, come tutti ci siamo un po' accaldati quest'estate, ma sto bene.
0: Ma infatti, ma ho letto anche quello, cioè ho raccontato dei 5.000 chilometri, hai fatto un sacco di roba, le 20 vette più alte d'Italia le hai scalate, però le hai fatte in un periodo dove praticamente c'è stato il caldo più caldo della storia. Com'è che è andata?
1: È stata la parte più dura forse, perché io mi sono allenato tanto in bici, che effettivamente io sono un alpinista, non nasco come ciclista, ma ovviamente non avevo previsto il caldo, e il caldo effettivamente mi ha reso veramente veramente la vita difficile, sia in bicicletta che purtroppo sulle montagne, che ne hanno patito le conseguenze. Però dai, alla fine me la sono cavata egregiamente, spero almeno.
0: Beh, se il tuo obiettivo comunque era di fare tutto entro un mese, sei stato dentro quello che avevi prefissato?
1: Sì, l'idea erano i 30 giorni e sono stati tanti metri di dislivello positivo, 81.000, dunque per dare un'idea il doppio del Giro d'Italia dei professionisti.
0: Ma sì, noi abbiamo detto Hervé che è tipo più di 9 volte la scalata dell'Everest.
1: Eh sì, praticamente sì, in un mese solo. Poi ovviamente con l'Everest fai un po' più in alto, però era per dare l'idea della dimensione, no, di questo progetto, che mi ha visto muovermi, diciamo, autonomamente, solo con le mie forze, dunque o a piedi o in bici o appunto scalando le montagne.
0: Cioè non ci sono mai stati momenti in cui un team, che penso che ti abbia seguito comunque qualcuno in questa esperienza?
1: Mi hanno seguito due amici, in realtà mi seguivano con un camper perché volevano documentare la cosa, uno era un fotografo, l'altro un videomaker, per documentare tutto questo giro enorme attraverso l'Italia, che è fantastica. La conoscevo così a fondo, adesso un po' di più la conosco.
0: Sì, poi mi immagino quanti incontri anche che hai fatto, anche proprio culture diverse all'interno dell'Italia stessa.
1: Sì, era incredibile, perché alla fine l'Italia non è che cambia da regione a regione o città a città, ma spesso, sai, anche solo un dialetto cambia in 30 chilometri da un paese all'altro, e la bellezza è stato che molte persone si sono affezionate al progetto, dunque me le ritrovavo magari tra il cambio bici, quando mettevo le scarpe per scalare una montagna, arrivavano con doni, tante cose da mangiare. Dunque è stato molto bello e molto emozionante anche da quel punto di vista.
0: Sì, infatti leggevo che avevi tipo il tifo che ti aspettava, e mi sono immaginato, ho detto: cavoli, Hervé è riuscito a intrecciare la passione e il lavoro, e questa è già una gioia. All'interno poi della passione e lavoro, che poi è immerso nella natura, che è un'altra gioia, hai anche il tifo della gente, l'affetto della gente, quindi sarai veramente in uno stato di grazia invidiabile.
1: Ma sì, è stato bellissimo, come hai detto tu, ma soprattutto è stato anche bello vedere come effettivamente l'Italia, che è conosciuta come una penisola per i nostri mari, la gente comunque è legata alle proprie montagne. Le Alpi forse sono quelle un po' più blasonate e famose, ma tutta la dorsale appenninica, anche sull'Etna, questa montagna viva, questo vulcano, e sul Gennargentu, ovviamente anche in Sardegna, quella è stata veramente un'emozione grande, vedere il legame che gli italiani hanno con le proprie montagne.
0: Allora, montagne quali Punta la Marmora, Gran Sasso, Etna già citato, Monte Prado, Pizzo Bernina, ne parleremo tra poco ancora con Hervé Barmas, perché ne ha fatte tutte 20 in un mese, chiamata Endurance Italia, questa challenge. Se volete farla, mettetela lì nel calendario del 2027. Magari.

0: Radio 105, 18:36, la traccia si chiama Parlar d'amore. Mamma mia, come la canto tutta questa. Allora, raga,
1: mi volevo parlar d'amore.
0: Va bene, chiudiamo qua, non la voglio più cantare. Anche perché abbiamo al telefono Hervé Barmas qua nel Mindset su Radio 105. Hervé, sei ancora connesso?
2: Assolutamente, non mi sono mosso.
0: Grazie che stai stoppando una scalata, quindi grazie appunto che ci stai un po' raccontando quello che è stata l'Endurance Italia. È stata un'esperienza, immagino, straordinaria. Sensazioni nuove anche, mi immagino, che hai provato all'interno di questo percorso dell'Italia anomalo.
2: Ma sì, diciamo che la sensazione è stata quella di mettermi alla prova utilizzando soprattutto la bici come mezzo per spostarmi tra una montagna e l'altra. Poi ovviamente sulle montagne è il mio campo, è il mio gioco, e lì non dico che fossi come a casa su ogni montagna, però quella è stata forse la parte più facile. Quello che mi è dispiaciuto, devo essere sincero, in questo lungo viaggio era vedere comunque come i fiumi già a giugno erano secchi, e per colpa di questo caldo, di questa siccità, e come purtroppo le montagne effettivamente stanno soffrendo. Quella è stata forse l'unica nota negativa. Tutto il resto è stato colori, profumi, emozioni. È stato veramente un viaggio ricco di sorprese e un'esperienza che non dimenticherò più.
0: È un'esperienza che potremo poi rivedere magari proiettata anche su grande schermo, visto che avevi due operatori che ti seguivano.
2: Sì, quella è l'idea. Okay. Quando loro mi hanno proposto era quella di documentare, ovviamente il fine sarà quello di riprenderlo per immagini, fotografia e ovviamente per immagini video, anche per omaggiare proprio quelle persone che mi sono venute incontro e che ad esempio sul Coglian, l'ultima montagna che ho scalato il Friuli Venezia Giulia, mi hanno aspettato, e alcuni di loro hanno deciso di dormire lì la sera perché si era fatto, diciamo, tardi. Ecco.
0: Che storia, il Forrest Gump delle montagne sei diventato.
2: Dai, non è neanche male.
0: Sì, voglio andare leggermente al di fuori dell'Endurance Italia, perché nel rileggere poi la tua storia ci sono due cose interessanti. La prima è che sei nato ai piedi del Monte Cervino, confermi?
2: Sì, e mi confermo.
0: Quindi mi immagino che quella montagna sia tipo tua amica. Hai questo tipo di sentimento di affetto verso quella montagna, come magari l'Italia stessa ci ha confermato con le proprie montagne?
2: Ma sì, per me è la montagna di casa. Io l'ho chiamata e l'ho definita un fratello maggiore, mi ha insegnato tanto, non solo come alpinista, però anche mi ha insegnato a essere magari un po' più umile nella vita, perché poi la montagna ti insegna anche quella, ti impone i tuoi limiti, tu li devi riconoscere, che è un atto di grande umiltà, e poi ti regala la dimensione che ha l'uomo su questo fantastico pianeta Terra, che alla fine siamo ospiti e siamo di passaggio. Questo la montagna, il Cervino, me l'ha fatto capire in modo molto chiaro. Ecco.
0: Wow. E com'è che sta, visto che stiamo parlando di un essere vivente, la montagna? Come l'hai trovata?
2: La montagna soffre, però la montagna penso che stia soffrendo per noi, perché il Cervino, come le altre montagne, anche quando non ci saranno più i ghiacciai, saranno ancora lì ad osservare ciò che facciamo noi. Mm-hmm. E dunque io dico sempre che loro stanno lanciando un urlo, come il famoso dipinto, l'urlo di Munch, no? Sì. Un'idea, un'immagine molto forte, dicendo attenzione che qui, quando non ci sarà più acqua, ghiaccio e neve che fonde, le cose per voi andranno male. Ecco, le montagne rimarranno qui, siamo noi a essere dipendenti dalle montagne.
0: Guarda, il segreto che ci dicevano gli esperti era quello di far coesistere gli ecosistemi, e quindi l'essere umano dovrebbe riconoscere che deve coesistere, quasi stare insieme con la natura e non andarci sopra calpestandola. Vabbè, questa
2: sì, hai ragione. Ne siamo parte, siamo parte della natura stessa, e dobbiamo entrare a far parte della natura e non pensarci superiori del resto della natura.
0: Hervé, noi a volte ti pensiamo un po' superiore quando fai Endurance Italia, però ti auguriamo di esserlo ancora, perché vogliamo risentirti, perché ci gasa quando fai delle imprese. Io non so neanche che faccia hai, ti dico la verità, e per me sei un'anima e sei molto di ispirazione, quindi grazie mille, alla prossima, va bene?
2: Alla prossima però in studio, allora.
0: Dai, figo, ti abbraccerò volentieri, in bocca al lupo per la scalata, saluto i compagni.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao Hervé, ciao. Dai, che figo, eh? Lui la vive sempre la montagna, quindi quello che ha detto è veramente verità pura.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!

Siamo su Radio 105, c'è Dracula in versione remix, sono Temi Impala e Jenny qua a cantare per noi nel Mindset live, siamo sempre contenti, fino alle 8 spingiamo sport, musica e natura, anche grazie ai vostri commenti ma soprattutto grazie agli esperti che passano a trovarci. Hervé Balmas, che ha fatto l'Endurance Italia ma ha fatto mille altre cose, alpinista, scrittore, divulgatore comunque delle montagne, regista anche di film dedicati alla montagna, ha fatto questo giro chiamato Endurance Italia dove ha percorso tutte le 20 regioni italiane salendo su la vetta più alta di ogni regione. Si sta parlando dell'Etna, del Gran Sasso, il Monte Vettore, la Cima del Redentore, il Monte Rosa, il Monte Bianco, il Monte Cimone, il Pizzo Bernina, l'Ortles, la Marmolada, cioè, ok? Stiamo parlando di signore montagne, che mi fa piacere che Hervé vede come se fossero delle quasi delle persone, non delle persone, degli esseri viventi, ok? Potenti, che ti fanno sentire piccolissimo, ok? Ti fanno riscoprire l'umiltà. Ok, e da lì abbiamo girato un po' la domanda anche a voi al 342 41 15 105, abbiamo chiesto un po' quali challenge vi siete messi in conto di fare in questo settembre, ma magari anche un mese fa, magari anche tra un mese, ok, quale cambiamento volete fare? E tra tutti vado a ribeccare, tra tutti, anche se sono mille adesso, vado a ribeccare però Marco dalla Norvegia, perché lo capisco, perché proprio oggi ha detto a sua moglie che da domani prova a togliere la carne, quindi solo verdure e pesce. Questa può essere considerata una challenge, perché per chi è abituato a utilizzare un certo tipo di cibo, in effetti puoi eliminarlo. Attenzione, dovrai utilizzare la B12, la vitamina B12 che solitamente è dentro la carne, perché le mucche quando mangiano l'erba producono la B12. Ecco, nella carne c'è, o la inseriscono, e tu dovrai metterla sotto forma di pastiglie. E poi l'altra cosa che ti posso dire per un vegetariano, che se lo dici ai tuoi genitori, che hanno un'altra età, pensano che stai male. Pensano che, oddio, aspetta, oh, vegetariano, oddio, ti faccio, no, le lasagne non posso. Non ti dico, mia madre come si è sconvolta. Ho detto, mamma, sono vegetariano da 3-4 anni. Oh, mamma mia, aspetta. Non ti accorgevi che non prendevo gli spiedini? Cioè, sei proprio sbarellata così. Dall'altra parte invece, ultima notizia, al di là delle challenge, forse è una challenge anche questa, un saluto e un abbraccio a chi sta andando all'Ippodromo SNAI a Milano, perché stasera c'è David Guetta. Vi sto abbracciando, raga. Mamma mia! Mamma come ballate stasera! Mamma come ballate! Quindi buona spinta. Non vi posso proporre adesso una traccia, perché arriva Alfa con Gigi D'Alessio.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: code per un incendio sulla 2 del Mediterraneo tra Montalto e Rogliano in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud procedendo in direzione Brescia. Un incidente anche nel tratto Milano-Brescia della A4 tra Capriate e Cavenago in direzione Milano. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione Milano. 3 km di coda sulla A12 Genova-Rusignano tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla statale 38 dello Stelvio tra Castelbello e Foresta in direzione Bolzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
1: 105
15: 105
1: 105
15: Che storia!
1: Radio 105
15: Che storia!

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni, che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Seggi chiusi da un'ora in Germania, nel Land di Sassonia-Anhalt. Le proiezioni parlano di un trionfo oltre ogni previsione del partito di estrema destra, AfD, che conquista il 44,5%. Crolla la CDU, che dimezza i consensi, dal 37,1 al 18,5%. Il leader dell'ultradestra, Ulrich Siegmund, dice: «Non so se sarò presidente, ma abbiamo scritto la storia». Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno, coetaneo e connazionale, è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. In Formula 1, trionfo da sogno per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di Russell. Fuori al terzo giro, Leclerc. Calcio nella terza giornata del campionato di Serie A. Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Sassuolo in vantaggio per 1-0 a Bologna. Le azzurre del volley sono in campo contro la Turchia per la finale degli europei. Hanno vinto il primo set, agguerrito il secondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono le 19.05, domenica 6 settembre 2026, anche per noi del Mindset siamo in diretta fino alle 20. Abbiamo ascoltato insieme la nuova di Fabri Fibra, insieme ai PTN, i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya. Il brano conferma la capacità e l'urgenza di Fibra di raccontare il presente, la realtà, sbattendo le storture della nostra società in faccia all'ascoltatore. Il concept nasce dalla passione di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini, per la pittura di Goya, soprattutto quella dell'ultimo periodo del pittore spagnolo, quando ormai era diventato sordo. Leggevo che Francesco Goya è riconosciuto come un pittore che simbolo di una mente logorata dalle proprie visioni, ok? In questa roba qua è la stessa cosa quando guardi le visioni attuali, quelle che racconta Fabri Fibra, in effetti poi c'è un senso di, okay, di disagio. Ok, questa cosa. Dico spesso ok, ho notato anche ieri, perché io stesso approfondisco queste cose in questo momento. Cioè, ok, lo sto dicendo a me, ok, abbiamo capito? Abbiamo capito insieme in questo momento, non è che ve lo sto dicendo perché lo sapevo. E non sapevo neanche i giochi del Mediterraneo che sono finiti il 3 settembre, ok? Non ero a conoscenza dei giochi del Mediterraneo. Tu li conoscevi i giochi del Mediterraneo?
1: No, no, no.
0: I giochi del Mediterraneo si sono effettuati a Taranto, ok? Vedi, senti che dico ok, scusate se dico ok. È una manifestazione sportiva multidisciplinare che ogni 4 anni riunisce gli atleti dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Ok? Scusa se lo dico, adesso cercherò di non dirlo. Ginnastica artistica, c'è un sacco di roba. Ginnastica ritmica, atletica leggera, nuoto, adesso vado avanti, canottaggio, canoa, la vela, lo scherma, il calcio, il tiro a segno, il triathlon, un sacco di roba, ok? Okay? L'Italia ha preso 224 medaglie, ha conquistato 224 medaglie, è entrata nella storia. 51 podi, cioè veramente solo il nuoto 51 podi, ok? Abbiamo spaccato di brutto e quindi volevo fare i complimenti, facciamo un applauso generale da tipo da stadio, visto che poi siamo rientrati anche in quella dimensione lì. Facciamo un applauso anche a Kimi Antonelli, che ormai si sa perché è diventata notizia del paese, che ha vinto il Gran Premio di Monza. E mi diceva Jerry Romano, che è colui che poi ci fa sentire il TG.com, e sentite Jerry Romano, è proprio lui che ogni tanto passa di qua, è super simpatico, gli vogliamo un sacco di bene da un sacco di anni, e mi diceva che una cosa bella che è successa a Monza è che il tifo della Ferrari, il tifo italiano tutto rosso, è andato a omaggiare Kimi Antonelli proprio quando stava festeggiando, quando c'era l'Inn. Quindi bella, quando parliamo di intreccio di ecosistemi, intreccio di tifoserie, bello. Qua vogliamo la pace, raga, vogliamo la pace. Allora fammi non posso salutare nessuno che ha scritto al 342 41 15 105, non posso farlo, faccio dopo.

Dai, che bel pezzo che ha tirato fuori Olivia Rodrigo. Dai, ci sta all'interno del nostro roller coaster qua nel Mindset. Stupid Song. Una traccia che è venuta fuori, vi racconto due cose di musica. È venuta fuori improvvisamente in un periodo in cui Olivia, che conosco, salutiamo, tra l'altro ci ascolta sempre, tornava da Londra verso New York, era in totale jet lag, tutta imballata, non riusciva a dormire, ok? Non prendendo sonno, si è messa a fare una passeggiata a New York e aveva un sentore di stanchezza e euforia, no? Quando sei un po' fatterello così, e girava per le strade pacifica, ok? E questa situazione di passeggiata completamente sola, con la sensazione di libertà e tranquillità, ha fatto nascere questa Stupid Song che parla. Avete sentito che continua ad aumentare? Sembra Love on Top di Beyoncé, quando continua. Parla di quello stato mentale quando sei innamorato o innamorata e sei travolto completamente dalle emozioni, no? Che è un'escalation di emozioni. Appunto, Olivia Rodrigo insieme a Daniel Nigro alle produzioni ha deciso di buttarla fuori qua e farla sentire a voi che state ascoltando Radio 105. Stavamo chiacchierando un po' dei giochi del Mediterraneo, facendo un applauso a tutti gli atleti, le 224 medaglie dell'Italia. Abbiamo fatto complimenti a Kimi Antonelli, facciamo i complimenti a una

proprio con la S maiuscola, sia un po' pericoloso, sia un po' dannoso, ok? Quando si dice fai sport, ok? Però portato all'estremo a livello professionale, ti porta poi ad avere degli infortuni. Questo lo dico perché la Sara ci ha girato una classifica che ha messo in fila 10 discipline popolari, dalla meno alla più rischiosa, considerando appunto gli infortuni più comuni e la loro gravità. Sono curioso di saperlo. Sono 10. Non ti dico la prima. Partiamo dalla meno pericolosa? Il meno pericoloso è il pickleball. Ok, il pickleball, hai presente qual è? È tipo il padel, però non è sudamericano, è americano. È l'alternativa al padel, visto che il padel, essendo sudamericano, ha fatto sì che gli americani stessi non volessero prendere quel trend lì, giocare a quel trend lì, e quindi hanno inventato il pickleball, che comunque sta veramente diventando molto in trend. Gli infortuni più comuni sono le cadute, le fratture al polso, lo stiramento della caviglia, del polpaccio e poche altre. Poi c'è il badminton, il volano. Poi arriva il tennis, tra i meno pericolosi. Non l'avrei mai detto, vedendo quei cambi di direzione, si sfascia le ginocchia. Invece no, gli infortuni più comuni sono il gomito del tennista, gli stiramenti della spalla, distorsioni della caviglia e stiramenti del polpaccio. Ma pensate che pensavo che il menisco e il ginocchio fossero i principali. Poi c'è la corsa, in questa classifica degli sport in base al rischio di infortunio. La pallavolo al quinto posto, la ginnastica artistica al sesto, la pallacanestro al settimo, il ciclismo all'ottavo. Gli infortuni più comuni sono le fratture della clavicola, fratture del polso, quando salti, quando cadi. Al nono posto, tra gli sport più pericolosi, c'è il rugby. E al decimo posto c'è il calcio. C'è il calcio! Distorsione della caviglia, stiramenti dei muscoli posteriori della coscia e dell'inguine, lesioni del legamento crociato anteriore. Quanta roba ci sono, infortuni su infortuni, però quanto è bello, raga. Stiamo sempre attenti, eh? Continuiamo.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore e ha basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
14: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Si chiama Earrings, lui è Malcolm Todd, questa è la 105 Selection qua su Radio 105 per noi di 105 Mindset, ma poi per tutto il corso della settimana anche per i programmi che arriveranno, no? Ho già citato Nicolò Torielli prima, che salutiamo, abbracciamo, però da domani riprendono un po' tutti i programmi, no? Qual è che se lo Zoo forse non aveva ripreso?
1: Riprende domani, riprende lo Zoo.
0: Riprendono i programmi che se la menano, diciamo, ma quelli che dicono ma tutti ma iniziano il 31, noi invece facciamo quello che vogliamo.
1: Ma non è vero.
0: Ma sì, scusa, l'altro cos'è? Chi è che non è ancora poi iniziato?
1: Take away.
0: Ma sì, ma dai,
1: ma
0: sono battaglie, sono figlio dei Pooh.
1: Ma non è vero.
0: No, Camilla Ghini, figlio di Ghini.
1: Ma non è vero.
0: Jake La Furia, figlio di La Furia.
1: Ma non è vero. E poi gli squizzati.
0: Enrico Papi è famoso anche
1: bravissimo,
0: lui.
1: Ma non è che
0: anche
1: ce
0: lui è arrivato,
1: no.
0: Fa, non voglio iniziare come gli altri poveri. Non è successo così?
1: No, non ce la tiriamo affatto, almeno io parlo per gli squizzati.
0: Sono curioso di meno male che hai difeso questa uscita così e abbiamo capito che stava scherzando, però ti dico, sono curioso di sentire gli squizzati perché c'è Enrico Papi con due ragazze, si sa?
1: Con Rebecca e Ludovica.
0: Ah, si sa già? Che non c'è più la Lodo.
1: Sì,
0: la Lodo adesso
1: sono messi che in carcere.
0: E non so adesso cosa sanno gli ascoltatori dei cambiamenti. Però dobbiamo sapere una cosa: che Paolo, il guardiano, come si chiama?
1: Paolo La Guardia. La Guardia è proprio il cognome.
0: Paolo La Guardia, come sì. Jake La Furia, c'è Paolo La Guardia.
1: La Furia è il cognome.
0: Leonardo Da Vinci, eccetera, eccetera. Sì. C'è Paolo La Guardia della Vigilanza. E qua abbraccio i pensionati all'ascolto. Che tra 6 mesi, massimo 7, come dice lui, dipende quando c'è l'apertura, no? Va in pensione. Entro 6 mesi va in pensione.
1: Sì, è vero.
0: Io non so se sono all'ascolto le persone che stanno per andare in pensione, ma cioè, vi vogliamo bene, godiamo della vostra gioia. Quando lo vedo qua che magari dice sono qui che lavoro da 10 ore, gli ricordo, sì, ma tu tra 6 mesi vai in pensione, mamma mia, gli voglio più bene adesso. Quindi abbracciamole. Mi ricordo ancora quando mio padre andò in pensione che doveva iniziare a lavorare 3 giorni invece che 5. Doveva fare una progressione, una regressione, ok, ai giorni che poi alla fine dovevano essere 0. Quindi ha iniziato a lavorare invece che 5 giorni, 3. Da 3 giorni doveva diventare 1, continuava a lavorare 3 giorni. 3 giorni, a volte anche 4. E diceva, Michele, non ce la faccio, cavolo, il lavoro qua ha bisogno di me. Allora abbiamo dovuto fare una riunione di famiglia e obbligarlo a fare solo un giorno e poi obbligarlo ad andare in pensione. Quando è andato in pensione ha scoperto un nuovo mondo. Perché magari lì ti destabilizza il fatto che tu sei abituato a lavorare tutto il giorno, tutti i giorni, focus su quella roba lì, hai anche una tua un tuo ruolo all'interno della società. Quando poi arrivi a fare la pensione, ma sono tutte robe mentali, raga! Ma diglielo a un ventenne! Non ci pensa, fa male, che cosa me ne frega? Ma certo che vado in pensione, raga. C'è qualcuno che dice dovrebbe essere prima la pensione e poi lavorare. Questa è una un po' utopica come cosa. Però mi piace sempre un sacco quando qualcuno va in pensione. Soprattutto quando mettiamo anche una canzone così, un po' da club. Peggy Gou è la regina, chiamato dalla Nigeria

Allora, c'è Samurai J con Flamenco Paranoia, ormai quasi da non disannunciare questa, perché la conosciamo a memoria tutte, in effetti. Poi rientra, sono troppo contento per Samurai J, perché sta veramente tirando fuori delle tracce che ci fanno cantare, che a sto punto ci tengono compagnia nel corso dell'estate, ma a sto punto nel corso dell'inverno. Ok? Vi voglio dare un consiglio, perché ho letto un messaggio: traffico di ritorno dalla Puglia, e che ci dobbiamo fare? Con filosofia ci becchiamo sto traffico. In effetti uno sceglie di utilizzare l'auto, sceglie di partire domenica 6 settembre e magari ipotizza che lo metti nel conto, no? Ok, salutiamo invece anche chi si firma: Mattia e Vanessa da Bologna. Prima parlavamo di challenge, no? Stavamo chiedendo un po' agli ascoltatori, visto che abbiamo chiacchierato, intervistato Hervé Barmas, che ha fatto questa challenge pazzesca chiamata Endurance Italia, salendo le 20 montagne più alte delle 20 regioni italiane e raggiungendo queste montagne con le proprie forze, quindi in bicicletta, in barcavela o a piedi. E abbiamo chiesto un po' che challenge, che tipo di challenge vi siete messi da fare così nel calendar, al di là di chi diventa vegetariano o chi vuole dimagrire. Qua c'è un: io e mia moglie oggi abbiamo fatto un allenamento di 21 km di corsa per poter fare la mezza maratona, e nel mentre ci alleniamo per fare anche l'Aerox. In più oggi è il suo compleanno, quindi complimenti, auguri a Vanessa. Devo dire che quando ti alleni per l'Aerox è proprio figo, non tanto perché vieni coinvolto nel caos dell'Aerox, ma perché proprio il tipo di allenamento ti porta ad avere un tipo di fisico super allenato. Sei da una parte, si chiama l'allenamento ibrido, che da una parte valorizzi la corsa e quindi poi tutto il fiato, e dall'altra invece la forza, ed è per me una componente aggiuntiva di quello che potrebbe essere solamente la corsa, dei vari runner che ci sono. Quando ho fatto Aerox, e poi mi taccio, quando ho fatto Aerox io, che era 2 anni fa, l'abbiamo raccontato qua, l'abbiamo introdotto in Italia noi raccontandolo insieme a Aerox Italia, no? Abbiamo raccontato le dinamiche di questa competizione, che in breve ve la dico: sono 8 km di corsa alternati ogni chilometro da una stazione dove si fanno degli esercizi basilari, fondamentali, okay? Che sviluppano poi, che tirano in ballo i muscoli fondamentali. Quindi si è lo ski erg, vado a memoria, il row, il rematore, il vocatore, poi c'è il farmer carry, che devi portare dei pesi così, e quant'altro. È impegnativo perché corre dalla... Ecco, quando io mi sono allenato per fare l'Aerox, una cosa che vi giro e poi basta: mentre correvo facevo, che so, 4 km di corsa, ogni 500 metri mi fermavo e facevo, che so, 20 squat, 20 lunges e 20 push-up. Poi mi rialzavo, guardavo l'orizzonte e spingevo ancora. Vai, Moco! Fino al 4° chilometro! Non fermarti! Vi faccio ascoltare il nuovo pezzo qua su 105, si chiama Oh Yeah, lui è Steve Lacy. Yeah! Welcome.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai. Anche se trema la terra, almeno tu non tremare. Piano la... Oh raga, questa è la mia hit, è una delle mie hit dell'estate. Angelina Mango, Marco Mengoni, la traccia si chiama Canto d'amore. In effetti sì, è stata una delle mie hit dell'estate, ci siamo divertiti ad ascoltarla. E vi dico un ultimo consiglio qua nel mindset, visto che ci manca poco per salutarci, però parlavamo prima di automobili, abbiamo citato il caldo, eccetera. Arrivo al punto: cosa succede all'acqua in bottiglia lasciata in macchina? Ti è capitato d'estate? Lasci la bottiglia in macchina, rientri. Già si sa che d'estate, quando l'auto è sotto il sole, ha una temperatura interna che è maggiore di quella esterna, ok? L'acqua all'interno riceve tutto quel caldo lì, e te la faccio breve, ok? Perché per capire cosa succede a una bottiglia d'acqua lasciata in macchina serve avere presente quanto può scaldarsi un'auto, quanto può rilasciare, eccetera. La bottiglia è fatta di plastica, ok? PET, e poi c'è anche l'antimonio dentro. Quando c'è caldo, le molecole, le catene delle molecole di PET un pochino si sfaldano, e l'antimonio addirittura viene. Poi ci sono addirittura le microplastiche, se la temperatura è molto alta, che si mescolano con l'acqua. Quindi addirittura se l'acqua è aperta ci sono poi tutti i microbatteri che entrano dentro. Quindi dicono, se lasciate una bottiglia dentro l'auto, e questa bottiglia e l'acqua della bottiglia si scalda, non bevetela. Datela magari a una pianta di fianco, a meno che non sia bollente. Piccolo consiglio qua nel mindset alle 19:46, mentre arriva Dance Dance Dance di Barry Caswell.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine in direzione Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Un incidente segnalato sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, un incidente causa incolonnamenti tra Santa Severa-Santa Marinella e Cerveteri-Ladispoli in direzione della capitale. Code per traffico intenso sulla 30 Caserta-Salerno alla barriera di Salerno-Monte San Severino in direzione Caserta. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 148 Pontina per traffico intenso tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo e sulla statale 1 via Aurelia per un incidente, in questo caso a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
1: 105
16: 105
1: 105
16: Che storia!
3: Radio 105
17: Che storia!

0: Che bel pezzo che abbiamo ascoltato in chiusura del Mindset. Lui è Justin Timberlake insieme a Jay-Z, la traccia Sweet and Tie, super cool per chiudere questa doppia ora di sport, musica e natura. Raga, abbiamo appena iniziato la quarta stagione, non resta altro che ringraziare Antonio Summa alla regia.
1: Ciao Anto,
0: buona
1: ciao,
0: serata, ciao. Tutto al meglio, stiamo in forma, mangiamo bene, ok? Che poi ce lo raccontiamo. E salutiamo la Sara. Oddio, la Sara! Grazie Sara che ci sei, noi ci troviamo sabato prossimo alle ore 18. Ok? Ok? Ok? Ciao raga, un abbraccio, io sono Moco, torno presto. Un abbraccio a tutti, grazie mille. 105 Mindset.
2: Qui a Radio 105 sono le 20. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama

0: Nella domenica sera di Radio 105 è arrivato il Mamacita Radio Show con Anitta, Envolver, Enrique Iglesias, Bailando, Karol G, Matadora, J Balvin, La Canción, insieme a Bad Bunny, bellissimo duetto, e Plan B, Fronteo. Fino alle 21 su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a €799. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Radio 105. Mamacita Radio.

0: Come sempre c'è anche un po' di rap all'interno del Mamacita Radio Show. Avete ascoltato Easy Chaik e Tyler the Creator con Look Like My Mama, A.A. di Cardi B, Spend That di Young Miami con Lil Baby e Kodak Black, Dead Fresh di Lil Baby e Trap Queen, la più grande hit di Fetty Wap. Le feste Mamacita le trovate nei migliori club in giro per l'Italia. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Mamacita sigue, no te vayas. Regresa en pocos minutos.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: primo una grande hit, forse la più grande della sua carriera, di Danny Ocean, Mere Uso, Mike Towers con Carita Feliz, Bossa e Chapami e Doble Sound con Belé, la hit di un paio di estati fa, La Plena. Il Mamasita Radio Show torna il prossimo weekend alle 20 alle 21 qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Regina, ma che bel sorriso.
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Ci siamo, welcome, Pitto!
1: All right, it's Sunday.
0: Qua.
1: Now, Sunday typically is the end of the weekend, but here in America, we're right in the middle.
0: È vero.
1: Tomorrow's a holiday.
0: Domenica di solito è l'ultima giornata del weekend. Non per gli americani, non per noi che viviamo qua in America, perché domani è Labor Day.
1: Yes.
0: È la festa del lavoro che si festeggia il primo lunedì di settembre.
1: Yeah, tomorrow everybody's gonna go out to the parks.
0: Esatto, domani.
1: Break out the barbecue.
0: Giornata di festa, non si lavora e quindi siamo a metà del weekend.
1: American football, a lot of American football games
0: anche,
1: on TV, everybody's gonna be watching.
0: Anche molto
1: sports.
0: Molto football americano, molte partite, quindi tutti incollati, barbecue, feste,
1: yeah,
0: in giardino, in piscina, dove vuoi, insomma, quindi è un weekend decisamente un po' allungato qua negli Stati Uniti e ci siamo noi quest'oggi.
1: Who's in the house?
0: Who's in the house? Vicky, Babalu Bad Boy.
1: Babalu!
0: Superstar DJ Rasmi in the mix e Thomas in the family.
1: Yep, yep.
0: Ci siamo al completo. Noi pronti qua a raccontarvi ovviamente sempre cosa funziona, cosa va, cosa si dice da queste parti.
1: Yeah.
0: E per esempio c'è un nuovo trend americano che è il feromoni maxing.
1: I love the name.
0: Feromoni al massimo.
1: Pheromone maxing.
0: Esatto, poi me la spieghiamo.
1: Perché I can't wait to talk about that.
0: Un po' curiosa, sì, non vedo l'ora di parlare di questa cosa che vi farà un po' arricciare il naso, di sicuro. Poi abbiamo anche il pulsante chiamato. Sembra proprio robaccia fatta dall'intelligenza artificiale.
1: Yeah, it's you got like, dislike,
0: yeah,
1: and then that button.
0: Sì, cioè il mi piace, non mi piace e questo pulsante. Ci mancavano, certo.
1: They should put that button.
0: Yeah, però potrebbe tornare utile. Chi può dirlo? Poi ve la spieghiamo meglio e poi parliamo anche di animali. Un soggetto molto caro a me.
1: We're gonna talk about the
0: dogs. Esatto. Cosa succede quando i cani vedono un volto felice? Ci piace ogni tanto raccontarvi storie di cani e di animali. Quindi
1: yes,
0: questi alcuni sono degli argomenti.
1: And the new president of PETA, Biggie.
0: Sì, il nuovo presidente della PETA, siccome no. Yeah, magari un giorno chi può dirlo.
1: On top of that, we got a lot of great music.

0: con Hey everybody.
1: Hey.
0: Ci siete?
1: Right. I gotta wait to hear about this new trend.
0: Yeah, esatto. Allora, io direi a me ha fatto storgere il naso sta notizia.
1: It's very French.
0: Sì, molto francese.
1: You'll see.
0: Molto francese.
1: Tell me.
0: C'è una nuova tendenza tra gli uomini americani. Il non farsi la doccia e non usare il deodorante prima di un appuntamento galante.
1: That's crazy.
0: Appunto, è il pheromone maxing.
1: The natural smell.
0: I feromoni al massimo, perché sì, esatto, il puzzo al massimo. C'è una buona possibilità che non tutti apprezzino questa mancanza di igiene, però la situazione diciamo degli appuntamenti diciamo che è già abbastanza difficile e adesso bisogna pure fare i conti con uomini che puzzano. Siamo a posto.
1: Very French.
0: Francese.
1: I say no more.
0: Secondo Babbo usanza francese.
1: I say no more, keep it going.
0: Beh, comunque, è proprio così. Alcuni uomini decidono volutamente di non farsi la doccia e di non usare il deodorante prima di un appuntamento con una ragazza a cui ci tengono. Quindi, perché pare che alcuni arrivino addirittura a indossare magliette non lavate da giorni e persino a bere la propria urina.
1: Oh man, cioè, that's... come on.
0: Cosa con 3.000 punti di domanda?
1: Trying to maximize the natural pheromone.
0: Il puzzo naturale, vogliono tirarlo fuori.
1: That masculine musk.
0: Che schifo. L'idea è che aumentando il proprio odore naturale si possa diventare biologicamente irresistibili.
1: Yeah.
0: Oh, io non lo so.
1: I mean, if you're up in the mountains, but if you live in a city...
0: Nella montagna, dice, vabbè, ci può anche al limite stare quel puzzo naturale.
1: If you live in a city, wash your ass.
0: Mamma mia. Se vivi in città, lavati il culo, cacchio.
1: Yeah.

0: All right, it's Manic with Muscle Maurice.
1: MNEC, eccolo qua, è il
0: Muscle Maurice.
1: Della domenica, MNEC torna con Muscle Maurice, che è un brano un po' UK Garage. E nel video, MNEC fa qualcosa che non aveva mai fatto prima: si mostra a torso nudo.
0: That's my favorite part.
1: È la parte tua preferita?
0: Yeah.
1: You love him and without t-shirt?
0: Yeah.
1: Ok, non ho capito.
0: It's those pheromones.
1: Ah, è giusto.
0: Parlando
1: di feromoni, diciamo, anche a me piace andare ad un sudo perché
0: confidence.
1: E poi parlavamo appunto perché alcuni uomini decidono volutamente di non farsi la doccia al primo appuntamento galante per puzzare. Questo puzzo, secondo loro, li fa diventare biologicamente irresistibili.
0: Go on your date dirty, sweaty.
1: Ecco, appunto, con magliette sporche, puzzolenti. E infatti, cioè, questo sembra essere un nuovo trend. E peccato che non si sa esattamente cosa la scienza dica, perché gli studi sui feromoni sono umani sono ancora inconcludenti in realtà. Quindi non servono studi scientifici, basta provare e vedere come reagiscono le donne.
0: There you go, you try it out, if you show up and... Oh my god, you smell like shit!
1: Esatto.
0: Or then you know it don't work. But if she goes, baby.
1: Esatto, dipende da come reagisce la donna. Se non lavatevi, andate al primo appuntamento e vedete un po' la reazione. Se gli piace, bene, vuol dire che dovete puzzare.
0: Vicky, you gotta try it.
1: No.
0: Don't take a shower for a week and then go on a date.
1: No, it's not a work for women, it's for men.
0: Oh, okay, excuse me.
1: È solo per uomini in questo caso.
0: Excuse me.
1: Cioè, per fortuna Erasmo è uno che si fa la doccia.
0: No!
1: Almeno tre volte alla settimana, quindi bello profumato. No,
0: I don't think so.
1: No, per carità.
2: You play back to me. You play back.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene. Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Corri da Trony! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata. Tuo a soli 599 euro. Trony, non ci sono paragoni.

0: Danceteria, yeah. È uno dei brani dell'ultimo album Confessions 2.
1: All right.
0: Esattamente.
1: Let's talk about AI, but in a different way.
0: Sì, parliamo di intelligenza artificiale, ma in una forma diversa. Nel senso che internet era già pieno di contenuti spazzatura prima delle AI, dell'intelligenza artificiale, ma adesso sta diventando sempre più difficile comunque distinguere i contenuti veri dalla cosiddetta AI slop, cioè la robaccia generata dall'intelligenza artificiale. E qualche settimana fa proprio LinkedIn ha iniziato a testare un pulsante chiamato "sembra proprio robaccia fatta dall'intelligenza artificiale", che permette praticamente agli utenti di segnalare quelli che sembrano contenuti spam, contenuti insomma fasulli. Il pulsante compare nel menu con i tre puntini di qualsiasi posto commento e sembra essere diventato molto popolare, perché praticamente è già stato utilizzato più di 1 milione di volte e non è passato nemmeno un mese.
1: Sì, mira paia.
0: People
1: There's a need.
0: C'è una richiesta. Il che potrebbe significare che abbiano un grosso problema di contenuti generati. Che abbiamo, insomma, un grosso problema con questi contenuti generati dalla IA, praticamente. E non è escluso che presto potrebbero esserci altri siti che aggiungano pulsanti simili.
1: Well, I mean, the question is: okay, let's say there is a button. Where does this information go?
0: Dove vanno queste informazioni?
1: Not only that, what happens if it's something real, but they keep hitting that it's AI, but maybe it's not AI. I mean, you know, not everybody's trained experts in AI.
0: Magari ti dicono che è generato dall'intelligenza artificiale, ma invece non è generato e stanno mettendo un flag al video sbagliato. Ma in effetti.
1: But I like it though, it's interesting, it's funny.
0: È interessante perché diventi poi curioso e dici fammi vedere se questo è reale o non è reale. Ma segnalare questi contenuti serve davvero a qualcosa? Lo scopriamo tra un attimo.
1: Let's keep dancing. Sire, I set the microphone on fire. Lifestyle's Barry and carry like Mariah.

0: state of mind. Bello. Yes. Get that state of mind right.
1: State of mind, dai, la testa deve essere al posto giusto, deve ragionare. Il brano unisce poi il tipico sound groove heavy house di Jamie Jones con la voce di Camden Cox, e Jones tra l'altro uno dei nomi più importanti della scena house, tech house internazionale.
0: All right, continue with the AI button.
1: Esatto, perché continuiamo a parlare del pulsante chiamato. Sembra proprio robaccia fatta dall'intelligenza artificiale che permette agli utenti di segnalare, diciamo, quelli che sembrano contenuti generati dall'intelligenza artificiale, quindi contenuti spam. Ma segnalare questi contenuti serve davvero a qualcosa? Ci domandavamo. Ah, questo è difficile da dire, hanno detto. Il pulsante non elimina automaticamente nulla, ma LinkedIn sostiene che stia comunque dando dei risultati. L'azienda dice che in alcuni casi le visualizzazioni dei contenuti classificati come spam generati dall'intelligenza artificiale sono diminuite del 40%, quindi non è chiaro esattamente come funziona il sistema, cosa succede quando un contenuto non è stato scritto,
0: It doesn't take it off.
1: Esatto, ma semplicemente da una persona che scrive in modo terribile e robotico, non si sa, ecco, se qualcuno scrive ha quella tendenza a scrivere.
0: And off the mic, when the mic was off, that's what I was saying. I was saying, what if it's actually a real video,
1: esatto.
0: But they think it's AI, and they click, click, click, click, AI.
1: Esatto. Quindi come diceva il microfono spento Babalu, dice, ma se una persona ha fatto un video che è reale, che non è una costruzione fatta con l'intelligenza artificiale, e lì il sistema ti continua a dire no, è una AI, è una AI, è una AI, cioè è un po' un casino, un po' complicata la cosa.
0: I think it's funny, why not? If you give people a choice, if they want to say hit the button or not hit the button, why not?
1: Sì, probabilmente sì, esatto, poi sta a te.
0: As long as it's a choice.
1: Eh sì, certo, no, è una scelta, perché è nei tre pallini dove quando uno posta nel posto tu puoi scegliere di verificare se è fatto con intelligenza artificiale o meno, ma voglio dire, tanto l'intelligenza artificiale è qui per rimanere. It's here.
0: In the future,
1: AI,
0: the majority
1: è il futuro,
0: these posts are gonna be AI.
1: Che tu lo scopri o no, che ti

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: I am Gino, Maru es contigo, secreto nocturna.
1: Gino, è un DJ e producer cubano-americano conosciuto soprattutto per le sue collaborazioni nella scena latina urban e con il mondo musicale di Pitbull, mentre Mauro, il codice segreto, è un artista e producer della scena proprio latina.
0: Ok, vamos a
1: che meraviglia. Se non c'era una notizia di animali, non c'era Vicky, esatto, perché... Sì, un nuovo studio praticamente dimostra che quando i cani vedono un volto felice si attiva diciamo una zona del loro cervello collegata alla ricompensa.
0: Mia paia.
1: Proprio come quando ricevono un bocconcino. E non succede solo con il loro padrone, vale anche con persone completamente sconosciute. Un volto felice li mette di buon umore. Eh sì. Gli scienziati hanno analizzato il cervello dei cani mentre mostravano loro foto di persone con espressioni felici, tristi, arrabbiate e impaurite, e sono stati proprio i volti sorridenti ad attivare l'area della ricompensa.
0: Oh wow, ricompensa, è logico.
1: Non lo vedevo, non ci avevo pensato. Lo studio ha coinvolto soprattutto Border Collie, e quindi servono altre ricerche, ma intanto la prossima volta che incontri un cane, sorridigli.
0: Bene, vai.
1: Potresti davvero dargli una bella giornata.
0: E che te parece?
1: Bello. No, e non lo sapevo, hai detto no, non lo sapevo. Mi sembra una bella, cioè una notizia positiva, quindi è bello sorridere ai cani invece che trattarli male e abusare degli animali, sì, non si fa, insomma, no. Quindi meglio trattarli extra bene.
0: È molto similare a un hombre casato.
1: Come? Cosa c'entra l'uomo
0: quando
1: sposato?
0: Quando io arrivo alla casa, se mi moglie sta contiene sorrisa, io sì. Ay, che io sto felice, grazie a Dios.
1: Ecco, è come la
0: incredibile, los hombres casados entiende che io te.
1: Ecco, gli uomini sposati capiscono che c'è una similitudine tra il cane e il viso, perché dice: io quando arrivo a casa e vedo mia moglie che mi sorride, la mia serata è felice.
0: E se no, ai Dio mio.

0: con mil razones. Pom, pom. Mil razones.
1: Le damos pum pum, allá tú sabes.
0: Oye, oye.
1: Ok, bene, weekend lungo, come dicevamo qua. E
0: con
1: domani,
0: sonrisa.
1: Con sorriso e l'Evo Day. Festa del lavoro. Senti, è in arrivo.
0: Lo sapevate che?

0: Stand by.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
9: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 kg a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
18: Oh mio Dio!
17: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy,
19: Meredith,
17: suonano esattamente così.
18: Prendi me, scegli me.
19: Mitico!
17: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
18: Ama me.
17: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
22: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: You think you can outswag me?

0: Hudson 82. Wow.
1: Wow, dude. Wow.
0: Hudson 82 è uno dei nomi importanti della Deep House, Tech House. Mm-hmm. E adesso impariamo.
1: Lo sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Allora, ragazzi, lo sapevate che...
1: Kiss!
0: Di Kiss parliamo. Gene Simmons dice che i Kiss non possono più esibirsi dal vivo senza il permesso di Pop House, la società a cui hanno venduto i diritti del gruppo per una cifra enorme. Loro possiedono il trucco di scena e tutto il resto, così ha dichiarato.
1: They can't even, non si può macchiarmi nada.
0: Non possono neanche truccarsi perché devono chiedere permesso a Pop House.
1: Bueno, quería el dinero.
0: Volevano i soldi e questo è il risultato.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: eccoci ragazzi in questo bel weekend lungo, come stiamo già dicendo da un po', perché Paolo è tutto contento che domani è festa.
1: Tomorrow I don't have to go to work.
0: Non devo andare a lavorare, quindi va bene così, a posto, perché è la festa del lavoro.
1: Celebration time, come on.
0: Sì, va bene, le parole.
1: I got the Babaloo barbecue getting ready.
0: Immaginavo.
1: I'm warming it up.
0: Immaginavo, perché qua è una scusa buona quando non si lavora di fare un bel barbecue.
1: Yeah.
0: Beh, ci sta, dai, fa caldo, è sempre caldo, quindi puoi trascorrere molto tempo all'aria aperta, decisamente.
1: It's gonna be a lot of fun, man. Yep. Labor Day.
0: Absolutely. Senti, è la seconda ora, quindi vogliamo sentire Thomas, che c'hai preparato?

0: Rapson, Rapson, eccoci qua con alcune notizie che riguardano Doja Cat. Ci sono dei gossip su di lei che circolano già da un po', che discutibili direi io.
1: Yeah, Babalu had a nice weekend with Doja Cat, right?
0: Sì, che bug.
1: Very sexual.
0: Vorresti passare il weekend con Doja Cat? Ma va.
1: Rapson!

0: All right, that's that Tiger baby, two pops, now you know.
1: E allora adesso abbiamo dei gossip che ormai circolano da diversi anni su Doja Cat.
0: Doja Cat, man, she's all over the place.
1: Sì, perché allora lei dice che non si piaccia, che si vergogni della propria razza, che preferisca frequentare i nazisti.
0: Very open mind.
1: Che persone della sua stessa comunità.
0: Too
1: e nel 2000,
0: open.
1: Esatto, nel 2023 aveva persino indossato una maglietta di Sam Hyde, che è un comico, attore, produttore americano che ha ricevuto accuse di razzismo, antisemismo, misoginia e omofobia.
0: Right.
1: E nel video che recentemente Doja Cat ha pubblicato su TikTok,

0: lot of money and a lot of people around you,
1: sí.
0: it adds a lot of pressure. And a lot of times, the mind,
1: la mente cambia.
0: It's hard to adapt quickly to that. You know?
1: Anche quello è vero. La fama, il mondo dello spettacolo, magari la pressione ti cambia il modo di vedere la vita.
0: Everybody's
1: di
0: watching everything you do, paparazzi everywhere.
1: Esatto.
0: It gets a little crazy and you start, wow.
1: Sì, perché il mondo dei paparazzi è sempre dietro l'angolo quando sei famoso, insomma, quindi magari secondo Babalu potrebbe aver cambiato un momentino la sua veduta della vita, insomma. Però lei ha detto che non è niente di tutto ciò e comunque, insomma, ha voluto precisare che non fa parte di quella fascia di persone, insomma, quindi non lo so. Comunque, sai, purtroppo ci sono molte speculazioni e molti usano anche queste cose per farsi pubblicità.
0: People that are very creative as well, they have a lot of imagination, their minds fly around like a butterfly, they go everywhere, so it's hard to sometimes they get a little caught up in different things that
1: same.
0: We still love you though.
1: We love you.

0: Assolutamente semplice, ripetitivo, ipnotico. Il concetto è
1: When is the party time?
0: Party time, every day, today.
1: Right now.
0: Senti, invece, tra un attimo vi parliamo di questa nuova tendenza qui negli USA, dare ai bambini nomi un po' troppo violenti.
1: Don't move. The beat of Miami. What's up, Miami? Where the party never starts. The weekend is here. Don't go anywhere.
0: Stand by.

0: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri!
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Do for Love.
1: Ultima produzione house molto melodica, Club Oriented, collaborazione tra LP Jobby, Bruno B, Carola e Clover County.
0: Yeah, baby.
1: Allora, c'è questa tendenza, questa nuova tendenza negli
0: USA. New names for kids.
1: Che riguarda nomi per i bambini, ed è questa tendenza a dare ai bambini nomi ispirati alle armi.
0: Wow.
1: Davvero?
0: I mean...
1: Scusa, cosa?
0: I don't know.
1: Yeah, esatto.
0: Some of them are okay.
1: Troviamo nomi come Gunner, tipo artigliere, guerriero, yeah. Caliber, tipo calibro, Shooter, inteso come sicario.
0: Shooter, I know a guy named Shooter.
1: Shooter, come stai? Dove sei, Shooter?
0: I know a guy named Shooter.
1: Ehi, calibro, dove sei?
0: But he plays golf.
1: Ah, il sicario gioca
0: a golf.
1: That
0: kind of shooting.
1: Ho capito.
0: But his nickname is Shooter.
1: Non usa le pistole, usa le mazze da golf, yeah. Il suo amico sicario.
0: Long story, keep it moving.
1: Poi abbiamo Trigger, Grilletto, Blade, Lama, poi Cannon, Remington, Beretta e via dicendo. Quindi da una parte certo è un cambiamento rispetto ai nomi tradizionali e qua non ci piove, ma dare nomi ai bambini aggressivi o legati alla violenza può essere davvero un problema, perché secondo i dati questa tendenza potrebbe essere nata dal fenomeno sempre più diffuso di usare cognomi come nomi propri. Questo perché alcuni di questi possono essere anche dei cognomi qua negli Stati Uniti, quindi questo ha aperto la strada a nomi più lunghi, nomi anche di marchi e in generale scelte meno convenzionali. Comunque, quindi un'esperta di nomi per bambini spiega che i nomi ispirati alle armi possono trasmettere uno spirito da ribelle e anticonformista.
0: Right, that's true. A rebel,
1: esatto, cioè boh. Una tendenza sempre più popolare comunque, Maverick è più in alto nelle classifiche che mai.
0: Maverick, yeah, means
1: Maverick, sì, you know, sì.
0: Against the system.
1: Sono contro il sistema, sei un Maverick. E poi c'è l'idea che nomi di questo tipo possono suonare più maschili, più forti, più indipendenti. Quindi alcuni esperti avvertono però che questi nomi potrebbero non invecchiare bene, quindi glorificare la violenza o diventare motivo di scherzi.
0: Well, I mean, you know,
1: quindi,
0: look, I mean,
1: you know, non lo so, io non sono molto d'accordo.
0: I believe that if you're the parents, you know, you did the work in bed, you made the kid, you know, you can name him whatever you want.
1: Sì, ho capito che tu li hai fatti i bambini e puoi dargli il nome che vuoi, però ci vuole anche un po' di sale in zucca.
0: Yeah.
1: Sale in la zucca, perché se non c'è
0: Blue
1: sale...
0: Ivy, Northwest, you know.
1: Sì,
0: I mean,
1: però non sono nomi aggressivi,
0: there,
1: so. Sono nomi che hanno dato artisti, nomi estroversi, nomi così, ma non vai a chiamare tuo figlio Pistola. Oddio, Pistola in milanese vuol dire che sei un cretino, però
0: well,
1: voglio
0: I mean...
1: dire... Io no, non lo so, io no.
0: Hey, this is America.
1: Lo
0: it's
1: vedo.
0: America.
1: Sì, infatti, purtroppo c'è libertà di espressione in
0: America.
1: There
0: are more guns in this country than people.
1: Purtroppo.
0: It's America.
1: Purtroppo ci sono più pistole che persone che abitano negli Stati Uniti.
0: Yeah.
1: E questo è il risultato.
0: Fatto.
1: Ma no, ma
0: pensate. Strong masculine names, finally.

0: Che rico! Jules! Che rico, che rico, che rico!
1: Oh yeah,
0: ci piace!
1: Stiamo parlando de los nombres de los niñitos, los kid names.
0: Sì, la tendenza.
1: And if you thought the other ones were bad, now we're really gonna get aggressive.
0: Perché infatti parlavamo che l'ultima tendenza nei nomi tra i bambini è dare nomi di, diciamo, di armi, comunque. E però ci sono altri nomi anche ancora più aggressivi di quelli che abbiamo nominato prima, e nomi talmente violenti che sarebbe meglio evitarli del tutto, secondo me. E c'è questa lista, noi abbiamo scelto i 5 principali che sono un po' troppo aggressivi, decisamente a mio avviso troppo aggressivi per un bambino. Tipo you say that.
1: Deadbolt.
0: Che vuol dire catenaccio.
1: Deadbolt.
0: Hey, catenaccio.
1: You know.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: A door.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, il catenaccio o il sì, quel
1: that's
0: praticamente.
1: It. Well, it's got the word dead in it.
0: Ma no, ma io non lo so. Poi ne abbiamo un'altra.
1: Machete.
0: Machete.
1: Machete.
0: Ma dai, per favore. Come fate a un bambino?
1: That is machete. A aggressive ma name.
0: Sniper.
1: Hi, my name is Steve. What's your name? Machete. Oh, okay.
0: Poi abbiamo sniper.
1: Sniper, yeah, sniper. That's...
0: Cecchino. Poi abbiamo
1: felony.
0: Reato grave. Ma che come fai a chiamare?
1: And then,
0: reato grave, dove sei?
1: This one's my favorite.
0: Questo è il tuo preferito?
1: This is a name.
0: Oh, no, no, no.
1: Nut punch.
0: Nut punch, pugno nelle parti basse.
1: You know what a nut punch?
0: Sì. Bang, un pugno nelle palle.
1: Exactly.
0: Ecco,
1: right in the nuts.
0: Pugno nelle palle, dove sei? Vieni qua.
1: What kind of a parent would name their kid
0: ma
1: nut punch?
0: Ma io non lo so, ma quale?
1: Che
0: quale?
1: Classe di essere umano.
0: Che classe, esatto. Poi abbiamo qualcuno messo dentro anche Elon.
1: That's crazy.
0: Elon.
1: Well, Elon.
0: Hanno messo
1: I'd prefer Elon to nut punch.
0: Tu preferisci Elon? Sì, decisamente. Però pare.
1: Can you imagine what's your name? Nut punch. Everybody's gonna be hitting you when you walk into school. Boom! Ah!
0: Poverino. Hey. Davvero. Il pugno nelle palle, che quello che si chiama pugno nelle palle, no. Quando entri a scuola cosa fai? Ti
1: mirano tutti. Palle rompio.
0: Ti a scuola che c'hai le palle rotte.
1: That's aggressive.
0: Esci da scuola con le palle
1: That's
0: rotte.
1: Crazy.
0: No, assolutamente no, da bannare.
1: Nah, you're not.

0: The best sound from the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: That is Fade en Ritmo Latino con Azón de qué. ¿Azón de qué?
1: Azón de qué. Sì, allora, gli alieni parliamo.
0: Ok, vamos a parlare di E.T.
1: Esatto, di E.T., va bene.
0: A.I.E.T.
1: Invece della A.I.E.T., va bene, sì. Allora, se domani...
0: E.T. phone home.
1: Telefono casa. Se domani uscisse la notizia che diversi UFO sono atterrati e fosse confermato che gli alieni sono arrivati sulla Terra, come ti sentiresti? Allora, secondo un sondaggio, gli americani sarebbero più propensi a sentirsi curiosi piuttosto che spaventati.
0: Perché noi siamo stupidi.
1: Perché dici siamo stupidi? Vabbè, no, ci sta la curiosità.
0: No, io mi pongo ben nervioso con questo.
1: Però c'è da dire, lo so, sì, mette un po' l'ansia. C'è da dire che però, insomma, come società non siamo preparati ad affrontare l'esistenza di essere provenienti da altri mondi. E non è stato nemmeno specificato dove potrebbero eventualmente atterrare, perché probabilmente saremmo molto più spaventati che curiosi se gli alieni atterrassero proprio nel nostro quartiere.
0: Boy.
1: Quindi ormai non è raro però sentir parlare di UFO nei notiziari, di avere avvistamenti, dibattiti sulla vita aliena... E ci risiamo ancora una volta, la Gen Z però è molto più propensa dei boomer ad avere, diciamo, iniziato a credere agli alieni, che gli alieni esistano davvero. E forse non è così sorprendente perché i boomer, insomma, hanno sentito parlare di alieni per decenni, ma con prove decisamente poco convincenti.
0: There are no alien, no I alien, no.
1: Vabbè, Babalu, tu sei scettico sugli gli alieni,
0: insegnami
1: sui
0: fantasmi. Insegnami uno.
1: No, c'è l'area 51 qua negli Stati Uniti e lì conservano dei segreti che non sono stati resi pubblici.
0: Se hai una cosa ahí afuera che pueden llegar de otro planeta aquí, they're more advanced than us.
1: Sì.
0: Problema.
1: Esatto.
0: Problema.
1: Se qualcuno che vive al di fuori di questo pianeta arriva qua, c'è qualcosa che non va, perché potrebbero essere molto più avanzati rispetto alla nostra civiltà. Ed è per quello che saremmo molto più spaventati, effettivamente. Però io personalmente sul fatto che esistano gli alieni ci credo, io credo che sì.
0: Che bueno che no hai.
1: No, che ne sai tu che non
0: no
1: ci sono?
0: Hai.
1: Ma che ne sai tu che non ci sono? Hai toccato con mano che non esiste? Did you prove with your hands that they doesn't exist?
0: Did you prove they do?
1: Yeah,
0: no.
1: No, mi personalmente non ho provato, però ci sono
0: con che? Che prevo?
1: Video anche della Marina americana, aerei che volano, militari.
0: Mira,
1: e dicono di aver avuto degli avvistamenti.
0: Dove sta ese botón che tu prieta e hai shit?
1: Ma non sono creazioni fatte dall'intelligenza artificiale. Sono ufficiali americani, soldati americani in volo che hanno avvistato. Babalu, tu devi essere un po' più
0: morbido. Grow up, baby, grow up. 105
1: Se non ci mette il naso.

0: click.
1: Quelli che amiamo fare tutti noi. Tanto amiamo i selfie. Quanto amiamo. We love selfie.
0: Nobody wants to hear that. You know what? Instead of a selfie, I call it a lonely.
1: Lonely perché?
0: Because you're by yourself. Taking a selfie by yourself.
1: Vabbè, il selfie
0: you're lonely.
1: Lo ha tradotto in tu, il solitario, perché sei tu e il telefono e basta, e quindi fai il solitario. Vabbè, comunque i selfie sono ci stanno, siamo tutti lì dietro a farci selfie, e con un bel selfie vi salutiamo.
0: Yeah, we're gone.
1: Esatto.
0: Alright.
1: Abbiamo terminato, ragazzi, fate una buonissima settimana, buon divertimento, ancora domenica, buon lunedì.
0: I'm going home to warm up the barbecue for Labor Day tomorrow.
1: Domani è Labor Day qua negli Stati Uniti, festa del lavoro, grazie Babalu.
0: Grazie a Vicky.
1: Grazie a Superstar DJ Rasmus in the Mix, grazie a Thomas.
0: Arrivederci, bye bye.
2: From Miami. 105 Miami.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.

0: she for the streets.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
10: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
9: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
11: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Bentrovati, io sono Giulia Alberti DJ e questo è Vita Loca su Radio 105. Un'ora tutta da vivere, tutta da cantare e tutta da ballare. Un'ora che passa veloce, ma

0: Mettiamo in pausa la nostra Selecta solo per pochi minuti, ma restate con noi. Vida Loca Show è solo su Radio 105.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri, a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
18: A settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: We are back to Vida Loca on Radio 105.
21: Ok, eccoci di nuovo e bentornati a Vida Loca Radio Show. Siamo rivolti al microfono e adesso si parte ancora più

0: A 105 è mezzanotte. Sta per cominciare Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di farvi ascoltare il meglio della settimana in Zoo Compilation. Mettetevi comodi e gustatevi questa ora di cazzate prima di andare a nanna.
1: Parlando della Germania, voi sapete che noi siamo legati a questo film porno doppiato dal grande Jürgen. Si chiama Radio El General, abbiamo trasformato questo film porno in una radio porno, sì. E ovviamente Wender, come al solito, tortura anziani in giro per l'Italia, cioè la modalità è sempre quella comunque. Lui è uno stermi, lui è veramente uno stermina anziani, figlio di puttana,
2: sì, lui
1: bastardo.
2: Lui è il new Covid. Sì. Wender is the new Covid.
1: Andiamo, vai. Andiamo, Pippo, vai.
3: Radio El General.
4: E adesso su Radio Air General ascoltiamo Amore Nero. Rimanete lì che tra poco parleremo con i nostri ascoltatori.

0: Non è Suno questa,
1: No, è vero, è vero. No, è Suno.
0: No, non è Suno.
1: È Suno, è Suno.
0: No.
1: È Suno.
0: No.

0: Buon pomeriggio a tutti e ben sintonizzati sulle mie frequenze vibranti.
1: Sì.
0: Io sono Jürgen, un attore porno in pensione, ma ho trovato la mia nuova dimensione alla radio. Qui si parla di sesso.
2: Oh, in bocca così.
0: Si parla di come le donne o gli uomini lo prendono. Voi avete rapporti anali? Fate i preliminari? È importante farli. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo i pareri dei nostri ascoltatori sul buco del c***o.
3: Radio Bergenera.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo
4: di...
0: Sono Jürgen. Oggi parliamo del buco del culo.
1: Ecco.
0: Lei è d'accordo nel farsi sfondare il buco del culo? Mi dica.
2: Jürgen.
4: Lo dico poi a lei, cretino.
0: Mi dica, ma che cazzo ha detto?
2: Savino.
0: Sentiamo un altro Savino. Ascoltatore.
2: Savino
0: pronto.
2: Ha detto.
0: Signora, è d'accordo nel farsi sfondare il buco del culo? Mi dica.
1: D'accordo.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima.
2: Molto, sì.
0: Pronto. Buongiorno. Lei è d'accordo nel farsi sfondare il buco del culo? Mi dica.
4: D'accordo.
0: Non si imba-
4: Non ho tempo.
0: Mi dica, non si imbarazzi. Era il mio medico curante. Ora me ne dovrò trovare un altro. Pronto?
4: Pronto?
0: Oggi parliamo del buco del culo. Signora, lei è d'accordo nel farsi sfondare il buco del culo?
1: Direi di no.
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Dalla regia mi dicono che abbiamo un ascoltatore dal sud. Loro sono molto calienti. Sentiamo. Pronto?
5: Pronto?
0: Oggi parliamo del buco del culo.
5: Ecco. Sei pure a buttare la mamma, da un buco del culo da mamma, te?
0: Lei è d'accordo nel farsi sfondare il buco del culo?
2: È un uomo.
0: Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco. Pronto? È d'accordo nel farsi sfondare il buco del culo?
2: Frase.
0: Mi dica.
5: Maggia di destra morte vive.
0: Non si...
5: puttana. Ida squarte!
0: Dalla regia mi dicono che abbiamo un signore dal profondissimo sud. Questo sarà sicuramente un signore pacato. Sentiamo. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Sono Jürgen. Oggi parliamo del buco del culo. Lei... Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
0: Sono Jürgen.
6: Dica.
0: Sentendo la sua voce, mi viene da pensare che a lei piace tantissimo farsi sfondare il buco del culo. Anche da braccia possenti. Mi dica.
6: Ma tu sai cosa dovresti fare invece di fare questo?
0: Mi dica.
6: Pronto, mi senti?
0: Vorrei una sua opinione.
6: Prendi un paio di metri di corda, la leghi un pezzo e ti impicchi. Quello risolvi tutti i problemi. Non so che non sei altro, pezzo di merda. Coso indegno. Coso veduto, scordati questo nome. Che se ti acchiapperei io ti mangio intero.
0: È d'accordo
6: stronzo.
0: Nello
6: sfondare.
0: È d'accordo.
6: Hai capito?
0: Nello...
6: Stronzo!
0: È d'accordo nello sfondare
6: sì,
0: il buco del
6: culo. Stronzo!
0: A lei
6: stronzo.
0: Piace. A lei piace.
6: Ma tanto stronzo!
0: In poche parole.
6: Ancora
0: lei...
6: continui. Deve andare a impiccarti.
0: Grazie.
6: Stronzo! Stronzo!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Stronzo!
0: Fantastico! Stronzo. Avete sentito come i nostri ascoltatori interagiscono volentieri con gli argomenti? Quindi agli italiani piace farsi sfondare il deretano. Io vi saluto e vi ricordo che questa sera sarò a Cormano vicino a casa di Pippo Palmieri a festeggiare la notte bianca con le puttane. Ciao!
7: C'è puttane! C'è Jürgen!
8: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: No, io! Deficiente! Cretino! Ah, ma c'è Summa di là!
2: Respirate, annusate la freschezza e la purezza dell'aria a queste altitudini.
3: Ah, sì.
2: Vivere a 2000 metri è un sogno di limpidezza, dai colori alle sfumature degli odori naturali. Non so perché abbia sentito il bisogno di fare il poeta pederasta in apertura di questa puntata, ma mi sono talmente alienato nella nefandezza di questa serie che ne sentivo il bisogno.
3: Sì.
2: Vabbè, torniamo a questa immondizia. Chissà come andrà oggi fra i decelebrati della stamberga di merda del nonno. Vediamo.
4: Allora, dimmi dove cazzo devo attaccare sti cazzo di quadretti, nonno! Non ho tutto il giorno e devo riportare la sparachiodi al cantiere prima che si accorgano che me la sono portata a casa.
5: Uè, uè, calmo testa di merda. Devo fare un bel lavoro se il coglione dei servizi sociali creda che siamo una bella famigliola felice per sganciare i sussidi per i marmocchi e la storpiarella. Le foto di famiglia appese ai muri sono fondamentali.
4: Vabbè, non me ne frega un cazzo di quello. Che devi fare? Dimmi dove devo mettere questa foto di te che abbracci una pecora con la faccia incollata e ritagliata male di Heidi.
5: Dici che si vede così tanto che sono dei fotomontaggi fatti da me, tutto pippato ieri sera?
4: Cazzo sì, guarda questo quadretto con una foto della testa di Clara sopra il tetto di un maggiolino vintage. Che cazzo ti è saltato in testa di attaccare una testa sopra una macchina? Che cazzo è?

0: ricattarla se un giorno mi denunciasse per sfruttamento.
1: Ok, allora comincio con quelle con la cornice. Ecco, vedi, si fa in fretta. È proprio un gioco da ragazzi così. Va che potenza, cazzo.
0: Cazzo, che bomba. Ci potresti bucare anche un cranio.
1: Infatti non c'è da scherzarci. È come se fosse il mitragliatore dei carpentieri. Sai quanti si sono fatti male con sto aggeggio?
2: Sì.
0: Ti prego, fammi provare. Voglio spararne una decina anche io.
1: Ok, tieni, ma puntala verso la porta, che non voglio finire come un puntaspilli.
0: Porca troia, che figata. Sto sb***ando dagli occhi dalla felicità. Mi fa sentire ancora a fare le rapine in banca.
1: Basta, nonno, non esagerare, non è mica una pistola. Finiscila di sprecare i chiodi verso la porta che ci servono.
3: Ehi, hey, ma avete bussato? Cos'è questo bacchetto?
0: No!
1: Porca troia.
0: Adesso che cazzo gli dico all'assistente sociale? Come minimo ci perdo tre gambe al mese senza la strongolotta. Forza, dammi una mano ad impagliarla.
4: No! Ancora!
5: Il pragmatismo dei pastori lascia sempre a bocca aperta. E comunque la sparachiodi è veramente uno di quegli attrezzi da carpentiere che affascinano. È come se fosse a metà fra un oggetto pratico ed un'arma.
2: È vero.
5: Da quel senso di potere che corrode l'anima, tipo l'anello di Frodo.
2: Sì.
5: Puccioni, si vede la bava. Lo sappiamo che stai pensando al formaggio sul divano. Lo sai che mi mette l'ansia. Alla prossima puntata, figli di Troia.
4: Ciao! Povera Clara! Povera Clara! Guarda le iscritte! Che schifo, summa, t'ammazzo!
6: Dimmi cosa ci fai!
7: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Sradio Italia, la radio italiana, dal Principato italiano, che suona solo roba italiana, anche se fa schifo, e anche se ormai gli unici cantanti italiani di successo hanno il papà ricco, presenta La classifica italiana con Italo Belpaese.
2: Pimpiripettenusa! Ma ciao, ciao, ciao! Bellissimi ignoranti di merda! Ecco. Qui è il vostro compatriota Italo Belpaese, che come ogni settimana è qui per portarvi alla scoperta delle 10 canzoni nostrane più ascoltate negli ultimi 7 giorni italiani. E partiamo a sprombattuto dalla numero 10, dove da una nuvoletta ninja di Bamba appare Eros Ramazzotti e la sua assomiglio sempre più a un gorilla. Mentre alla numero 9 abbiamo la prima nuova entrata di oggi. Lui è Nino Vagino con Invoco la Madonna.

0: Alla numero 8 in discesa verso gli inferi c'è Clara con Ormai ci fanno con lo stampino. Alla posizione numero 6 c'è il grande Piero Pelù con Son tutto una scella. Mentre alla 5 in leggera discesa troviamo l'intramontabile Paolo Gino Paolo con Puzza al dito.
1: C'è un tizio che si sveglia e non capisce.
2: Tizio che pinguini, si sveglia.
1: Sì. Ogni mattina il suo dito lo intristisce.

0: il disco gnam gnam della settimana.
1: Alla posizione numero 4, con tutte le sue venuzze varicose intorno agli occhi, c'è Jovanotti con... Mentre alla posizione numero 3 è arrivato il momento di scatenarsi in pista con Ambro Angiolicchio e Ano Villano.
2: Sempre Lano.

0: E siamo arrivati in vetta.
1: Meno male.
0: Alla posizione numero 2 delle canzoni italiane più ascoltate di questa settimana c'è Olly featuring Il cervello che non ha, con Canzone per ritardati numero 25. E Sburro sui tamburi. Alla posizione numero 1 si riconferma il grandissimo Concetto Gandalf con la sua Rai 2. Amore.

0: Amore, dammi il culo.
1: Per favore. Sì, cari amici, quando Rai 1 ha dei guasti, si passa automaticamente a Rai 2.
2: Sì.
1: Che
2: sì.
1: È un po' quello che vorrei fare con te.
2: Puccioni! No.

0: Puccioni, rendilo felice quest'uomo, poverino. È un collega.
1: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.
2: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Bella interessati. Info in DM su Bella Education_Italia.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. De aquí
4: yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Dai, ci colleghiamo con Be a Man.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sì, l'uomo. Adesso.
3: Di a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico.
4: Esatto.
3: Sì, ombre. Sì, uomo.
4: Bravo.
3: Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve,
4: ecco.
3: E anche sulla matrigna, e anche sui nani, eppure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sì, uomo.
4: Bravo.
3: Caga al buio. Sì, uomo.
4: Bellissimo.
1: Adoro.
3: Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sì, uomo.
4: Perché le mettevamo sotto il costume?
3: Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sì, uomo.
4: Madonna.
3: Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sì, uomo.
4: Fatto.
3: Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu.
4: Sì.
3: Con la faccia. Sì, uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo con un altro nome. Sì, uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale da tua moglie.
4: Ah, no.
3: Sì, uomo.
4: No.
3: Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa. Quindi, sì, uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane metà e poi rimandalo indietro. Sì, uomo.
4: Sì, sì, classico.
3: Dona gli organi da vivo.
4: No, no.
3: Sì, uomo.
4: Come si fa?
3: No. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sì, uomo.
4: C'è spazio.
3: Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sì, uomo.
4: Sì, sì, sì. Anche dietro.
3: Il phon è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sì, uomo.
1: Adoro. Uno scrive: ma è possibile che tutte le fighe che conosco su Instagram le segue Fabio Lisei? Sì, sì, sì, è possibilissimo, sì, molto,
4: no,
1: possibile.
4: Ti
1: sì,
4: sbagli, un paio l'ho defollowate su 3.600. No, sì, ma non lo
5: cosa hanno fatto di male?
4: Sono rimaste incinta, le donne incinte non si trovano, non si fanno pensieri impuri sulle donne incinte.
1: Hai ragione,
4: dice la Torah.
1: Per il resto invece...
4: Le altre 2.958 tutte le battezzo tutte!
1: Bravo Fabio!
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Visto che siamo dei vecchi di merda, ci colleghiamo con i turbo boomer che hanno sempre una soluzione. Vai Pipozza!
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito un cantiere per un nuovo centro commerciale.
4: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno.
5: Zitto, Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
4: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
6: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale ritrovo della tribù acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
9: No!
7: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca m***a.
5: Ah, che ricordi, la balera non può chiudere, quel posto è magico e lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
4: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
6: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
5: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
2: Turbo Boomer!
3: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer mobile arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
5: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
6: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musi gialli.
4: Io ce lo ciucciavo i musi gialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
5: Chi è il proprietario adesso?
10: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
6: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
10: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
5: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
10: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
6: Che cazzo è all you can eat?
4: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
5: È importante, non può chiudere.
6: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
4: E poi piace a tutti.
5: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
4: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
10: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
5: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
10: Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
6: La prendo?
5: Vai, nonno, facci sognare.
6: Prendo la cinghia.
2: Turbo
3: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
10: Uè, grazie Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera e Basta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
5: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
4: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
6: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o.
5: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
2: Turbo Boomer!
6: No.
4: Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e Belli dentro. Mi gusta la balera, mi gusta tu. Te lo voglio succiare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Mi gusta la balera, mi gusta tu.
5: Vieni alla balera, la balera dell'ortica. Non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera, la balera dell'ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
10: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
5: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
4: E poi con 33 cl di sperma nello stomaco, no. Senti come canto.
6: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta. Questa volta voglio fare una marchetta. Sì, una marchetta alla balera dell'Ortica. Un posto meraviglioso in cui puoi
9: ballare.
6: È bello, ci mangiare, vieni con gli amici e te ne vai da solo. Aspetta. Vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna. Solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno. Nessun favore, perché io mi sono fatto da solo. Mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente. O mangia sta minestra o salta dal balcone di pane in frasca e vai vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico, ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco
0: no. E con questa scenetta termina Zoo Compilation. Ora tutti a nanna. Ci si risente domani in diretta con lo

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Keep you from running away. I felt
1: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il mercato.

punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio 105. Proud to be different.

0: Sembrava una settimana difficile, sembrava una settimana molto lunga, era la settimana del rientro, una settimana tutta in salita, ma comunque siamo arrivati a venerdì, buon venerdì, che poi a quest'ora significa buon weekend a tutti quelli che ci ascoltano. Noi siamo quelli di 105 Mi Casa, io sono Max Brigante, vi do un grande benvenuto a questo show che dura un'oretta tutte le sere qui a 105 dalle 20 alle 21, siamo anche in televisione al 66 del Digitale Terrestre. Sono molto carico perché qualche ora fa ho capito che domani me ne vado a Londra per una cosa di lavoro, ma poi Londra, dopo che hai fatto quella cosa di lavoro, rimane Londra, per cui insomma mi sparo un bel weekend abbondante a Londra e sono molto felice.
1: Vai mica a vedere una partita anche?
0: Perché mi devi svelare?
1: Dai,
0: tutto
1: no, ma non, veramente?
0: Sì, ma non vado.
1: Dai,
0: ma non vado per quel motivo, vado perché devo fare una cosa e poi aggancio.
1: Cosa, l'Arsenal?
0: Aggancio, va, perché mi piace andare a vedere gli stadi belli, lo sai.
1: Lo so, pure io, lo so.
0: E quindi
1: l'ho già detto 200 volte.
0: Aggancio. Tu cosa fai questo weekend?
1: Io questo weekend è mezzo lavorativo, ho delle cose da fare per il Gran Premio di Monza.
0: Bello.
1: Quindi molto bello e quindi rimango qua in zona.
0: Beh, dai, bello. C'è da dire
1: cose.
0: Che per Milano e dintorni, grazie a Monza, è proprio un super weekend internazionale,
1: sì,
0: qui, per chi poi sta a Milano o viene a Milano si gode un super weekend internazionale e tantissimi tifosi dell'automobilismo e della Ferrari andranno a vedere.
1: Grazie al Fuori GP ci sono
0: l'F1.
1: un sacco di iniziative bellissime.
0: Tra l'altro mi ricordo lo scorso anno delle immagini incredibili, credo che avessero fatto record di presenze lo scorso anno, poi magari quest'anno lo battono, non sono informato, però proprio una fiumana di persone,
1: sì,
0: incredibile. È un periodo in generale dove gli eventi vanno molto bene, non lo so, i concerti fanno un sacco di gente, gli eventi sportivi, anche le squadre che magari non performano benissimo, però gli stadi sono spesso pieni, perché evidentemente post-Covid c'è una nuova e diversa voglia di stare insieme, quindi gli eventi fisici funzionano tanto. Nadina, come stai?
2: Bene, ciao, buonasera.
0: Quale sarà il tuo weekend?
2: Questo è un weekend tosto.
0: Sì?
2: Sì.
0: Ma subito così?
2: Subito parto forte.
0: Che fai?
2: Vado a Roma con Lidia e Lauretta.
0: Ma la motivazione qua...
2: Segreta,
0: cioè non c'è neanche una scusa.
2: Non ci... In fondo c'è, ma non la posso dire.
0: Ah, ok.
2: Però okay. Ce n'è anche più di una di scusa, diciamoci la verità. Ma
0: no,
2: ci siamo...
0: Aspetta, di motivi o di scuse?
2: No, motivi ce n'è uno, scusa sono piena.
0: Brava, ma motivi non ho dubbi. Però uno solitamente poi mette una scusa plausibile. Cioè io vado a Londra, ma io ci vado veramente perché ho una cosa di lavoro da fare. Però poi è vero che mi faccio un bel weekend a Londra, no?
2: Sì, vedrete, vi farò vedere quel che si potrà far vedere, però sono molto contenta perché è un bel weekend con le mie amichette della redazione.
0: E tra l'altro è dichiaratamente rock and roll, no?
2: Molto rock
0: cioè,
2: and roll.
0: Quando lo dichiari prima è sempre impegnativo,
2: sì.
0: Perché lo hai già deciso ancora prima di farlo.
2: Dico solo una cosa, abbiamo preso una casa.
0: Fatto bene, secondo me è fatto bene. Amici, buona puntata, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: La prima canzone è Dancing di Giorgia Smith qui a 105 in casa con Max Brigante. Parlavamo di Monza, raccontavo che lo scorso anno così ho negli occhi e nella memoria le immagini di questa di questo fiume di persone. Sono andato velocemente a guardare anche perché alcuni messaggi mi dicevano che era già tutto sold out per domenica nei tre giorni, perché gli appassionati sanno che insomma la Formula 1 si vede sì il giorno della gara, ma è bello anche andare alle prove, alle qualifiche. Poi insomma gli appassionati di motori amano un po' vivere quello che potremmo chiamare il village, cioè tutto quello che c'è intorno, no, ad un gran premio. Ecco, nell'arco dei tre giorni quasi 400.000 tifosi, è Monza da record, è una Formula 1 2026 da record per il GP d'Italia. Domenica è già tutto sold out, chiaramente si va a vedere la Ferrari, si va anche a vedere e a tifare Kimi Antonelli, che arriva da campione in carica, ed è qualcosa di sensazionale. Cioè questo ragazzo che non voglio dire dal niente, però insomma è sbucato un po' velocemente, giovanissimo, che va davanti a un mondiale, che guida velocissimo, che è simpaticissimo, insomma porta anche lui chiaramente tanti tifosi. Tu sei stato, Simo, a Monza? No. Già a vedere la Ferrari?
1: No, non
0: mai?
1: Sono, no, qua a Monza non sono mai stato, andavo sempre a Monaco perché appunto conoscevo, però
0: conosceva, Monza... capito Nadia, lui conosceva a Monaco, quindi andava lì.
2: Figuriamoci.
0: Sì, l'ha detta piano. Invece Monza.
1: Monza no, infatti ti volevo chiedere no. Dato che hai un amico che comunque
0: no, senso, c'è niente da chiedere.
1: Anche con Ferrari.
0: No, non c'è niente da chiedere.
1: Uno, vado
0: no,
1: da solo.
0: È tutto esaurito. C'è scritto.
1: Vabbè,
0: qua
1: lo stampa lui.
0: Domenica, domenica non c'è neanche un seggiolino libero. Però pensa che bello.
1: Ma
0: dai,
1: sto in piedi.
0: No, e devi
1: chiediti un posto in piedi.
0: Devi sederti,
1: dai,
0: devi
1: un posto
0: sederti.
1: In piedi.
0: Non parleremo di motori questa sera. Abbiamo deciso di parlare di primi appuntamenti.
1: Era meglio i motori, secondo me.
0: Era meglio i motori, anche secondo me. Soprattutto ci ricordavamo qualcosa di più, perché se io devo andare al mio primo appuntamento, mi sa che un po' me lo ricordo, un po' la sensazione di ricordarmelo.
2: Sai che
0: e
2: proprio
0: un po' me lo invento.
2: Secondo me, cioè, non siamo adatti per questo argomento. Possiamo cambiarlo?
0: No, ma ho veramente dei ricordi offuscati. Cioè,
2: sì,
0: non
2: comunque,
0: me lo ricordo.
2: Però
0: bene.
2: Posso dirti una cosa. Tu adesso non è che devi pensare al tuo primo appuntamento con la prima ragazza, cioè
0: non quello.
2: 72 anni fa.
0: Ah, ok.
2: Cioè, il primo appuntamento vale per ogni volta
0: ogni
2: che
0: volta,
2: ti sei fidanzato.
0: Hai ragione. È la sensazione, ha ragione Nadia, è la sensazione che dà il primo appuntamento. Comunque l'argomento lo scegliamo perché ci sono un po' di trend che stanno andando sui primi appuntamenti, dopo ve li raccontiamo, molto diversi da quelli che già ve lo dico, fanno un po' parte della nuova generazione, quindi non cose che abbiamo fatto noi ai primi appuntamenti.
2: Tu questo non lo puoi sapere.
0: Secondo me, poi lo capiamo. E poi ci potevamo arrivare anche noi, però sono usciti una serie di sondaggi che ci dicono come oggi si arriva al primo appuntamento, mentre magari prima, che ne so, ci arrivavamo per l'amico dell'amico, no? Io andavo a cena a casa di Simo, che aveva invitato degli altri amici, lì conoscevo un'amica di Simone e magari, se ero un po' bravo a giocarmela nel one to one, riuscivo a far sì che poi andavo a mangiare una pizza da solo con lei. Succedeva più o meno così. Poi è arrivato internet, che chiaramente ha cambiato tutto, e abbiamo dei numeri che ci dicono che la maggior parte delle persone non si incontra più così. Chiaramente ci sono le app, c'è tutto un altro mondo che porta ai primi appuntamenti. Comunque, Nadia e Simo, fate mente locale, perché sì, poi arrivo anche da voi. Sì,
2: io,
0: sì, sì, sì,
2: io
0: sì,
2: posso non parlare stasera?
0: No, siamo chiamati a fare sto programma. Intanto mettiamo un paio di canzoni, poi iniziamo a affrontare l'argomento. You can...

0: arrivato con 40 minuti di ritardo e mi ha detto: volevo vedere se mi aspettavi. Non l'ho aspettato una seconda volta. Al primo appuntamento con quella che oggi è mia moglie avevo preparato mentalmente 1000 argomenti, dopo 5 minuti avevo già finito tutto il repertorio. Andrea, l'ultimo che leggo, vi sto salvando, ma arrivo da voi dopo la pubblicità. No, no, perché così mi ero preso quei messaggi.
1: Facendo un briefing.
0: Allora, lui mi piaceva talmente tanto che prima di uscire ho cambiato vestito 7 volte. Alla fine sono arrivata vestita praticamente come ero partita. E primi appuntamenti, continuate con i vostri messaggi. Cosa vi ricordate, come li gestite, come ci arrivate? Io poi vi leggo un pochino di tendenze che ci sono, almeno sembrerebbe che ci siano ultimamente, e poi soprattutto spero che la pubblicità passi velocemente, perché voglio capire Simo come gestisce il primo appuntamento.
2: C'è 105 mi casa.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: I'm 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Animal, le Cazzai qui su Radio 105 in questo venerdì sera, firmato 105 in casa con Max Brigante, dove in assenza di ospiti che arriveranno dalla prossima settimana parliamo di primi appuntamenti, primo appuntamento al cinema. Anch'io l'ho fatto una volta, primo appuntamento al cinema, vabbè, Nadia mi guarda come se fossi solo per quello noioso, vabbè, ma che stavo tra l'altro dicendo, prima ci ho messo anche una cenetta, e molto, molto smart, me lo ricordo, in un centro commerciale, perché è quel cinema che c'è qui a Milano in Bicocca. Bicocca si chiama.
1: Ecco perché vuoi andare sempre.
0: Sì, è l'unico che mi ricordo.
2: Scusa, ma quanti anni avevi?
0: Ma no!
2: Eri grande?
0: Ma forse adesso quanti ne ho? Adesso ne ho una trentina. No, ne avrò avuti un 35. Ero grande.
2: Sì, sì.
0: Vabbè, ma volevo fare una cosa smart.
2: No,
0: andiamo
2: bello.
0: A vedere un film. Magari prima mangiamo una cosa. Lì, sai, in quei posti da centro commerciale dove il ristorante non è impegnativo.
2: Una roba smart.
0: E poi siamo andati a vedere un film. Non ricordo che film. Proprio minimamente.
2: Però ti ricordi chi era lei almeno?
0: Sì,
2: oh, bene, buono,
0: sì,
2: buono.
0: Sì, sì. Ma non è successo niente al cinema, eh.
2: Beh,
0: zero.
2: A 35 anni a limonare al cinema, no, eh.
0: Vabbè, comunque non è successo.
1: Vabbè, uno può capitare,
0: cioè. Ma l'avrei fatto, ma non è stato lì che ha sbloccato. Non è stato lì che ha sbloccato. Comunque, Marco, primo appuntamento al cinema. Idea pessima. 2 ore seduti al buio senza poter parlare. Siamo sposati da 16 anni, quindi evidentemente comunque ha funzionato. Elena ci dice: mi ha portato in un ristorante bellissimo. A metà cena è entrata la sua ex con il nuovo fidanzato. Da lì è diventato un documentario.
2: Bella
0: a
2: sta storia.
0: A te sarebbe piaciuto.
2: Mi ci rivedo, perché tutti i miei primi appuntamenti sono tragicomici, quindi mi piace questa storia.
0: Perché secondo me li carichiamo un po' di aspettative, i primi appuntamenti, quindi è facile finire nel tragicomico. Se tu smorzi invece e vai senza aspettative, è quello che è. Cioè non è che deve essere per forza tragicomico. Ma veniamo a un grande esperto.
2: Vai.
0: A un professionista. A uno che di primi appuntamenti ha una lista infinita,
1: sì.
0: E tra l'altro ne tiene un diario.
2: Ah, prego, prego.
1: No,
2: sì.
1: Un diario no.
0: Sì, sì, sì, sì, io sono stato a casa tua. Tu hai il diarietto dei primi appuntamenti.
1: Allora, me ne ricordo uno, ma non so se voglio dirlo perché passa tanto tempo, magari potrei sbagliare.
0: Vabbè,
1: alcune cose.
0: Alcune cose vanno in prescrizione, quindi si può sbagliare.
1: Stavamo andando al cinema, cioè dovevo andare al cinema.
0: Ah, vedi?
1: Sì,
0: anche lui di cinema.
1: Ero piccolo, avevo appena preso il motorino.
0: Ah, vabbè.
1: Quindi era andavo per quella
0: cento
1: roba
0: anni
1: lì.
0: Cento anni fa.
1: No, non tantissimo. Però
0: volevi limonare al cinema.
1: Esattamente. E però arrivo lì, cioè mi preparo, ero abbastanza teso.
0: Mm-hmm.
1: Mi preparo, prendo lo scooter, arrivo da non mi guarda così. Prendo lo scooter, arrivo lì davanti al cinema, rallento, vedo questa ragazza fuori dal
0: che
1: cinema
0: aspettava.
1: Che mi aspettava. E non ce l'ho fatta. Ho accelerato, sono andato via. Sì.
2: Posso dirti?
0: Geniale.
2: No, io proprio lo riconosco. Lui è così.
0: Geniale.
2: Cioè lui è proprio lui.
0: Geniale.
1: Posso dire che non mi saluta neanche adesso. O comunque mi dice ciao, ma con molto fastidio.
0: Scusa, un dettaglio che è fondamentale. Lei ti ha visto quando
1: sì,
0: eri sullo scooter.
1: Sì.
0: Cioè lei ha visto che poi hai accelerato e sei andato dritto. Lei avrà pensato, poverina, cosa ho sbagliato,
2: sì.
0: Come mi sono vestita,
2: sì.
0: Lo sapevo che dovevo mettermi un'altra cosa.
2: Era rovinato la vita.
1: Ero piccolo.
0: Rovinata la... Lei pensa
1: tra
0: che va ancora in
1: terapia.
0: Lei va ancora in terapia, tra l'altro l'ho conosciuta poi questa ragazza. Va ancora in terapia e proprio il blocco che non riesce a superare è questo. Parla sempre, si sdraia, parla sempre di quel pomeriggio al cinema.
1: Dopo sono migliorato.
0: Beh,
1: non sono più andato al cinema.
0: Fare
1: però.
0: Peggio di così era...
1: Dopo diciamo, l'ultimo che mi ricordo, concerto.
0: Concerto. Anch'io ogni tanto ho giocato il concerto e devo dire l'ho giocato in modo anche un pochino... come dire, per giocare in casa.
2: Mm-mm.
0: No?
1: Sì,
0: perché tutto quello che faccio non deve andare bene, no? Ma non ho capito, ma tutto sbaglio.
2: Perché comunque ho un cerotto sulla bocca,
0: sì.
2: Perché vorrei dire delle cose, ma mi
0: ma
2: incerotto.
0: Ti vedo.
1: Adesso le puoi dire, cioè, dopo la canzone.
0: Ma sono onesto, a volte mi sono giocato il concerto, perché essendo un territorio dove magari hai i biglietti o hai 2 pass, giochi un po' in casa.
1: Io per quello.
0: È un po' più facile, cioè ne esci con una figura un pochino migliore. però cerco sempre di fare anche in quei casi magari il concerto e la cena per avere un momento,
2: certo,
0: per
2: sì,
0: poter certo parlare anche, no? Vabbè, guarda, al prossimo blocco andiamo dalla professoressa, sì, che sì, tanto sa tutto lei, tutto quello che abbiamo fatto noi non è sbagliato, sì, vabbè, sì, metti una canzone.

0: Lines, Another su Radio 105. La canzone l'abbiamo ascoltata, ma non ce ne fregava niente della canzone, perché in questa serata dove si parla di primi appuntamenti e dove quello che faccio io non va mai bene, quello che fa Simone non va mai bene, fortunatamente abbiamo una professoressa che ci può spiegare come invece si devono fare questi benedetti primi appuntamenti, visto che noi sbagliamo tutto. Spiegaci.
1: Allora, si sa che chi predica bene razzola male, mm-hmm. perché comunque io devo essere sincera, non ho un primo appuntamento così perfetto o così giusto da raccontare. Io ho solo eventi tragicomici.
0: E allora cosa è vuoi da verità. Noi? Allora perché noi sbagliamo? Il cinema non va bene, il concerto non va bene, il ristorante...
1: Perché voi mi avete fatto tenerezza nella modalità di racconto.
0: Vabbè, lui che col motorino tira dritto fa tenerezza, sì.
1: Certo,
0: sì.
1: Come avete fatto, non è che avete sbagliato, ce l'avete messa tutta. Però io devo dire che ho solo cose che fanno ridere, cioè perché io non ho un bel primo, non ce l'ho in tutta la vita,
0: cioè,
1: un bel
0: primo. Ti succede sempre qualcosa.
1: Mi succede sempre qualcosa di tragicomico, quindi cioè, allora comunque ho quello primo, se volete sapere, di quando ero adolescente, dove comunque sono stata 3 anni innamorata di questo ragazzo che non mi voleva perché ero troppo piccola.
0: Forse ce l'hai già raccontato anche. Sì.
1: E poi siamo usciti e io, cioè, un po' come Simo l'ha lasciata lì, io a metà cena sono andata via e ho chiamato le mie amiche e ho detto: ma veramente io per 3 anni?
0: No.
1: Sì.
2: Comunque questo lo fa ancora adesso.
0: Sì. Presa da una delusione. Sì, forse avevi alzato troppo le aspettative.
1: Avevo alzato troppo le aspettative. Io comunque sono una donna purtroppo intrappolata, cioè io sono più uomo che donna nei primi appuntamenti e quindi io non vengo capita. E quindi diciamo che, però, uno degli ultimi, se volete sapere, è nato improvvisando, diciamo che non era stato, diciamo,
0: che è meglio.
1: E io ero in un'altra città, un po' vestita come siete vestiti voi oggi, quindi diciamo non da primo appuntamento, però
2: abbiamo una maglietta bianca per
0: ma anche dei bei pantaloni.
1: Devo dire che fortunatamente, diciamo, ero in un contesto di lavoro dove potevo avere così molto vicino un trucco, un parrucco e una stylist, e mi hanno rimesso a nuovo e io sono andata a cena casa di questa persona come se stessi facendo il red carpet.
0: Beh,
1: e devo dire, sì, ed è andato anche abbastanza bene.
0: Ci credo. Ti stavo chiedendo, ma tu in un primo appuntamento metti maschere? Vai dritta? Perché quando vi dicevo prima di questa tendenza della Gen Z, c'è questa tendenza che si chiama Goblin Timacy. Sapete che la Gen Z ama usare ama proprio tirar fuori dei neologismi. Cosa vuol dire Goblin Timacy? Vuol dire presentarsi ai primi appuntamenti, una nuova tendenza, mostrandosi proprio per quelli che si è, autentici fino al midollo. Come dire, io ti faccio vedere, ma non la parte peggiore, ma io ti faccio vedere tutto, quindi non voglio che tu ti spaventi poi dei miei difetti, te li dico tutti subito. Perché la nuova generazione ha un po' questa necessità di autenticità, no? Anche sui social rivendicano questo tipo di contenuto. Per cui tu da che parte stai? Perché noi veniamo da una generazione dove cerchi di metterti al meglio, vedi che tu hai sfruttato un trucco, un parrucco, ti sei presentata lì un po' nella tua versione migliore.
1: Allora, sicuramente esteticamente nella versione migliore. Invece sulle cose più importanti, diciamo che io un po' da sempre, anche se non sono Gen Z, in realtà tiro fuori subito i difetti prendendomi anche molto in giro, ma devo dire che durante il primo appuntamento, se tu scherzi su quello che sei davvero, non vieni presa sul serio e uno pensa che stai un po'. E poi quando arriva a capire che invece era tutta la verità,
0: vabbè,
1: è forse troppo tardi.
0: Sì, è vero, però almeno l'hai detto.
1: Sì,
0: l'avevo detto però che ero così. Diciamo che questa è proprio una grande formula per le storie d'amore in generale, no? Tu dovresti tentare di non sbagliare i primi metri. Cioè, nei primi metri devi essere quello che sei, perché sennò tanto vien fuori, no? E invece tante volte uno fa i primi metri dove è troppo la versione migliore di se stesso, che poi non è gestibile sulla lunga durata. E lì vengono fuori dei problemi.
1: Posso dire da professoressa una cosa alla Gen Z? Cioè, è importante importante, è vero, il primo appuntamento per una storia importante, quindi bisogna, diciamo, gestirlo nel migliore dei modi. Però ai nostri tempi il primo appuntamento poteva anche essere un primo appuntamento che rimaneva un appuntamento, o un primo appuntamento che poteva essere due o tre appuntamenti. Sì. E non è che è grave, cioè adesso vedo che un po' si demoralizzano, ma succede.
0: Ah, tu dici si demoralizzano se non va bene il primo appuntamento.
1: Sì, se non va bene, che tutto deve essere perfetto, cioè possiamo anche farci una risata.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. E mettiamo una canzone. Volevo poi, se troviamo il tempo, leggervi come si arriva oggi agli appuntamenti, perché è un po', insomma, è cambiato negli ultimi anni. E

la nostra Anna con What Girl Wasted. No, ma velocemente, no? Dicevo che è chiaramente cambiato il modo in cui si arriva ai primi appuntamenti. Questo, insomma, potevamo intuirlo anche senza sondaggi, perché poi è arrivato internet, è arrivato il web, le app di incontri, quindi tutto comprensibile. Però i numeri sono interessanti. Resistono il lavoro, perché magari qualcuno lo incontri sul lavoro e da lì nasce un primo appuntamento. Resistono gli amici, resistono i locali, cioè ci sono chiaramente delle dinamiche ancora analogiche. Però più del 50% conosce, quindi più del 50% dei primi appuntamenti arriva, secondo una serie di sondaggi, da app, da web, dall'online. E fin qua anche lì ci sta. Quello che mi ha sorpreso è che il 90% di ciò che arriva dall'online avviene tra sconosciuti, cioè sono primi appuntamenti tra perfetti sconosciuti che poi tramite un'app si incontrano. Poi spesso le cose funzionano anche molto bene. Ecco, diciamo che questo 90% di persone che utilizzano le app e che si incontrano da perfetti sconosciuti è comunque, insomma, un dato piuttosto rilevante. Caro Simo, dobbiamo ricordare che c'è in arrivo questa sera e domani sera a Ventimiglia il Super Karaoke, che è uno dei format più iconici ovviamente della televisione. Arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker sul palco, insieme a lei un cast eccezionale di artisti. Tra l'altro, insomma, è un po' di sera che ve lo raccontiamo. A Ventimiglia il luogo esatto dove verranno realizzate le puntate è al Belvedere del Resentello. Sul palco, appunto, con Michelle e con tutti i cantanti che saliranno a performare all'interno del Super Karaoke, i cantanti ovviamente presi dal pubblico, ci sono anche quelli veri come Alex Britti, Anna Tattangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi e molti altri. Quando una puntata è stata registrata ieri, una stasera e una domani.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105!
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
6: Radio 105.
5: Che storia!

0: Più di una ventina di anni fa, Room 5 con Oliver Cheatham, Make Love 2001, e con questa canzone che sa un po' di aperitivo vi lasciamo al vostro weekend, vi auguriamo un bel venerdì sera, vi auguriamo un due giorni insomma di relax per chi è rientrato questa settimana un po' così, di libertà che torna sulla pelle, un po' di vento nei capelli, e poi da lunedì noi torniamo qui. Nel weekend ci siamo con il Mamasita Radio Show, Simo?
1: Certo.
0: Pronti e puntuali?
1: Puntualissimi.
0: Hai chiuso il programma?
1: Sì, mancano solo le tue voci che magari adesso facciamo. Cosa dici? Alle 9.
0: Vabbè, dai.
1: Del venerdì, è così bello.
0: È perché dovevamo prendere il ritmo, Simo. Da settimana prossima non ti farò fare tardi il venerdì sera, te lo prometto. Amici, torniamo poi lunedì dalle 20 qui su 105 per una nuova settimana di 105 Mi Casa.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: per poter dire che Rosario Pellecchi è in ritardo. Sono le 10 e 2 minuti, non c'è!
1: No,
0: le 10 e 2 secondi, non 2 minuti, 2 secondi. Buongiorno Manola.
1: Buongiorno amore.
0: Luce dei miei occhi.
1: Ma tu lo sei.
0: Tu.
1: E quella creatura che hai messo al mondo, la chicca.
0: Orecchie del mio udito.
2: Ma ragazzi, la sigla però,
0: sedere
2: cioè,
0: del mio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Che autogestione oggi. Cioè,
0: come
1: sono
0: autogestione?
1: Solo io e te.
0: Autogestione finché
2: il
0: ci sono,
2: cioè, suo
0: sono io che ho firmato. Vabbè, per voi minorenni, che devo fare io l'inquietante Tony. Va bene, buongiorno Comolli.
2: Buongiorno a voi ragazzi. Chiamo che bel venerdì, eh?
0: Sì, bel venerdì. Bel venerdì perché oggi alle 11 ritorna anche uno dei nostri talent più amati, uno dei, ma sono tutti amati, amatissimi, sì. Quindi in maniera diversa chi ritorna oggi?
1: Bini.
0: Il professor Bini.
1: Quante domande avrei voluto fargli quest'estate, ma le snocciolerò mano a mano.
0: Brava, che tra l'altro dice il professor Bini, sono tutti professori nostri, perché Picozzi è un professore, insegna anche lui, la Pepe è una professoressa,
2: sì.
0: E chi no? Sono tutti.
1: Solo noi praticamente.
0: Solo noi siamo ignoranti.
1: I ciarlatani.
0: Abbiamo la licenza media inferiore.
2: Io
0: ho finito. Ragazzi, ho fatto la scuola talmente tanti anni fa che c'era Paolo VI.
1: Cioè, voi tu cavalcavi i dinosauri per andare a scuola.
0: Non potevo cavalcarli perché si erano estinti da pochissimo. Ma
2: però
0: io ho fatto l'esame di seconda elementare.
2: Con i disegni rupestri.
1: Ma perché sono mai esistiti gli esami di seconda elementare? Questa.
2: Veramente?
1: Non lo sapevo.
0: Certo, i boomer l'hanno fatto. Io ho fatto l'esame di seconda.
1: Ma è anche di quinta, però.
0: Certo.
2: Sì, quelli anch'io.
0: Però
1: quindi
0: pensa,
1: doppi esami. Ma vabbè.
0: Sì, sì, perché pensa, prima di me, evidentemente, la generazione, cioè quelli degli anni 50, o anche prima, c'era gente che alla seconda mollava.
1: Mamma
0: la seconda
1: mia,
0: elementare.
1: Certo.
0: Quindi c'erano gli esami di seconda. Io ho dovuto fare gli esami di seconda. È incredibile.
1: Ma ci sono
0: pensarci.
1: Ancora quelli di quinta? Mi sa che no. Sono stati tolti, vero?
0: Non sono ci sono
1: stati
0: più.
1: Tolti.
0: No.
1: Sì,
0: e che fanno?
1: È direttamente, credo, terza media.
2: Prima media.
1: Ah, prima. No, dico gli esami, direttamente in terza media per
2: sì,
1: la licenza.
2: Sì, è vero, sì. Sì, sì, sì.
0: Cioè, non è possibile.
2: L'ho scoperto anch'io.
0: Ma la vita
1: sì,
0: che
1: da poco.
0: Quando il modo di dire la vita è sempre un esame, non si può più.
2: No.
0: Cioè, io ho fatto quelli di seconda, di quinta. Ma poi ne ha fatto anche un altro che gli altri non hanno fatto, non mi ricordo per quale motivo.
1: Però se ci pensi, pensa che pressione scuola per i bambini, che ansia da prestazione, seconda elementare, quinta elementare, cioè.
0: Beh, ma lo sapevi, cioè partivi già con l'idea. No, ma c'è uno che l'ha fatto l'esame di seconda, sono scemo io, mi ricordo male.
1: Boh,
0: adesso
1: non
0: vado
1: lo
0: a vedere.
1: So,
0: forse
1: non
0: si è fatto fino agli anni, il ventennio fascista. Io ho fatto il militare durante la prima guerra mondiale.
2: Sei anni.
0: Insieme al mio nonno. Mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale.
1: Bei tempi.
0: Esatto.